Buon venerdì pomeriggio, 18° giorno di settembre, da affrontare assieme al 393-7366-240 direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare la solita antica citazione al nostro Joe, tutto bene, tutto a posto, mica tanto. Per strada diamo un infotraffico subito, c'è lui che scrive: ciao radiologi di Radio Peter, volevo darvi un info traffico, se non è già stato detto: evitare assolutamente la Triestina tratto Sanstino Lison, incidente all'altezza di Ponticello dell'Idrovola, coinvolti un camion, una macchina, un furgone, presumo ci vorranno un paio d'ore per liberare il traffico, è tutto fermo, avvisate i poveri camionisti perché non riescono a girarsi e tornare indietro e non ci sono vigili che avvisino da nessuna parte. Abbiamo dato questo infotraffico, adesso voglio concentrarmi invece su di voi. Come sta andando? Com'è questo venerdì? È croccante? È croccante? Io vorrei appunto sapere com'è il mood generale, perché oggi bisogna spingere assai. Cioè il Martini Mix, la Boombox Track di oggi, il More Music in the Mix a cura del nostro DJ Maxwell, la canzone novità, la perla del pirla che parla e ovviamente poi le vostre storie di ordinaria follia. Iniziamo subito con Robin Schulz e Watermott con Take It Slow, Let Go.

0: fare un po' di analisi del testo di questa canzone, perché è molto pregna, molto pregna, attenzione, pregna con la P. Allora, cerchiamo di capire qual è il mood dei nostri ascoltatori oggi.
1: Ehi, Bua,
0: sì.
1: Fai entrare!
0: Ecco, va bene.
1: Guarda che l'altra sera Maxo, sì, il mio direttore preferito,
0: sì,
1: ti ha rubato la canzone Esci dalla casa.
0: In che senso esci dalla casa? Io vi faccio entrare nella casa. Io vi voglio far entrare tutti quanti nella
2: Ciao,
0: casa.
2: Ciao, fratello Muva.
0: Ciao.
2: Altre 20-30 minuti e ho finito il lavoro.
0: Sì.
2: E dopo sai cosa c'è?
0: Cosa c'è? Cosa
2: la
0: c'è?
2: Griglia e le birre.
0: Beh, mi sembra un programma fantastico. Griglia e birre per questa sera, per questo venerdì. C'è anche chi dice: noi stiamo tornando dalla fiera della costruzione di Nürnberg, spero di pronunciare bene tutto quello che verrà. Ho costretto i miei colleghi tedeschi ad ascoltare Radio Peter Pan. Puoi salutare i ragazzi di Tetie Boger da Ervis? Ho fatto, spero che la pronuncia sia corretta, che abbiano capito il saluto fatto, ma adesso sta arrivando un momento da oppobacco, e quindi sentiamolo. Pronto?
3: Oppobacco, buongiorno Magoma, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon venerdì a tutti, splendendo anche oggi un bellissimo sole, ma sì, fatalità, sarà un cazzo del destino, che ne so, sarà l'astrologia che si incrociano tutti i pianeti. Però al venerdì sapete che è una giornata un po' speciale.
0: È vero.
3: Arriva chi? Lo posso presentare io, Mago?
0: Certo.
3: Lo posso presentare
0: certo.
3: Io? Arriva lui, Martini Mix, è re di tutti i mix, colui che fa impazzire le mamme che ritornano a prendere i bimbi di scuola. Vai Martini Mix.
0: Allora, da questo momento Andrea Martini DJ è già in console. Messaggi scritti, solo scritti, al nostro numero per essere salutati. Let's go!
4: My face don't know where I am, 'cause I got my just

Abbiamo Marco il gelataio presente, abbiamo i ragazzi di Follina Treviso presenti, abbiamo i ragazzi da Reggio Emilia sotto cassa, piano piano si sta facendo mucchio, si sta facendo mucchio, dal Monte Calvarina in piena vendemmia Roncacè, i ragazzi dal Perroni Faenza, poi abbiamo Talma Sons nella casa, il King da Torino nella casa, gli ex alunni di Aviano American High School nella casa giù con noi, Andrea Martini. Ok, tu sei pronto ad andare?

due volte il messaggio, poi non è che posso tediare Andrea Martini con un solo messaggio. Mi dispiace per tutti quelli che non si sono sentiti, per i messaggi audio che

aspettiamo un attimo, dobbiamo cercare una persona tutti assieme, serve veramente l'aiuto di tutti e di tutte. È stato perso un marito ed è quello di Ray. Andiamo, let's go.

0: Non c'è altra scelta.
1: Spot. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

amore non cerca soldi, ha le sue grandi credenze. Il mio amore non ha potere, ha le sue grandi credenze, le sue grandi, cioè non credenze a livello di armadi, credenze a livello di convinzioni, di etica. È incredibile come questo brano in realtà sia buddista, potremmo definirlo buddista, perché poi il ritornello dice libera dal desiderio, mente e sensi purificati, cioè lei toglie tutto insomma il superfluo, e va in profondità sui sentimenti, sulle cose belle. Allora, libero dal desiderio e mente e sensi purificati, speriamo che ne possiate uscire da questa puntata con questa sensazione, no? Un po' di nirvana. Adesso concentriamoci sulla boombox track. Boombox track che vorrei dedicare a chi scrive: Muva, saluta gli infermieri del domiciliare di Soligo, del distretto di Soligo, credo. Infermieri che per tutti gli anni del Covid, eroi, e adesso non più. E invece io voglio farvi un saluto speciale anche oggi. Comunque sia, è arrivato il momento della boombox track di giornata, boombox track che vede un rapper chiamato Nottingham King, ovvero Skepta, assieme a Shugs e Chase Status, con questo brano freschissimo che si chiama Innocent Smile.

0: Boys con Innocent Smile. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea.

chiamato Tottenham King e non Nottingham King, perché poi c'è del campanilismo anche chiaramente all'interno. Attenzione, perché c'è chi dice vai muva Gasala, avete capito che questo venerdì è bello croccante musicalmente. Adesso LB Wine, I Need a Sign.

0: grazie mille al nostro DJ Maxwell per il suo More Music in the Mix.
1: Ciao Muva, ma i Depeche Mode quanta roba sono. Buon venerdì.
0: Vero. Ho sentito sicuramente Depeche. Ho sentito Depeche. Ci sentiamo fra poco, grazie.
2: Davvero molto bello.

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: anche ad assaggiare vari generi musicali. Allora, attenzione. Ciao Muva, ma secondo te parleremo ancora del ragazzo che è stato cornificato o scriverà ancora? Ciao De Simone. Allora Simone, per darvi una piccola, come dire, un piccolo recap di quello che è successo ieri. Ieri abbiamo trattato la storia di lui 27 anni, lei 20 anni. Lei l'ha tradito con il suo migliore amico. A fine della puntata, proprio al termine della puntata, si è fatta viva la ragazza che subito ha eliminato il messaggio, però insomma ci teneva a far capire che lei voleva stare con lui. Allora, l'importante è che tu voglia stare con lui, cara fidanzata, se sei, cioè, non per restare sola, no? Per ricollegarci un po' al testo di Jason Derulo, cioè devi stare con lui se vuoi lui, però se vuoi lui e poi farti gli assaggini in giro ogni tanto, povero sto ragazzo, mollalo tu. Lui ci ha ragguagliato oggi dicendo: abbiamo chiarito tutto, grazie Muva per ieri. Allora, se vuoi dirci molto velocemente in che modo avete chiarito, dal pubblico di Peter Pan chiedono chiaramente delle novità. Adesso un nuovo disco molto figo e poi si va con la canzone novità di oggi.
1: Attenzione,

0: una semicitazione all'odio. Kaigata è la nuova canzone di Kaigo. Kaigo e Max McNown con Take Me Back. Riportami indietro, precisamente a ieri. Precisamente a ieri, devo dire che c'è sempre grande curiosità dei temi che poi trattiamo qui all'interno dello sportiglio, dello sportello del consiglio di Muva nella casa. La storia di ieri era di questi due ragazzi. Lui innamoratissimo, però è stato tradito da lei. Da lei con il suo ex migliore amico. Cosa succede? Lui dice: io non riesco a lasciarla andare. Lei dice: no, no, ma io voglio rimanere con lui. Però vogliamo sapere come avete chiarito. Cioè, sentiamo.
1: Aspetta che finiamo di chiarire, Muva. No, no. Finiamo di chiarire, sì, ti mando un messaggio.
0: Appunto,
1: aspetta.
0: Appunto. Vabbè, avranno schiacciato, certo, avranno schiacciato dopo il chiarimento. Aiuta sempre, è un balsamo per la pace, un balsamo per la pace, fare all'amore, chiaramente.
2: Poi, ciao Muva, che altro mi sono sempre chiesta, ma come si può sentire una persona che ha moglie e famiglia? Tradisce e poi va a casa e la
0: così
2: coscienza
0: capita,
2: è a posto.
0: Certo.
2: Io questa cosa qua non l'ho mai capita, l'ho chiesto a un mio amico che quando gli capita tradisce,
0: sì.
2: La sua risposta è stata: la vita va vissuta a 360 gradi.
0: Paraculo.
2: E quindi se mi capita un'occasione, perché devo lasciarla perdere? Sinceramente io questo ragionamento non lo capisco. Mi piacerebbe sentire dall'altra parte chi tradisce cosa può rispondere.
0: Eh certo, è un po', diciamo, la scusante base, no? La vita va vissuta a 360 gradi, ma se poi tu te lo prendi a 90, no, non è colpa mia. Non è colpa mia, è un deresponsabilizzarsi fondamentalmente, ma va bene. Adesso canzone novità di oggi, Coven, Just to Breathe.

0: appunto fare finta di niente, insomma non accollarsi le responsabilità che hanno. Sentiamo, aspetta, che lui è partito.
1: Come fa? Convince che fa bene anche alla sua famiglia. Lui si bomba un'altra, sì, è più felice, torna a casa e sopporta i casini che ci sono, sa, casini.
0: Certo, certo, certo. Allora, al di là di quello che poi sicuramente si tradisce per molti motivi, eccetera, eccetera, però come dici le balle fuori, le dici anche all'interno, te le dici anche a te stesso e dici: ma va bene così, ma il mio comportamento è solo perché vivo la vita a 360 gradi, perché io sono un amante della libertà, eccetera, eccetera. Purtroppo la libertà, come diceva Giorgio Gaber, è partecipazione, ma ne parleremo fra poco.

0: Wait, allora c'è lei che ha posto una domanda, sempre di tradimento si parla, tradimento è un po' la cosa che incuriosisce tutti e tutte e che spaventa anche tutti e tutte. C'è lei che dice: ma come fanno quelle persone ad andare a casa che tradiscono, andare a casa dalla loro famiglia e dissociarsi fondamentalmente da quello che hanno fatto? C'è lui che ci racconta la sua esperienza, lo metto un po' più veloce perché è lungo.
1: Buongiorno Svalvolati, buongiorno. No, cara amica mia, neanche io riesco a capire queste cose che in settimana fanno a destra e a sinistra con cane e porci. No, ti ricordo che non solo gli uomini tradiscono, anche le donne.
0: Certo.
1: Gli uomini andranno sicuramente con le donne. Sì. Sai quante donne sposate tradiscono? Te lo dico io, perché sono uno di quelli, single però, single,
0: sì,
1: che da lunedì al venerdì Messenger è pieno di messaggi e ci si vede la sera.
0: Sì.
1: Sabato e domenica fanno la famiglia del Mulino Bianco. Però io sono single. Quelli e quelle sposate non lo so come fanno. Ciao ragazzi!
0: Ciao! Ciao. Ciao, ciao, ciao! Potremmo inventare un nuovo biscotto che sono tipo. Se no, amore, sveglia, ci sono i cornetti. Una cosa del genere. Comunque sia, facciamo così. Adesso io leggo, ascolto un po' i messaggi che sono arrivati al 393-7366-240, ma nel frattempo, topic e carte blanche, lucky ones.

0: Dance. Raga, trovare un compagno o una compagna fedeli bisogna essere fortunati. A fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: jackpot. L'onda di energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 90-210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90-2000 e l'animazione del Peter Pan 90-210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 90-210 Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Quella Totale Buva, Figo Sound qua Radio Peter.
1: Vero, vero. È il nostro Andrea De Luca DJ con Free, che fra l'altro Free vuol dire libertà, no? Si parla un po' di libertà quando si parla di tradimento, perché chi tradisce, bentornati e bentornate all'interno di Move nella casa, ultima mezz'ora scarsa, chi tradisce dice ma la vita va vissuta a 360 gradi, fa parte della mia libertà, fa parte della mia libertà. Ora, il concetto di libertà è molto ampio e dibattuto. Che cosa vuol dire essere liberi? Potere fare quello che si vuole? Quindi io magari posso affacciarmi dalla finestra, prendere un fucile e cecchinare qualcuno. Anche quello dovrebbe fare parte della mia libertà. No. Allora dicono no, perché allora vai a ledere gli altri, cioè la tua libertà limita quella degli altri. E bisognerebbe anche ragionare così quando si parla chiaramente di tradimenti. E c'è un filosofo che ci manda un messaggio e dice:
2: ciao Muva, ciao Furbio.
1: Ciao Furbio.
2: Ci sono appena adesso la radio, stavo ascoltando qualcuno, queste cose qua.
1: Sì.
2: Devo dire una cosa, la persona che vuole fare questa vita di, tra virgolette, tradimenti, stronzate varie,
1: sì,
2: per me fa prima a non sposarsi, non fare figli, certo, non fare famiglia, certo, essere libertino,
1: sì,
2: e fai i cazzi sua.
1: Sì.
2: Invece quelle che fanno la doppia vita, prima o poi non diventano a pettine, e chi ne soffre sono solo i figli, chi ce l'ha, e chi non ce l'ha se la piazza in del culo. Per resto io non l'accetto sta cosa. Poi ognuno facesse come cazzo gli pare, insomma, no, quella musica.
1: Certo, ciao, ciao. certo, grazie. Lui ha riassunto, una visione un po' aristotelica all'interno di questo messaggio. Ma facciamo così, fa un bel respiro che è venerdì e dobbiamo avere pensieri positivi e zero stress. Another Emily Warren con Silver Lines.

Radio Peter Pan. Comunque, oh raga, 16:47, stavamo parlando del significato di libertà, non male, significato di libertà. Non andiamo però a complicarci le cose, anche perché abbiamo veramente trovato il senso perfetto del significato di libertà. È spiegato da questo filosofo kazako, e io ve lo volevo fare sentire. Bello. Soprattutto la parte finale, quella che dice, racchiude proprio il senso di libertà, il senso di che cosa vuol dire libertà. Questo è un po' quello che noi ne capiamo delle cose. C'è chi dice mancano i valori, eccetera. Valori, si sa, sono cosa da campagna elettorale, i valori. I valori vengono sbandierati solo per prendere voti, mediamente. Adesso è il senza entrare nello spazio polemica e politica, facciamo che andiamo un po' indietro nel tempo, dedicando questa canzone anche alla situazione vissuta ieri di questo ragazzo che non riesce a lasciare lei e quindi dice:

alla fine, e posso dirvi, mi sono reso conto adesso di essere molto invidioso perché è arrivata una calamita, cioè dedicata ai remix, fatta proprio apposta per i remix, sotto fra l'altro quella della Sicilia, della Trinacria e di una tettona a Jesolo. Sono molto invidioso di questa cosa, ma mettendo da parte l'invidia, che è un sentimento brutto e non bisogna coltivarlo, io vi voglio ricordare l'appuntamento di questa sera con il Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso, la cena con quasi tutti i DJ e gli speaker della radio e il dopo cena in console con Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 con Rocky e la Dance Crew. Stesso giorno, quindi questa sera, a Sbronzatissimi alla festa della Poenta Castelminio di Resana Treviso, e poi venerdì 25 settembre ci sarà il Peter Pan 9210. Tutte le info sul nostro sito peterpan.it. Allora, visto che oggi è stata una giornata bella pregna con la P e anche ricca di musica bella energica, adesso dobbiamo un attimo acclimatarci, dobbiamo fare un viaggione assieme che durerà 5 minuti scarsi. Vi voglio presentare la nuova canzone del producer francese NTO assieme a Sailor and I, che si chiama Validation Medication. Allora, tu mettiti in un clima già di validation e medication, validazione e medicazione, ok? Alza il volume della radio e prenditi questi minuti per te. Andiamo.

hanno di noi. E quindi validation, validazione, però serve anche una medicazione, una medication. NTOS, Lauren Dye con Validation e Medication. Noi ci sentiamo domattina dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2. Ciao!

0: Pan. Ora, grazie a Dab ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Tra poco, lo sfogatoio di Peter Pan.
2: L'ultimo giorno della settimana dello sfogatoio di Peter Pan. E poi venerdì, quanto traffico di venerdì. Sfogatevi al 393 736 6240. Hai finito di litigare con le cuffie?

0: quindi questo sarebbe l'ultimo giorno della sigla estiva.
1: Sì.
0: No.
1: Poi da lunedì la nuova sigla poveretti. Fatta da Max con le nove.
0: Siamo sicuri?
1: Con i nuovi country.
0: Siamo sicuri?
1: Sì, faremo una sigla dove citeremo tutti i paesi.

0: poi di venerdì si sa, c'è già traffico.
1: Dici?
0: Sulla 4, sì.
1: Dici?
0: Tra Padova e Venezia.
1: Non fare
0: c'è
1: il gatto nero,
0: no,
1: dai.
0: Coda, poi tra Verona e Vicenza.
1: Non è vero.
0: C'è già coda.
1: No, non è vero.
0: Credo, insomma, tra Peschiera e Campagna c'è già coda, me lo sento, me lo sento. Me lo
1: Amici
0: sento.
1: Selvaggi, iniziamo questa puntata con un classico di questo periodo, purtroppo, direi.
2: Sì. Ma buonasera, Selvaggi, ma scusate un attimo, ma sto diesel continua ad aumentare?
1: Ciao.
2: Porca puttana, ma incredibile!
0: È una
2: vergognina. Continua ad aumentare.
0: Che poi?
2: Meno male che ho metano.
0: Il motivo dell'aumento qual è?
1: La cosa brutta è che ha detto la Meloni che è così, grazie al taglio delle accise, perché il giorno che non le taglierà andrà a 2,40-2,50, capito?
0: Però,
1: cioè, sotto i 2 euro, amici, non ci torneremo mai più nella vita.
0: Ma noi le crediamo che ha tagliato le accise?
1: Ma dobbiamo.
0: Dovrebbe fare un confronto con i prezzi negli altri paesi d'Europa. Adesso non so se negli altri paesi d'Europa ci sei. Ma se qualcuno ci ascolta in stream dagli altri paesi d'Europa, diteci qual è il prezzo di benzina e gasolio lì dalle vostre parti.
3: Attenzione, no

0: questa mosca mi sta rompendo i coglioni, non riesco a lavorare, te lo dico.
1: Mosca bastarda.
0: No, che spacchi, non farlo.
1: Faccio il maestro Miyagi.
0: No, perché schiacci tre pulsanti.
1: Sei il maestro Miyagi.
0: Sì, ma tu non sei il maestro Miyagi. Se mi dai una botta, salta tutto. Guarda che, amici, se va via.
1: Lega, hai visto?
0: Sì.
1: L'ho stordita però.
0: Sì, sì, certo. Con le cazzate l'hai stordita, dai, sta volando, ciao.
1: Ciao.
0: Che schifo, lo fai.
1: Maestro Miyagi, è andata.
0: Maestro Miyagi.
1: È morta. Maestro è morta.
0: Sì, è morta.
1: Hai visto che riflessi?
0: Sì, sì. Va bene, amici, il selvaggio che si lamentava del prezzo del diesel ha detto
1: è morta sul serio, l'ho presa.
0: Dai, questa là, guarda, dov'è?
1: Quella lì, ma è stordita.
0: Sì, tu sei stordito. Che volevo dire? Ah sì, quello che si lamentava del prezzo del diesel, alla fine dell'audio ha detto, meno male che io c'ho il metano, solo che...
2: Beh, comunque un fenomeno. Sale sto diesel, meno male col metano, ma si è reso conto che il metano da 1,25€, 1,30€ che costava è arrivato a 1,80€ o solamente in Romagna è arrivata a sta cifra? Stamattina costava 1,80€.
0: È aumentato anche il metano, ovviamente.
1: Tanto metano è tantissimo.
0: Non so quanto è mediamente.
1: Costa 0,80, non 1,80.
0: Non lo so, sinceramente non lo so. Comunque la signorina non è...
1: GPL forse 1,80.
0: Non lo so.
1: Vabbè.
0: La signorina non è tedesca, però ho visto dei post dalla Germania.
1: Sì.
3: Non sono dalla Germania, ma ho visto post dalla Germania in cui sono 2,60 e 2,84. Quindi
1: anche lì.
0: Quindi lololo.
1: Anche lì, vabbè. Anche quindi, cioè, è proprio caro. Cioè, c'è qualcuno che ci vuole del male da qualche parte.
0: E in Slovenia come sarà?
4: Buongiorno, io lavoro vicino al confine in Slovenia. E in Slovenia è 1,90. Quindi altino, ma non come in Italia.
1: Un po' meno.
4: Ciao.
1: Però lollo. Che lì comunque sono verso i 2 euro.
5: Radio Peter Pan.

0: 7 non c'è problema.
1: Secondo me. E in Croazia?
2: In Italia il diesel 2,2,2,3, dipende da, dalla zona. In Croazia 1,4,1,5.
3: Ma non è vero, ma non è vero.
2: Cioè, assurdo.
1: Perché dici no?
3: Ma perché hanno appena detto che costa 1,90-1,80?
1: Ma magari ci sono distributori, ma anche in Italia hanno prezzi diversi.
3: Sparato a caso, dai.
1: Così?
3: Sì, perché prima ha chiamato uno che è in Croazia e ha visto il prezzo. È 1,80-1,90.
1: E lui ha appena fatto benzina a spalato, amici.
3: Che in Croazia.
4: Buonasera, Selvaggi. Io ho appena fatto gasolio spalato a 1,85.
3: Vedi?
4: Fuori dell'autostrada. In autostrada, anche qua, è più o meno a 2 euro.
1: Lolololo.
3: Molto bene.
1: Ma amici, voi vi lamentate del prezzo del gasolio, ma nella vita ci sono problemi più importanti.
3: Sì, assolutamente.
1: Ne stiamo per sentire uno. Sentite questo breve aneddoto, amici.
5: Buonasera Selvaggi, questa ve la devo raccontare. Sto uscendo con una tizia da un paio di settimane con la quale non è ancora successo nulla. E questa c'ha pure un fratello che sembra un po' dell'altra sponda, ma vabbè, a me che me ne frega. Stasera doveva essere la serata cruciale in cui doveva succedere. E sta qua mi dice: no, guarda, non me la sento più di continuare. Indovinate chi mi scrive 5 minuti dopo? Il fratello che mi chiede: cosa fai stasera di bello, caro?
3: Vuole testare la situazione, ma dire dell'altra sponda è politicamente poco corretto.
1: Perché?
3: No, chiedo. No, è uno dell'altra sponda. È poco, poco carino.
1: È oggettivo.
3: Ho capito, ma a volte oggettivo. Sono dei termini più o meno carini.
6: Radio Peter Pan. Everybody's searching, hoping to find something real.
3: Heaven makes me go on, remember who the hell. Quando tu vai con lo sacchiottone, di che sponda sei?
1: Ciao, sacchio.

0: consumi, amici, è la soluzione.
1: Oh, selvaggi, buonasera. Allora, per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, una volta l'antitrust faceva il suo lavoro, non c'è nessun motivo logico, fisico, di costo della materia prima che giustifichi il prezzo. È solo che si mettono d'accordo e dato, quando si sono messi d'accordo tutti quanti, tutta la concorrenza d'accordo, l'unica roba sarebbe proprio da ridurre i consumi, ma veramente di brutto, ma veramente di brutto. Lo sciopero del consumo bisogna fare sui carburanti. Poi vediamo come va.
0: Sciopero dei consumi, lolololo. Ma attenzione, se uno volesse, se gli italiani volessero fare la rivoluzione, no? Ma come si fa? Che dobbiamo fare per fare una rivoluzione?
2: Quella, ciao Peter. Allora, come diceva il ragazzo di prima, il diesel e la benzina stanno aumentando. Ok, ma se volessimo iniziare una rivoluzione, ci siamo un po' rotti il cazzo.
0: Sì.
2: Cosa dobbiamo fare? Secondo voi, cosa dobbiamo fare? Bruciare tutti i distributori di benzina?
0: Non credo.
2: Forse è un'idea. Ciao.
0: Come, da dove partiamo per fare la rivoluzione? Che si deve fare?
3: Però se riguarda tutta l'Europa vuol dire che c'è un qualcosa che è legato sicuramente.
0: Vabbè, parliamo dell'Italia. Se gli italiani volessero fare la rivoluzione, come dovremmo farla? Che dovremmo fare?
3: Deve essere digitale.
0: Ah, digitale?
3: Digitale, certo.
0: Come digitale?
3: Sì.
0: E che rivoluzione è?
3: Che ne so, non fai più bancomat.
0: Dici?
3: No.
0: Ma io ero più per una rivoluzione un po' più violenta.
3: Ma non credo possa funzionare quella violenza.
0: Beh, oddio, ma
3: deve essere diverso da qualcosa di digitale.
0: Ma.
3: Si può fare? Beh, siamo nell'epoca moderna, non si può più fare rivoluzione ad ogni piatto.
0: Sono quelle che funzionano.
3: Ma
0: però.
3: No, non funziona. No. Poi saremo
0: digitale. Che cazzo? Non otteniamo niente.
3: Bisogna pensare.

0: povero Donald.
1: Lollo, sono tutto salito adesso sua. In macchina e sentivo che parlavate dei prezzi del gasolio. Ma io devo capire una cosa e mi fa veramente incazzare. Ma perché quando quel pezzo di merda di Trump pensa solo di alzare il prezzo al barile, dopo due ore il gasolio è già aumentato? Quando invece il gasolio al barile arriva anche sotto i 100 o 96 dollari al barile, quel cazzo che è, non lo abbassano mai. Come cazzo è sta storia? Perché non la spiegano sti figli di mignotta?
2: Veramente, cioè leggiamo nel pensiero di Trump quando bisogna aumentare, invece quando bisogna diminuire facciamo orecchie da mercante.
3: L'altra volta dicevamo di chiedere i soldi a Trump, no? Per lo stretto di Hormuz, la guerra. Appena dichiarato che lui vuole i soldi da tutti i paesi che non hanno contribuito a far qualcosa allo stretto di Hormuz. Ciao. Quindi ciaone.
2: Difficile trovare l'accordo, mi sa, eh.
3: Ma in Baviera la benzina?
4: A Memmingen in Baviera 2,50 il gasolio e 2,40 la benzina.
2: Sono messi male anche lì, però.
3: Eh sì. Ma amici, domenica riprende la stagione della caccia.
5: Ciao selvaggi. Dai che domenica finalmente si riapre la stagione venatoria. Volevo fare un ingrosso in bocca al lupo a tutti i cacciatori.
3: Ciao cacciatori.
6: Peter Pan.

0: Amici selvaggi, prima di andare in pausa stiamo per scoprire la causa del prezzo della benzina.
1: Ciao selvaggi, allora, discorso benzina. Fin quando compriamo le armi, 13 miliardi annui delle guerre, che noi poi per Costituzione, sulla Costituzione c'è scritto l'Italia ripudia la guerra, però noi compriamo le armi per far fare guerra agli altri, va bene. Non risolveremo mai i problemi, perché si potrebbe abbassare benissimamente la benzina, il costo degli alimentari, tutto è aumentato, non solo la benzina, tutto, anche il ticket adesso è aumentato.
0: Ma sai con 13 miliardi quanti

0: Radio Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano in genere.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Spot.
3: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: mattino di Sfogatoio Selvaggi. Se siete incazzati per qualunque motivo, volete lasciarci un audio al 393-7366-290 e co-condurre lo sfogatoio insieme a noi. Ci siamo lasciati che uno spiegava che il prezzo della benzina è caro anche per colpa delle armi. Il prossimo messaggio, amici, è per voi i figli dei fiori.
1: Sì. Ma quelli che sono contrari alle armi forse non hanno capito bene come sta andando il mondo adesso che è finito il tempo degli hippie e del pacifismo.
0: Ah, sì.
1: E volevo ricordare che l'Ucraina aveva firmato un trattato con la Russia,
0: sì,
1: in cui la Russia si era impegnata a proteggerla visto che l'Ucraina non aveva armi atomiche. Difatti avete visto come la stanno proteggendo. Ricordatevi che potrebbe fare la stessa fine che all'Italia. Forse vi piace imparare il russo? Lolololo.
0: Per fortuna facciamo ancora parte della NATO, quindi cosa vuoi? È difficile che venga attaccata l'Italia. Ma domenica cosa c'è?
2: Cosa c'è? Il campionato?
0: E che partita c'è?
2: Eh beh, c'è Milan-Inter.
0: No, sto cazzo, c'è Roma-Inter.
2: Roma-Inter.
0: E i tifosi della Roma stanno
2: già,
0: un po'.
2: Già,
0: sì,
2: eh beh,
0: senso.
2: E chi allunga?
0: Stanno già facendo i caroselli.
2: Sì.
3: Ciao Pedro! Oh, a Roma stanno già che le bandiere fuori, cioè, perché loro sono più forti di noi.
0: Sono romani.
3: Che negli ultimi 10 anni loro hanno fatto più di noi.
0: I romani sono così.
3: So che film si vedono questi, ma li conosciamo come sono, sti teneroni della
2: Roma. Ma lui non è romanista.
0: No, lui è interista.
3: Teneroni.
2: Sembrerebbe romanista.
3: Ma perché? Dai. Dacci due parole. Dai, Pedro.
0: Che vuoi che dia? Io aspetterei di, almeno quantomeno lunedì. Domenica li prenderemo per il culo se
2: quanto
0: perdono.
2: Tu sei diventato.
0: Lunedì diremo qualcosa allo sfogatoio, dai.
2: Ma perché non ti esponi come ce l'hai dentro il fuoco, dai, dillo. No?

0: non confondiamo il metano col GPL, sono due cose diverse, eh?
1: No, no, metano qua provincia di Treviso l'ho visto a tra l'1,75 e l'1,78. È il GPL che sta a 0,80.
0: Che sono due cose diverse.
2: Sì, sì, comunque il metano sei sull'euro 70, euro 80, il GPL sui 0,73. Occhio che sono due gas diversi, eh.
0: Amici, se fossimo tutti come lui, forse il problema lo risolviamo.
3: Ma lo vogliamo bloccare sto cazzo di paese o ci facciamo cagare in testa ancora? Sveglia! Oh, dai, dai!
0: Se avessimo tutti questa voglia di fare rivoluzione, forse qualche problema potremmo anche risolverlo, voglio dire, eh. Nel frattempo la signorina è molto molto arrabbiata.
4: Ma io dico, se dopo 17 chilometri sei ancora con una coda di... non so neanche quante macchine dietro,
5: nessuno,
4: caro trattore,
5: nessuno,
4: ma ti verrà da farti una domanda e farti da parte? Sono 17 chilometri a 43 all'ora. Adesso appena riesco lo sorpasso, mi piazzo davanti a 22 all'ora e vediamo.
5: Faresti
4: quanto
5: bene.
4: È contento.
5: Faresti bene, no, però cioè, oggettivamente ogni tanto dovrebbe.
0: Se sono veri,
5: però
0: 17
5: è
0: sono
5: anche
0: tanti.
5: Vero che qualcuno dovrebbe superarlo anche sto trattore.
0: Dipende anche quanto è grande. Comunque, lui ha un amico col mal di schiena.
6: Oh, selvaggi, sono Elvis da Feltre, salutatemi quel selvaggio di Alessandro, mio amico, che purtroppo è al lavoro col mal di schiena, e ditegli che per far passare il mal di schiena bisogna andare assolutamente a Monaco, all'HB, che lo aspetto, e che andiamo a berci dei bei trozzi di birra. Ciao selvaggi!
0: Era un locale di Mignotari a Monaco?
5: L'HB sarà l'Oktoberfest.
0: Ah, è l'Oktoberfest,
5: Oktober,
0: può darci, sì.
5: Oktoberfest.
7: Radio Peter Pan.

0: 4.
1: Fammi salutare i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di settimana. Stiamo per sentire un tifoso da un altro audio che ha lasciato, credo sia un tifoso del Vicenza, e lui ce l'ha perché molto spesso i tifosi in trasferta hanno il divieto di andare.
2: Ciao selvaggi, io volevo solo sapere perché vengono bloccate le trasferte sempre ai tifosi ospiti quando ci sono le belle partite tipo derby o cose, insomma. Allora, la testa del tifoso non serve a niente, però le manifestazioni dove ci sono sempre scontri tipo quelli di Bologna, roba, quelle vanno sempre bene. Il calcio non va bene, le manifestazioni culturali, roba, per dire, fare protesti per fare casino vanno sempre bene.
3: Buteo.
2: Ok, va bene, andrà bene così l'Italia. Ciao ragazzi!
1: In tutto questo, il Cittadella, 5 partite, 5 vittorie, vola in classifica. Cagatevi sotto, vabbè, lascia fa.
3: Vabbè, tornerà in B, ma intanto è in C.
1: Torniamo all'argomento che stavamo trattando, la colpa, come sempre, è nostra, amici.
4: Il problema è che siamo noi poveri coglioni, aumentano le sigarette e ti compri le sigarette lo stesso, aumentano la benzina ed è difficile muoversi senza la macchina, perciò devi mettere benzina anche se la mettono a 3 euro. E quindi loro sanno che non possiamo fare a meno di determinate cose, perciò ci ingulano.
1: Vedi?
4: E noi ci facciamo ingulare.
5: Radio Peter Pan.

0: dopo la meravigliosa idea degli americani di andare a rompere i coglioni agli iraniani con tutto quello che sta succedendo, gli ultimi bombardamenti hanno fatto sì che l'Arabia Saudita per i prossimi 3 mesi non sparerà più fuori nulla dagli oleodotti per gli distrutti, e il petrolio è andato sopra i $100 al barile. Cioè, cosa pensavamo che potesse succedere? Che ci regalassero i carburanti? È un disastro, ragazzi, e aspettate di vedere quello che capiterà anche le bollette nei prossimi 3-6 mesi.
1: Grazie.
0: Che due palle. Lolololo.
1: Grazie, grazie.
2: Spegnete le luci.
1: Amici, abbiamo un ubriaco, spero non sia al volante, anche se invece sembrerebbe di sì, e lo sentiamo.
3: Va bene.
4: Ehi, ciao Peter Pani. Oh, allora qua c'è culo tra Peschiera e Verona, mannaggia sì. Marzo. E qua dicono che per contenere il discorso del gasolio del prezzo bisogna andare a 90 all'ora in autostrada per consumare meno, perché il gasolio costa troppo. Ma qua mi pare che più di 90 all'ora siamo a 90 gradi con questi prezzi qua. Comunque
1: ride. Perché ride?
4: Ragazzi, ciao. Le altre, mi raccomando,
2: felice.
4: Se volete che la situazione migliori, visto che il prezzo che soglio è quello, andate a 90 gradi. A 90.
1: Che meraviglia!
2: A 90 gradi vuol dire che devi bere tantissimo, come sta bevendo. Però è felice. Lui è felice.
5: Peter Pan.

0: Domenica inizia la caccia, amici, e quindi
1: spero che i cacciatori si sparino nel culo per sbaglio, cazzo. Bravi a sparare degli animali indifesi.
0: Lolololo. E prima di andare in pausa, attenzione amici, perché il selvaggio che stiamo per sentire ci vi mette in guardia da una cosa che ha appena visto.
2: Ah sì. Ciao selvaggi e buonasera a tutti. Allora.
0: Allora?
2: Una piccola informazione. Sì. Non lo so, magari sbaglio io, però. Allora. Sulla 4 tra Sanstino e Portogruaro, sì, verso Portogruaro, a destra più vicino, c'è un furgone bianco che sta proprio fuori dall'autostrada con due antenne, poi una telecamera alzata su a 2,5 metri più o meno. Mm. E mi sa che quelli lì prendono tutti quelli che guardano il telefono,
0: magari,
2: poi mandano la multa.
0: Magari.
2: Quindi state attenti. Forse sbaglio.
3: Forse sbaglio.
2: Lolololo.
0: Lolololo.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Perché sì, terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi.
1: Vola.
0: Se volete co-condurlo insieme a noi lo Sfogatoio, lasciateci un audio al 393-7366-240 e riprendiamo questo quartino con dei saluti.
2: Ciao Selvaggi, vi chiedo un favore. Per la prima volta vi ascolto in macchina mentre sto viaggiando con la mia mamma Luisa. Ciao, potete Luisa. Salutarla che le fa piacere. Grazie, Luca.
0: Ciao Luisa, ciao Selvaggia. E a proposito di saluti,
1: è offesa. Perché? È la prima volta che ci ascoltano, sa che Selvaggia è il nostro
0: ascoltatore. Sì, quelli che sono così, Sfogatoio sono Selvaggia.
1: La signora si è offesa.
0: È Selvaggia,
1: no?
0: È Selvaggia. A proposito di saluti, dobbiamo salutare un distributore di metano a Treviso che al prezzo basso ci ascolta.
3: La metano di Treviso, il metano 1319 e ascolta Radio Peter Pan.
0: Vedi? Lololo.
1: È quello che ti dà una mano.
0: Ah però eh? Allora l'HB a Monaco tutti sanno cos'è, meno noi.
4: Sì. L'HB a Monaco è una birreria.
0: E la signorina ci sgrida pure su questa cosa.
5: Selvaggi, HB è Hofbrauhaus, da una birreria di Monaco. Sì, cazzo, lo so pure che sono a Stenia.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Via Serena,
1: è
0: però.
1: È famosa.
0: Serena. E per la signorina, che sono 17 km che è dietro al trattore?
6: Ma questa qui vuole veramente dirmi che in 17 km a 43 all'ora non è mai riuscita a sorpassarlo.
1: Era magari dietro.
6: Forse è lei che non sa guidare. 17 km a 43 all'ora ci ha messo 40 minuti a fare la stessa strada che ha fatto il trattore, vuol dire che sei proprio impedito a guidare.
1: Ma magari quante macchine c'erano davanti, magari non era la prima macchina dopo il trattore.
0: Magari è un trattore grande. E comunque, scimmie all'ascolto.
7: Ciao Peter, ma secondo voi bloccano le trasferte di calcio? Perché i tifosi sono gentili, educati,
1: certo,
7: rispettosi, o perché certo sono delle scimmie di merda?
8: Radio

0: A4.
1: Ciao Radio Peter. Incidente in autostrada A4 direzione Venezia, tra Padova Est.
2: Che l'ho detto io?
1: Dolo. Per ora la colonna sta arrivando, secondo me, a Padova Ovest. Tutto bloccato, l'incidente blocca due corsie, quindi il traffico che fluisce in un'unica corsia.
2: Vedi?
1: Colonna anche in senso contrario, perché tutti rallentano per guardare. Ecco, solita storia.
3: È un classico, è un classico. Ciao,
2: la,
3: curiosi.
2: La colonna.
3: Colonna.
2: Ragazzi, attenzione, perché come la benzina raggiunge livelli altissimi, anche l'umorismo di Fedro sempre più in alto, e oggi ha chiamato a Cerè.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Sì, buonasera signora, mi scusi, Cerea?
6: Sì.
5: Grazie, me la passa?
6: Cerea?
5: Sì.
6: Siamo a Cerea qua.
5: Sì, lo so. Dico Cerea.
6: E cosa li, chi li devo passare, scusa?
5: È una mia amica.
6: Ma scusa, chi è questa tua amica? Qua è una sala giochi.
5: Sì, dovrebbe essere là.
6: Chi?
5: Ti ho detto Cerea.
6: Cerea, ma Cerea è grande.
5: Adesso non mi ricordo fisicamente com'è. Sì, è un po' grande, un po' grande.
6: Scusa, ma lei mi prende per il culo, sì, o non, sì, ho capito?
5: Perché? Io le ho fatto una domanda, Cerea? Lei mi ha detto sì.
6: Cerea, il paese.
5: Sì, lo so che è il paese. Il paese è Cerea, no?
6: Il paese è Cerea.
5: Ma io l'ho chiesto, Cerea?
6: E con chi vuole parlare?
5: Con Rea.
6: Rea, ma vai a trovarlo a fanculo.
2: Livello altissimo.

0: tutti dite a selvaggio, che non si dice dell'altra sponda, è antico, si dice picchiato da arannola, in italiano preso dalla grandine.
1: Preso dalla grandine.
2: Siamo sicuri che sia moderno dire questa roba qua?
1: Non so neanche perché. Comunque, si litiga su quanto è il prezzo del dei carburanti in Croazia, amici.
3: Ciao ragazzi, comunque confermo, in Croazia 1,80, 1,90, non è a meno, non è vero.
1: Vedi? Anche lui!
4: Ciao ragazzi, quello che vedo che in Croazia è 1,40 è una cavolata, io sono stato a Parenzo 2 settimane fa ed era a 2,10.
1: Vedi? Lolololo! Comunque state sereni perché entro Natale il prezzo del gasolio, della benzina,
5: Enia che ha fatto 1,85, 1,80 e quell'altro ha detto 1,60 in Croazia, 1,50, 1,60 in Croazia. Comunque noi dobbiamo abituarci a un prezzo di 3 euro che arriverà sicuramente prima di Natale.
2: Certo, però se vuoi essere capito dovresti abbassare la radio e poi parlare, perché sennò si sentono due voci che si sormontano.
1: Comunque prima di Natale 3 euro è una bella magumba, amici.
2: Bello, non mangeremo il panettone.
1: No. Comunque, parlando dei nostri politici,
6: ma perché i parlamentari anche loro non si bassano il stipendio, visto che sono stipendiati da noi? Cosa dite voi,
2: bassatevi,
6: italiani?
2: Passatevi lo stipendio!
1: Mentre lui ha risparmiato, amici, appena adesso.
7: Ragazzi, fatto adesso gasolio all'IPIA Silene, Treviso Mare, sì, direzione Jesolo, a 2,19 euro. Ho risparmiato 5 euro questi 10 litri da un altro distributore a fianco.
1: Vedi?
7: Piuttosto di niente, è meglio. Piuttosto.
2: Secondo me è esagerato 5 euro che ha risparmiato. No, dai.
1: Meno?
2: Ma sì, ha fatto i conti male.
8: Peter Pan!

0: Allora, amici del Vaggi, lui, il selvaggio che stiamo per sentire, per benzina e gasolio a 5 euro.
1: Sì, ragazzi, buonasera, buonasera, buon venerdì. Niente, sto sentendo vari discorsi, rivoluzione, sciopero, qua e di là. Io personalmente dico la mia.
0: Vai.
1: Dopo qualcuno mi manderà a fanculo.
2: Sicuro, conforme.
1: Io non vedo l'ora che arriva a 5 euro, sinceramente.
2: Complimenti.
1: Ci sono ristoranti, bar pieni, gente che va adesso a sinistra.
2: Quindi facciamo
1: in serie,
2: fallire tutti.
1: Quindi una vera crisi non c'è. E ricordatevi che loro ci metteranno sempre contro uno con l'altro. Quindi adesso con l'Islam, destra e sinistra, sinistra, destra, PD, no PD, in modo che loro fanno quello che vogliono di noi. Hai capito?
2: Capito?
1: Hai capito? Sì. Siamo come dei burattini. E quando arriverà a 5 euro, vediamo.
0: Vediamo, Lolo Lollo.
2: Vabbè, potevo riassumere 20 secondi in meno.
0: C'aveva i suoi tempi, come detto.
2: Cioè, ho capito.
0: Lui...
2: Però lui, quelli che pensano che bisogna fallire per fare qualcosa, secondo me, cioè quando tu hai fallito vuol dire che in merda
0: ha fallito anche la società. Lui ti risponde sull'improbabilità della rivoluzione digitale.
2: Sì.
3: Buonasera selvaggi. Allora Marco, col digitale combiniamo niente. Se vogliono ci spengono tutti con un clic.
2: Devi anticipare.
3: L'unico.
2: Devi rubare un
3: cosa
2: sacco di
3: che
2: dati.
3: Abbiamo a nostro
2: Yacker.
3: Vantaggio è che siamo tanti rispetto a chi governa, a chi decide. Dunque andarli a prendere e portarli in piazza come hanno fatto con Maria Antonietta in Francia.
2: Nel 700
0: come Maria Antonietta in Francia
2: nel 700.

0: mi collego al discorso della signora di prima col trattore.
1: Sì.
0: Il problema non è il trattore. Adesso davanti a me c'è la stessa cosa, c'è un trattore e 5 macchine dietro.
2: Non vogliono superare.
0: Da queste 5 macchine non ce n'è una che lo vuole sorpassare. Avrà avuto la possibilità 10 volte di sorpassare questo trattore, no, si piazzano dietro a 20 all'ora, dietro il trattore, e vanno così qua, creano una coda incredibile.
2: Anche Fedro fa così.
1: Allora, ci sono dei trattori veramente giganteschi, quindi allora, capisco che se uno non è proprio, allora, preferisce star dietro.
2: Gigantesco occupa una corsia. Beh, tu devi superare andando nell'altra.
1: E nell'altra ci sono anche altre macchine,
2: certo,
1: non è che...
2: Vabbè, ma tutte le cose, non è che puoi superare stando nella tua corsia un trattore. Qualsiasi trattore non lo supera.
1: Ci sono dei trattori difficili da superare. Lascia fare. Lololol.
2: Vabbè, andiamo in pausa.

0: ma io finché ho il furgone aziendale e il diesel lo paga il capo, ma a me che cazzo mi interessa, dai che è venerdì.
1: Vedi? E il sabato e la domenica vai in giro col furgone aziendale?
2: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393 7366 240, se volete co-condurreci. Ma noi ci trasferiamo all'Iperlando di Mestre. Amici, sentite cosa sta succedendo.
3: Ciao Radio Peter Pan, sono Giuseppe da Mestre. Ascoltate, io sono andato a fare la spesa all'Iperlando di Mestre, sì. Uscendo dal supermercato ci sono dei ragazzi che si stanno menando a botte, sono alcuni di loro, gli scende il sangue, uno ha tirato anche un martello dalla borsa. Io so, con la mia compagna sto andando via, ho provato a chiamare il 112 e 113 ma non risponde nessuno.
2: Strano.
3: Io sono andato via, se riuscite ad avvisare qualcuno, non so, probabilmente lo faranno anche loro. Grazie, buon pomeriggio.
2: Lololo.
1: Quello col martello deve aver già chiamato.
2: Tu dici? Va bene, amici, stiamo per parlare del merdano. Non dirmi che non sai chi è il merdano.
1: Il merdano?
2: Il merdano.
1: Sì.
2: Ce lo spiega lui.
1: Metano?
2: No.
4: Ehi, avete mai visto il merdano? Avete mai visto quel contadino che fa il metano con la merda delle vacche? Il merdano. Quello non ha oscillazioni di prezzo come quello che viene tirato fuori da sottoterra, perché viene tirato fuori dal buco del culo delle vacche. Ciao.
2: Molto tecnico.
1: Però ci vorrebbero tante
2: vacche, certo. E parlando dei tifosi che non possono andare in trasferta, alcuni.
5: Buonasera Sedvaggi.
2: Buonasera.
5: Le trasferte le bloccano non perché sono scimmie, ma le partite a rischio, così risparmiano sui soldini ai poliziotti.
2: Ah, vedi? Lolololo.
6: Attenzione.

0: Giuro deliziarmi delle chicche che sento allo sfogatoio. Bentornati finalmente. Chissà se loro, i poteri forti e chi che sia, ascoltano lo sfogatoio e dicono
1: sì.
0: La la la la.
1: Io credo proprio che i poteri forti ci ascoltino.
2: Ma
1: eh?
2: I poteri forti quali sono? Qua devi dire i nomi, però chi è Rockefeller, il potere forte?
1: Non, non credo Rockefeller.
2: Non è che Rockefeller.
1: Va bene, torniamo in Croazia e in Slovenia.
3: 4 2 3 7 3 6 7.
4: La la la la, buonasera amici, sono il Cicco. Io sono stato in Croazia a Rovinio ad agosto e la benzina al diesel era praticamente come in Italia, come in Italia. Vedi? Ecco, soltanto in Slovenia, il passaggio in Slovenia là era 1,4, quindi tutti a fare il pieno, la la la la, buon weekend.
2: Ma temo che anche in Slovenia non sia più 1,4 ormai.
1: Ma parliamo dello stretto di Hormuz.
5: Grandi selvaggi, ditemi se secondo voi sbaglio la mia opinione sul discorso carburante, ma dopo che ci sono state le varie chiusure nello stretto di Hormuz, che da noi arriva sì e no il 2% di quello che passa da lì, comunque a parte quello, l'America nel frattempo stava facendo stoccaggio di petrolio e gas dalla Russia. Per quale motivo? Perché ce l'hanno a basso prezzo, poi hanno fatto scattare tutto il casino. Da poco è stato chiuso l'ultimo gasdotto via tubo che dalla Russia portava gas all'Europa e adesso che arriva l'inverno l'America ci dà il gas e il petrolio a prezzi di guerra. Cioè, ma loro lo stanno pagando poco, perché addirittura anche la Spagna, la Francia stanno continuando a prendere il gas dall'Europa. Ragazzi, ci stanno prendendo per i fondelli. Lollo lollo. Peter Pan.

0: ragazzi, domenica inizia la stagione della caccia. Prima un selvaggio ha detto: bravi, ve la prendete con gli animali indifesi? E la signorina:
1: ciao Peter Pan, ma questo che ha detto che è contro la caccia è vegetariano, giusto? Non mangia nessun tipo di animali, perché sparare gli animali indifesi non va bene.

0: non è neanche troppo lungo.
1: Mi concentro.
0: Ci spiega come si fa la rivoluzione.
1: Mi concentro.
2: Allora, non sono più a lavorare. Fate tutti una bella spesa per un mese e si sta tutti a casetta.
1: Bello.
2: Due, le bollette si pagano solo i consumi effettivi tramite bollettini. Tre, e la macchina si usa solo ed esclusivamente per cose essenziali, non per andare a fare le domeniche in centri commerciali. Non si paga più un cazzo, non si compra più niente che non sia superfluo. E quattro, aumentate le paghe, bastardi.
1: Secondo lui, se lui paga solo il consumo effettivo, gli tengono attivo il servizio.
0: Beh, ci mancherebbe, certamente, certo, amici. Allora, anche questo va ascoltato, perché lui è molto preoccupato per l'aumento che arriveranno nei prossimi mesi per le bollette, ma anche lui ha un consiglio da darci per risparmiare.
3: Personalmente sono anch'io molto preoccupato dell'andamento che arriverà quest'inverno di prezzi della luce e del gas. Posso dare un consiglio a chi ascolta?
0: Vai.
3: Beh, se non ce l'avete, valutate subito, se non è troppo tardi, supportare ARERA. Le offerte a prezzo fisso sia per la luce che per il gas, e scegliete l'offerta più opportuna, ma fatelo subito, perché settimana dopo settimana stanno aumentando.
0: Lololol.
4: Radio Peter Pan.

0: sfogatoio della settimana dello sfogatoio.
1: Moltissimissimissimissimi, purtroppo non ci sentiranno, vi chiediamo scusa. Gli ultimi due co-conduttori.
0: Ricordiamo che noi, io e te, saremo domani sera con Emo Rossato in Piazza dei Signori a Vicenza per la Notte Bianca di Vicenza. Dalle 20 saremo in diretta.
1: Un posto chic, Piazza dei Signori, infatti la doccia, vestiti carino, sì, profumato, sì, mi raccomando. Sì, sì.
0: Ho già allenato anche la
1: bravo,
0: buonasera,
1: bravo.
0: Ben arrivati.
1: Per piacere. Va bene, gli ultimi due, anche lui. Beh, è normale, molti sono preoccupati.
2: Ciao selvaggi. Il costo della benzina e del diesel assurdo, chiaro che è una preoccupazione reale, perché sono tanti soldi. Ma la mia preoccupazione più grande è che, secondo me, sotto i 2 euro o l'1,98-97 non andrà mai più.
1: Guarda, questa cosa l'ho detto a inizio puntata e io lo penso, non scenderemo mai più sotto i 2 euro al litro.
0: C'è questo pessimismo di base.
1: Sì, sì, sì. Finiamo con lui, amici, che ironicamente dice parlate, ma poi alla fine...
3: No, ma facciamo pure le proteste per bandiere neanche nostre, e che neanche fino a ieri sapevamo le

0: resistenza, hai capito? Protestiamo contro tutti, ma il gasolio a 2,50 euro va bene.
1: Ma scenderemo. Lo sfogatoio la farà la rivoluzione? Ah, beh.
2: Io e te.
1: Io e te e loro.
2: No.
1: Stai scherzando?
2: No.
1: Sì.
2: Non c'è voglia.
1: No, beh.
2: Appena ti chiedo di andare da lì a lì, non c'è più voglia.
1: Amici, io ve l'ho detto a luglio.
2: Quella digitale, che stai da casa col telecomando.
1: No, ma che digitale?
2: Sì.
1: Io l'ho detto a luglio.
2: Col televisore si farà la rivoluzione.
1: Quest'inverno lo sfogatoio organizza la rivoluzione.
2: Guarda che col telecomando.
1: Saremo i primi in Italia.
2: Con il telecomando.
1: Dici.
2: Si decide tutti quanti al stesso momento di girare sullo stesso canale.
1: È così?
2: Andiamo.
1: Sei sicuro?
2: Scombussoliamogli i dati d'ascolto. Sì, certo.
1: Vabbè.
2: E quindi sbilanciamo tutto
1: quanto.
2: Inizia così, credimi che inizia così. Ci sentiamo lunedì.
1: Grazie a tutti.

0: e gli indesiderati.
1: La bella vita è terminata, si torna. Che brutto, che tristezza. Lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu. Tra poco ci sono le sveglie indesiderate dalle 6 alle 7. 6-7, 6-7. Buongiorno da Fede, sono le 6 da 2 minuti.
2: Spari Eurospari Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospari Interspar, info e regolamento su despar.it.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 9210 Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
11: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
10: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
11: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
10: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico Pertutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
15: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Let's go! Da Medio World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Medio World Club. Regolamento su club.medioworld.it. Medio World.
17: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
21: Dalle 6 alle 7.
22: Sveglie indesiderate!
20: Un'ora in te!

buongiorno, 6 da 8 minuti, lunedì 21 settembre, l'ultimo giorno della settimana che fu, perché lunedì non ce la facciamo a dire che un giorno nuovo è troppo faticoso. 6-7, c'è il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. E allora facciamo così, ci svegliamo insieme e ci prendiamo un disco dal 2001 di Missy Elliott. Alza il volume della radio perché su Peter Pan c'è Guitar Freak On. Let's go!

0: c'è pizza fricon, pizza fricon, pizza fricon. Eh sì, ho dormito poco, si sente? Si sente, come no? Però dai, oh, è finita la pacchia, eh. È finita la pacchia, almeno dai, forza.
1: Fede, ma quale pacchia è pacchia? Io da lunedì scorso che vado avanti, sì, a lavorare, a lavorare.
0: Ma sei matto.
1: Devo ancora stare a casa un giorno. Devo aspettare venerdì per stare a casa. Venerdì. Però
0: ho capito.
1: Venerdì,
0: ma non è legale.
1: Che cazzo.
0: Che cazzo, non è legale, Mattia. Dai, forza, buongiorno.

dei sensori installati sui semafori. Erano convinti che quei dispositivi fossero armi elettroniche. Secondo me avevano fatto festa settimana prima o il giorno prima. E dice, vabbè, visto che abbiamo tirato dritto col rosso, a sto punto facciamo un'opera di bene per noi stessi. Tokyo, una gara di sonno, mette in palio 12.300 euro. Abbiamo fatto già il cambio. Il 5 ottobre a Tokyo si terrà una gara di sonno, 3 sessioni da 90 minuti e circa 20 concorrenti per sessione. Vince chi dorme meglio. 12.000 euro. Oh, se qualcuno dei nostri ragazzi del mattino vuole provare, vabbè che noi non siamo abituati a dormire tanto, cioè abbiamo la sveglia tutti molto presto. Chiudiamo la rassegna della settimana che fu volando in Svizzera. Sale sul treno con la sua microcar. Di solito al massimo c'è chi si porta il cane, chi si porta il monopattino elettrico, chi si porta la bici. Lui è salito con la macchinina 50. Un uomo ha raggiunto la stazione di Emmerbrook con una microcar rossa e l'ha caricata sul treno S1 diretta a Lucerna. Un modo decisamente insolito di utilizzare il trasporto ferroviario. A proposito di monopattino, stamattina sono venuto in radio con il monopattino. Ci ho messo 4 minuti e 20. Con la macchina ce ne metto 3. Quasi quasi comincia a venire sempre col monopattino. Devo solo stare attento a qualche buca, perché sennò arrivo in radio di testa.

0: che si comincia un'altra settimana post ferie. Quindi dai, vediamo cosa mi ritroverò.
1: Insultatela.
0: Buona giornata a tutti, ciao.
1: Buona giornata, come dicevo io oggi sono venuto col monopattino e mi hanno detto: Fede, ma te l'hanno regalato a settembre? Vuol dire che l'hanno preso in sconto.
2: Beh Fede, per forza mi ha regalato adesso, ha avuto un super sconto nel prendertelo. Il cazzo lo usa adesso. Minchia, altro fenomeno che te l'ha regalato.
1: Aia, occhio, perché chi me l'ha regalato il monopattino? Un ascoltatore che oltretutto ora è collegato perché mi ha appena mandato il buongiorno. Vabbè, ma ce l'aveva fermo lì, ma ha detto: senti, piuttosto che farlo rovinare, prendilo te. Comunque un lunedì fuori servizio, potrei dire oggi, eh.
3: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno.
3: Bentornato.
1: Grazie.
3: Ma ho appena incrociato un autobus con la scritta fuori servizio. Secondo te se me la metto addosso anch'io? Forse evitano di rompermi le palle. Da quando decido?
1: Potrebbe essere, non sarebbe mica male. Andiamo tutti con scritto fuori servizio. E quasi quasi sarebbe una bella soluzione. Poi quando il datore di lavoro ti becca e dici: no, no, sono

0: prima del solito. Allora sono messo un po' lì a fare lo scroll e mi è uscita sta roba qui, perché sai, no? Quando parli troppo di una cosa, l'algoritmo a un certo punto ti riconosce, sa, ti sente, ci ascolta, ci perseguita. E senti qua, te la ricordi questa? Eh sì che te la ricordi. È lunedì, ci sono i pensieri intrusivi. Mamma mia! Cioè, stiamo parlando di uno dei cartoni più belli della storia. Dai, alza il volume e cantala con noi. Denver, il cucciolino di drago.
1: Ti voglio bene, Denver. Controllo tu perde senza età. Ti voglio bene, Denver. Denver.
0: Con la voce poi di Cristina D'Avena.
1: Tutti pronti che.
0: Ma che bombe c'ha Cristina D'Avena? Su Denver. 1989.
1: Come parli lo sai solo tu, Denver.
0: Che bello questo cartone, 1989, la prima puntata in Italia del Cucciolino Denver. Che bello. E pensa che nel 1989 un gruppo belga ha tirato fuori una canzone che fa così. La conosci? È certo che la conosci. Sono i Technotronic, qui su Radio Peter Pan c'è Pump Up The Jam.
2: Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more.

0: Libra insieme ai pinguini qui su Radio Peter Pan, abbiamo tirato fuori Denver e mi hanno detto: Fede, mamma mia che hai tirato fuori il drago. È quello che mi dicono tutte le tippe, hai tirato fuori il drago. In realtà mi dicono il cucciolo di drago, però vabbè, sono dettagli. Ai ai ai, e poi subito chi pensa a mamma Saura. E subito la mattina, porcelloni. Vabbè dai, basta, devo andare in pubblicità, però prima vorrei sentire il compare come è preso stamattina. Buongiorno compare.
1: Buongiorno compare.
0: Mamma mia compare.
1: Mamma mia, oh, come vola il tempo. È passata un'altra settimana. E quanti ne devono passare ancora? E mannaggia, no, chi da morta veramente.
0: No.
1: Ciao compare mio, buongiorno.
0: Compare sta peggiorando di giorno in giorno,
2: Svegli indesiderate.
3: Ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Due verticale. Trekking sull'Etna.
4: Escursione.
5: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Riorganizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Il sorteggio del tavolo è sulla torta destra.
13: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Summer. Svegli indesiderate. Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ma il compare è preso malissimo. Ma c'è già gente con la febbre al primo freddo. Forza e coraggio. Tra poco si gioca per vincere la beata minchia. Quindi alza il volume della radio 393 736 2240.

0: Stamattina ci sei andato pesante.
1: Buongiorno Fede.
2: Giorno.
1: Stamattina ci sei andato pesante. Ah. Comunque.
2: Ah.
1: Minchia.
2: Minchia.
1: Oggetto promontoso che può eruttare al bisogno.
0: Bene. E allora, se volete vincere l'oggetto promontuoso che può eruttare al bisogno, siete pronti col telefono 393-7366-240 perché da adesso si gioca per vincere una beata minchia.
3: Avete, eppure oggi ho vinto una beata minchia.
0: Come sei volgare, guarda, l'altra settimana mi hanno rimproverato perché ho detto beata minchia. Come possiamo chiamarla? Beata patocchia? No, quella è un'altra cosa. C'è crisi? C'è crisi? No, non c'è crisi. Dai, si gioca. È semplice, è un quiz per svegliarci, giusto per attivarci. Come si vince? Con un messaggio audio al 393-7366-240. Con due calzini. Siete pronti? Siete pronti? Un uomo entra in una stanza completamente buia. Già vi stavo dando la risposta. Allora ricomincio. Un uomo entra in una stanza completamente buia. Ha una scatola con 10 calzini neri e 10 calzini bianchi tutti mescolati. Ok? Quanti calzini deve prendere al minimo per essere sicuro di avere almeno due calzini dello stesso colore? Siete pronti? Ve lo ripeto, dai. Un uomo entra in una stanza completamente buia. Ha una scatola con 10 calzini neri e 10 calzini bianchi tutti mescolati. Quanti calzini deve prendere almeno per essere sicuro di avere due calzini dello stesso colore? 393-7366-240. Si gioca per vincere una beata minchia.
4: Kerfan. Radio B2B. Una grande radio, come puoi notare.

0: almeno due calzini dello stesso colore. Mamma mia, stamattina vi siete impegnati e partiamo con i prossimi numeri estratti della ruota.
1: 10 calzini. Ho vinto una beata minchia?
0: No, non sono 10 e non hai vinto una beata minchia.
2: 11.
0: 11 non è, vai, prossimo numero.
3: Almeno 11.
0: Ma tutti costo 11, c'è poi Matteo che dice 40, sentiamo lui.
4: E 6, oh. Sei,
0: il numero di Satana, ciao.
5: Buongiorno, 7, ho vinto una beata minchia.
0: No, non l'hai vinta, non è 7, Vincenzo, farsa, poi c'è 12, Damiano, bella fede, ne prende due perché li prende mentre entra nella stanza e non è ancora buio. Michael, vabbè, ma così sta barando, così non vince una beata minchia, così vince una denuncia. Allora, era semplice, fondamentalmente erano 3. Adesso vi spiego perché lui entra, giustamente, con due calzini può avere un nero e un bianco, il terzo per forza dovrà essere o nero o bianco, e quindi c'è una, cioè, tre, era abbastanza semplice, niente di esagerato. Infatti ha vinto Max che ha detto 3.
2: Grande!
0: E la beata minchia? No, Max, la beata mi, non hai gridato la beata mi, vabbè dai, e anche oggi ho vinto la beata minchia. Peter Pan Radio.

0: l'ultimo disco delle sveglie del lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fuma. Sono tornati in formazione ufficiale. Cosa gridi? Cosa canti? Stai tranquillo. Tutto chiaro, tutto a posto?
1: A fede, non ci ho capito un cazzo!
0: Strano, arrivano loro, gli amici del The Remix Show. Nel frattempo, abbiate fede. Ciao! Radio
2: Beat. Sveglie indesiderate con Fede.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 7 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, sull'autostrada 1 a causa del traffico intenso ci sono rallentamenti fra Valmontone e Bivio a 1 diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, rallentamenti anche tra Sette Bagni e Bivio diramazione Roma Nord verso il grande raccordo anulare. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio diramazione Roma Sud, sempre in direzione del grande raccordo anulare. Ora l'autostrada A4, code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 in direzione Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code tra Monza e Sesto San Giovanni, mentre verso Venezia le code interessano il tratto fra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla A9 coda tra Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento della Dogana Svizzera. Attenzione al vento forte sulla A27 fra Vittorio Veneto e Belluno. Questo è tutto, buon viaggio.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: The Remix Show.
21: Edo

0: guarda, per fortuna che sei tornato, Edo, mi hai fatto passare davvero una brutta settimana.
1: E aspetta, perché adesso riparto tra poco.
0: Sì, così. Però non è che puoi far così. Ma
1: sì,
0: fare tutti
1: faccio
0: insieme.
1: Così. No. Faccio le ferie diffuse, questo nuovo trend che sto lanciando, fatelo anche voi, ragazzi.
0: No, non fatelo.
1: Partite,
0: perché dopo
1: tornate, fate credere di essere tornati e poi ripartite ancora.
0: Non è una cosa che apprezzo, perché dopo, cioè io guarda che giovedì e venerdì ho fatto il programma con Rocky.
1: Potevi farlo da solo, però.
0: L'ho fatto da lunedì a mercoledì, ma poi ho detto vabbè dai, scendiamo sto compromesso.
1: Ma che? Ma stai da solo fatto? Che si sta bene. Come si dice, meglio soli che malati.

0: un altro programma quello.
1: Ho sbagliato, scusate.
0: Se volete, noi siamo qua.
2: Se non metti l'ultimo, noi non ci andiamo.
0: Ciao ragazzi, bentornato Edo.
1: Grazie. Mi siete mancati. Mi sembra di non fare la radio da una vita, ma perché poi in mezzo alla settimana di ferie sono successe tante cose. L'ultima allora, questa mattina la più grave.
2: Allora, aspetta, andiamo per step, così lo facciamo un riassunto anche per gli ascoltatori del Remix Show e in generale di Radio Peter Pan. Allora, ti sei perso che Joe ed Emma hanno litigato.
1: Ok.
2: Poi Federico, Alice Fassina hanno litigato.
1: Anche loro.
2: Anche
1: ma
2: loro.
1: Io vado via e litigate. Ma che combinate?
2: Poi Alice ha litigato con Muva. Poi Marco
1: ha litigato.
2: No, Marco non ha litigato.
1: Non ha litigato.
2: Incredibile.
1: Ok. C'è sto sacco di roba.
2: Poi vediamo. Sono venute fuori delle notizie.
1: Amici, questa settimana avete litigato con qualcuno? Ditemelo.
2: Diteglielo, perché poi diamo la colpa a Edo direttamente. Poi hanno cancellato il The Remix Show.
1: No.
2: Sì, da Sanremo.
1: Non possiamo. Vabbè, non siamo mai andati. Non vi preoccupare. Comunque la colpa la diamo a Rocky. Come siete messi questa mattina? Voi siete carichi?
2: Guarda, dopo questa canzone che stiamo per mettere sicuramente lo sarò, perché adesso c'è il disco Sveglia.

qui dove il mare luci, e tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo.

0: pazzesco. Vero. Questo set e incredibile a Milano.
1: Questa versione l'ha fatta Angemi, che è un amico di Radio Peter Pan, che ha suonato pure al Tomorrowland.
0: Oh,
1: anima! Anima! Anima. Quanta gente è andata a vedere Anima, tra l'altro? Perché ho visto un po' di stories di amici anche nostri in comune.
0: Tanti colleghi e poi anche Linda Pani è andata. Ho visto la Linda.
1: Bello. Mi fa sempre un certo che vedere questi DJ set che sono letteralmente un incoraggiamento a fare il video. Perché a differenza di un DJ set dove vai là per ballare, Anima lo fa per farti guardare qualcosa.
0: Diciamo che se guardate i remix al DJ set non vi viene voglia di fare il video.
1: Ma perché vi state divertendo tantissimo.
0: Se vedete Anima che sta fermo lì e c'ha tutti quei LED wall molto belli, effettivamente quelle animazioni.
1: Allora abbiamo due vie di fronte.
0: Vai.
1: La via del cominciamo a recuperare un po' di cose che non ci siamo detti in quest'ultima settimana, oppure diamo voce ai nostri ascoltatori che stamattina sono molto in forma.
0: Facciamo una cosa, prima un po' di ascoltatori, dai, poi con calma ci diciamo tutto.
1: Allora, dopo questa canzone c'è chi dice Forever Radio Peter Pan, Forever Fan, Forever Picciot.
0: Bella, bello.
1: Forever Wagyu,
0: Wagyu, Wagyu.
2: No, vabbè, raga, tornare alla voga dopo due settimane con Caruso in sottofondo, te voglio bene assai, e riprendere i contatti con voi in questo modo. Cioè, è una roba super, grazie.
1: Lui l'ha apprezzato.
2: Vabbè, ve lo dico in lingua originale. Voglio bene assai.
1: Oh, grazie, che gentile. Dimostrazione d'affetto.
3: Tutto molto bello dalla perola mattina. Però
0: magari l'ha apprezzato, quel però non vuol dire per forza no.
1: Abbiamo detto meglio soli che mal accompagnati.
0: Ma certo, Andrea, ma guarda, ma prendi qualcosa da questa cosa che hai fatto, prendi tutto quello che devi ricordarti, le sensazioni che hai provato con Rocky, e sappi che io da giovedì sera riparto per un altro viaggio.
1: Bravo, bravo. Un applauso, vedo che va via di nuovo.
0: E quindi poi settimana prossima prendi le tue decisioni.
1: Sì, mi ammazzo.
0: Perché io dicevo è meglio soli che mal accompagnati. Sara invece c'ha un'altra teoria. Meglio soli che incazzati.
1: Che comunque grazie per avermi dato questo consiglio. Sai che ti giuro con WhatsApp che bravo che era Rocky?
0: Zero.
1: Mamma mia.
0: Scusiamoci con gli ascoltatori che non si sono sentiti in onda.
1: Mi dispiace perché quella volta che Marco Max ha fatto il programma con Rocky lo ha trattato male per tutta la puntata. Ti ricordi?
0: Adesso capisci.
1: Adesso lo capisco.
4: Attenzione,

0: quando non ci sono, con chi farai il programma, lo farai con Rocky?
1: Allora, quanti ne abbiamo la settimana prossima? Scusa, sarà quindi verso il 27-28? No, un po' più avanti, quindi.
0: Guarda, questo venerdì fa 25, poi 28-29-30.
1: Ok, e quindi tu non ci sei da quando?
0: Questi giorni che tu hai in casa.
1: Il 28-29-30?
0: E anche il 25.
1: Il 25? Io sì. Sento che mi sta venendo mal di gola. Mi sta venendo un pizzichio alla gola. Penso che stia per arrivare, Edo.
2: Arriva.
1: Sta girando, forse non ci sarò.
3: Vai, rega! E se tutto va bene oggi si finisce la vendemmia.
1: Grande lavoro anche quest'anno, ragaz.
0: Vogliamo sapere quanti hanno già finito, quanti hanno veramente tirato un sospiro di sollievo dicendo: oh, quest'anno non dobbiamo più far niente, praticamente.
1: Sì. Diteci a che punto siete e com'è andata anche. Cioè, noi non ne capiamo niente.
0: No, però voi sì, quindi potete dirci: berremo del vino buono, berremo del vino cattivo.
1: Bravo, bravo.
0: Berremo tanto vino.
1: Scopriamolo. Comunque, facciamo un passo indietro a questo fine settimana, visto che venerdì avremmo potuto vederci, ma in realtà io ero da una parte e tu dall'altra, perché lavoravo con gli amici di Techno Classic, che saluto, ero a Mansueto, ho trovato comunque parecchi ascoltatori, è stato molto, molto divertente, una bella serata.
0: Io invece volevo salutare e ringraziare Marco Bax, LDL, tutti gli amici del 90210, gli amici dell'Aira Club, con i quali abbiamo fatto una festa incredibile, una cena incredibile, siamo stati là, trattati molto bene, insomma abbiamo passato una bella serata in compagnia.
1: Vi ho invidiati perché ho visto proprio tutti quelli della radio, ho detto volevo essere
0: tantissimo
1: anch'io.
0: Divertimento, mancavi solo tu.
1: Sì.
0: La serata più bella.
1: Smettila. Il giorno dopo non mi stavo divertendo perché c'è stata la partita del Venezia e avanti così abbiamo perso anche questo.
0: Mannaggia.
1: 5 su 5.
0: Quando mi dici che c'è la partita, poi io controllo i risultati.
1: Sta andando malissimo.
0: Ma porca
1: miseria. 5 su 5. Malissimo.
0: Stavolta.
1: Vabbè, per fortuna c'ho una settimana di fronte che è molto carina. Ci sarà anche, cioè si conclude più o meno con io che vado al cinema a vedere gli Avengers.
0: Rifanno la versione quella totale, esatto, quindi 8 minuti in più,
1: quindi sono gasatissimo. E poi ho scoperto una serie TV, Edo, che poi non è una serie TV ma un reality.
0: L'ho visto il titolo, devo ancora vedere una puntata.
1: No,
0: ho visto
1: bellissima.
0: Di cosa parla, non
1: è
0: lo
1: bellissima.
0: So
1: vabbè, tra poco ti dico anche un attimo che pensieri ho fatto, perché secondo me mi darai corda.

0: Allora, cosa mi succede venerdì sera? Torno a casa dalla serata e dico, vabbè, aspetta che mi metto qualcosa in televisione per prendere sonno, perché sai che post serata magari facciamo un po' di fatica, certo, a prenderlo, sì, c'è un po' d'adrenalina ancora in corpo. E quindi mi metto su in televisione Physical su Netflix, perché ho fatto quell'errore lì, avevo bloccato l'abbonamento e Netflix mi ha detto, ascolta, senza che te lo disdiciamo, lo mettiamo in pausa. Ok? Non serve che lo cancelli subito, mettiamo in pausa, tra tre mesi ci ripensi.
1: Ah, ok.
0: E poi quindi... mi è arrivata la notifica, tipo, è finita la pausa e quindi hai di nuovo Netflix. No, non volevo rifarmelo. Vabbè, quindi ho approfittato, ho guardato Physical. Bellissimo,
1: bello,
0: mega divertente.
1: Sportivo.
0: Sportivo.
1: Cioè, 100 persone?
0: 100 atleti, più o meno atleti,
1: beh,
0: perché in mezzo c'è pure la Canalis, che voglio dire.
1: Vabbè,
0: atleta,
1: vabbè,
0: atleta magari non tanto.
1: Ma quando
0: però
1: sei in America lei fa solo quello, eh.
0: La Canalis, Yuri Keki, Alvise Rigo.
1: Certo.
0: E voglio dire che
1: amico dei miei genitori, no?
0: Allora, io ho una fidanzata, eccetera, però posso dire che dal Viserigo una botta me la farei dare. È bellissimo, è bellissimo.
1: Sai che io ancora non ho visto niente,
0: muscoloso.
1: Ho visto solo il trailer di sta roba qua e delle robe che ha messo proprio il Viserigo che seguo.
0: Lui è bravissimo comunque.
1: Ma
0: in ogni caso pensavo, no, non è finita.
1: Ah, non si sa ancora niente?
0: C'è fino a una certa puntata, dal 25 di settembre le altre puntate.
1: Sei molto divertente.
0: Stai con l'ansia adesso,
1: bravo. Io adesso tifo.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
9: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Decor. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
18: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
20: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
21: On Radio Peter Pan.
22: Tutti i giorni dalle 17 Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il DL.
23: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
24: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
25: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Allora, comunque adesso, visto che io praticamente sono cresciuto proprio, abbiamo parlato prima della pausa pubblicitaria di The Physical, questa nuova, questo reality game, sport reality game.
1: Uno squid game nella realtà.
0: Esatto, con però degli sport di vari.
1: Allora sì,
0: prove
1: di forza, prova di agilità, prova di resistenza, con tanti atleti, quindi bodybuilder.
0: Sì, c'è la Pellegrini.
1: C'è la Pellegrini, c'è Tania Cagnotto, c'è Yuri
0: Keki. Fitness influencer, diciamola così, di cui siamo pieni.
1: Sì, ma anche campioni di CrossFit, campioni di Irox, campioni di Spartan Race.
0: Allora, ti dico una cosa, visto che Alvise Rigo era in capanna con me, sono cresciuto con lui.
1: Proprio in capanna insieme?
0: Sì, io non lo ricordavo, me l'ha scritto mia mamma, che ero proprio in capanna insieme, ma io li conosco molto bene, dalla famiglia. Faccio mettere una buona parola, così quando faranno la seconda edizione andiamo anche io. Dai, almeno lì ci prenderanno, forse non ci hanno preso da nessuna parte per far niente. Avete
1: ok, manda avanti che tanto poi non va in porto sta cosa qua. Però molto divertente anche la fase, a un certo punto ci sono delle sfide in cui ci si mena letteralmente.
0: Dai, mi hai convinto, lo provo a guardare questa sera, adesso che sono tornato dalle ferie, che c'ho 4 giorni, poi riparto, ma adesso c'ho 4 giorni da vivere la vita normale.
1: Vedrai, Edo, che ti guardi 4 puntate, perché mi pare che siano a 4 adesso, in 3 ore.
0: Sono contento. Ragazzi, invece, allora, noi proveremo a entrare in un programma televisivo, prima o poi ce la faremo. Voi potete provare a diventare i vocalist di questa
1: radio. Perché adesso cosa succede? Come ogni giorno a quest'ora arriva un DJ bravo, suona delle canzoni, sono belle strong, lui si chiama
0: Matteo Monti.
2: La scotechina.
3: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel The Remix Show.
4: Ciao, sono Sister Gloria, questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
0: No, guarda, allora smettila, per piacere.

0: Dai canina in scoteca, mandi frus da
1: allora, ciao, c'è molto
0: ho bisogno di carica questa mattina, solo qui posso trovarla nella scoteca.

0: Monti! Da Monti alle colline.
1: Monte le colline.
0: Ma il risultato è sempre lo stesso.
1: Cioè?
0: Fuori giri di Peter Pan. No,
1: arriva dopo, ho unito troppe cose. Fatto un casino. Attenzione. Attenzione.
2: Sono Papi. Volete sapere quanto vale la vostra auto? No.
1: Approfitta del bonus di benvenuto da 100 euro.
3: Cavolo, è vero, c'ho sempre l'ansia che spunti Papi, eh.
1: Non sapevi quanto vale la auto?
3: Me la voglio tenere io.
1: Quanto manca il Natale!

0: ovviamente facciamo tanti auguri anche a tutti i festeggiati, quelli che compiono oggi anni, e anche a quelli che oggi compiono l'onomastico, il santo del giorno.
1: Auguri a tutte le donne, perché la festa della donna è tutti i giorni.
2: Adesso, ragazzi, altra cosa che accade quasi tutti i giorni, cioè dal lunedì al venerdì.
3: Esatto. Stiamo parlando del disco Fuori Giri, un momento in cui per due minuti, ma questa mattina per un po' meno.
2: Un minuto e mezzo, fate presto,
3: Si va completamente fuori di testa, anzi Fuori Giri, appunto. Canzone su cui potete anche fare la vostra versione.
2: A me piace tantissimo questa qua.
3: Il Fuori Giri di oggi fa così.

0: Che bella, sì, che
1: buongiorno bella. Ragazzi,
2: no, buongiorno, buongiorno ragazzi. Mi sembrava un po' la musica quella che sentivi ancora per le strade dei peruviani. Abbiamo già parlato, abbiamo già fatto una puntata su sta roba qua.
0: Una volta sono andati anche a X Factor, ricordo, erano i Farias.
2: Che bravi, bravissimi.
0: Ah, ragazzi, ragazzi, ragazzi.
2: Quante cose, ragazzi.
0: Effetto fuori giri.
3: Un saluto
0: a chi?
3: Ai miei bambini che oggi li porto via a scuola.
0: Grande.
3: Salutate.
0: Ciao, ciao,
2: ciao.
0: Come si poteva cantare quella canzone? Bim bum bam, bim bum bim bum bam,
3: bim bum bam, tosse che te un faglia.
2: No, non era così, no.
0: Cioè, c'era questa versione.
2: Non lo so, non l'ho mai sentita.
4: Musica a fattoni questa, musica a fattoni,
2: musica a fattoni.
0: È la nuova versione.
5: Wow, che fuori giri!
0: Ma adesso...
5: Ciao.
0: Ciao, ma adesso...
2: Allora, io sono andato via che stavano per ricominciare le scuole e c'era grande attesa perché non avevo ancora sentito il ritorno delle gemelle Horror e di Massimo. Ti faccio una domanda. Sono tornati?
0: Sono tornati più forti che mai.
6: Buongiorno.
0: Aia.
6: Lunedì frizzante.
2: Mamma mia!
0: Muta la pelle d'oca.
2: Hanno migliorato il livello di paura che riescono a fare. Sì, per...
0: Guarda, mi è venuto il brivido.
2: Insomma. Mamma mia!
0: Vabbè, compensiamo, ti va?
2: Certo!
0: Compensiamo!
5: Aiuto! Aiuto! La polizia è dietro di noi! Ciao da Massimo!

0: felice, sia tornato lui. Sono molto felice, siano tornate loro. Non sono felice. No, dai.
1: No, no, neanche io. Dimmi, no, dai, io non sono felice.
0: Io non lo voglio.
2: Ciao. No, sono tornata.
1: Stai a casa
2: sto
1: tua.
2: Sto andando a scuola.
0: Stai là, Mariangela, la figlia di Fantozzi. L'imitazione di Mariangela, la figlia di Fantozzi. Quindi,
1: basta, farei stupidi, ma basta anche mettere
0: Mariangela. Basta. Ma cambia radio, ma porca miseria.
1: C'è la chicca del maestro Miyagi.
3: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
4: Ah, buongiorno Remix.
0: Sì.
4: Buon lunedì a tutti. Un lunedì nuvoloso. Ah, buongiorno Remix. Anzi, bentornato, signor Bollato. In italiano si scrive e si dice Bollato. Sì. Tutto
0: sì,
4: a posto,
0: vero,
4: tutto bene, bello, tutto liscio, bene. Tirato a lucido. Speriamo sia la partenza nuova di questo 2026, 2027. Sì. Ma è lunedì, è highlights sportivi.
0: Sì.
4: Vogliamo parlare di calcio, signor Nordio?
0: No, non serve.
4: Vogliamo
0: non serve.
4: Stendere un velo pietoso in laguna? Meglio così.
0: Stendiamo
4: la vecchia
0: velo.
4: Signora comincia a convincere, ma soprattutto un saluto
0: a chi?
4: Ai nostri pallavolisti. Sì, Little Volley si sbarazza della Danimarca e vola ai quarti di finale. Stiamo sempre comandando. Sì. Ma nell'augurarvi un felice inizio settimana, maestro Miyagi vi ricorda che se siete depressi, state vivendo nel passato. Se siete ansiosi, state vivendo nel futuro. Se siete in pace con voi stessi, state vivendo nel presente. Sì.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Abbiamo ballato.
1: Comunque
0: abbiamo ballato. Aia. Un saluto
1: attenzione
0: al maestro Miyagi, perché lo hanno sgamato per l'ennesima volta, tra l'altro aggiungerei, e hanno detto un applauso al maestro Miyagi per essere un grande fan del calendario filosofico.
1: Maestro che figuraccia che ci figuraccia, fai fare veramente.
0: Non ho un programma rispettabile.
1: Non ho parole.
2: The Mix Show.
0: Sì, tutto bene.
3: Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta, a Castelminio di Resana, Treviso.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
10: Chi non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock,
12: le 8 da 3 minuti.
13: Buona!
11: Peter Pan O'Clock, Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Esther Roletto. Soddisfazione è stata espressa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina a New York, in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui sono stati un successo, ha affermato. Pechino e Washington si sono accordate per trovarsi di nuovo per discutere di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma, in testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Alle regionali in Germania l'ultradestra dell'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania, la sinistra della Linke conquista Berlino, tonfo della CDU, ma il cancelliere Merz non molla e tenta il rilancio, ora le riforme. È stato un weekend denso di appuntamenti politici in Italia con molti annunci, spicca quello della Premier Meloni. Limiti al numero di studenti stranieri in classe, stop al burka. A scuola afferma si va con il volto scoperto. La Dem Eli Schlein replica. Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina-Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: In my mind.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
19: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
24: Forever Fun, Forever Summer.
25: The remix

0: ti ricordi che ricordi quando gli ascoltatori ci dicevano: ma questa canzone come si chiama? Perché su Shazam non usciva.
1: Ah, perché questa
0: remix
1: non è quella
0: ufficiale.
1: Non è quello originale. Vabbè, il titolo originale era These Days.
0: Sì.
1: E il remix non ve lo diciamo più.
0: Era quello di Marvin Vogel. Dai,
1: Marvin Vogel. Marvin Vogel. Vogel.

0: settembre, tra poco non sentirete neanche più il jingle, quello che dice Forever Fun, Forever Summer. Volendo fare le cose per bene dovremmo aspettare fino alle 2.05 del 23 settembre.
1: Cos'è? Quello è il solstizio, giusto? Perché poi c'è l'equinozio e il solstizio e poi cos'altro c'è?
2: No, no, no, stiamo sbagliando.
1: No, l'equinozio è quello dove il giorno è uguale alla notte, è equinozio.
0: Sì. E il solstizio è quando... d'autunno.
1: Adesso però che
0: questo
1: figura.
0: È d'autunno, oggi è quello del calendario teoricamente, poi c'è quello reale, cioè che cade il 23, e poi ce n'è un altro ancora che è quello meteorologico. Sono tre adesso i solstizi che esistono.
1: Equinozio d'autunno 2026 tra il 21 e il 24 settembre, quindi alla fine era l'equinozio di
0: allora solstizio. Oggi allora tra oggi e il 23 cambierà la stagione,
1: cambia l'ora. Ah, no,
0: cambia l'ora. La stagione, l'ora cambierà tra un po'. Quando cambia la stagione vuol dire che probabilmente in viaggio sei andato, sei già stato, insomma, sì, adesso ormai sono gli ultimi colpi, no, dell'estate, lo diciamo sempre, e magari sei andato in vacanza e magari hai perso qualcosa in vacanza.
1: Ma sicuramente almeno una volta quest'anno hai preso un mezzo pubblico,
0: sì.
1: E quindi ti è successo anche di dire cavolo, ma aspetta un attimo, ma l'occhiale, ma gli occhiali da sole?
0: Ce l'ha, ma li avevamo persi in auto.
1: Li avevo appoggiati sul tavolo del treno?
0: Il treno, no, lì, dai, no, nella tasca quella dell'aereo.
1: Perché tra poco eventualmente vi diciamo anche come recuperarli, visto che c'è un'asta.
3: Attenzione, nuova

0: storia è molto semplice, cioè mi è capitato non con questo viaggio qua che ho fatto in Sicilia, che è stato molto molto bello. Quanto ho magnato, Andrea.
1: Guarda Edo, volevo dirti una cosa su questo viaggio tu in Sicilia. Guardami, guardami la schiena, ho messo la maglia.
0: Sicilia, guarda pasta, è vero, un sacco di
1: mai
0: palme.
1: Stato in Sicilia, c'ho la maglia con scritto Sicilia.
0: È vero, beh, anche lì potremmo fare una puntata sulle t-shirt o dei reference che avete di posti dove non siete andati, ma non è questa.
1: Ancora più
0: puntata.
1: Bello sono comunque le persone di una certa età con la maglia con scritto tipo Miami,
0: Miami
1: Party Dreamer, cose
0: forse a Milano sono andati questi qua che mettono quelle maglie là. Vabbè, comunque non andando giù in Sicilia, ma andando giù in Sardegna, ho fatto il primo viaggio con il famoso iPad che avevo comprato. Quella volta che ho detto mi compro l'iPad, cioè, me lo sono comprato e me lo sono portato via. Bravo. Allora l'ho utilizzato in aereo, no, per guardare qualcosa con l'iPad, e l'ho messo nel nel taschino del sedile di fronte a me. Dove
1: ci stai facendo una serie di errori in questo racconto. Vai.
0: Mi sono seduto, ho fatto il mio viaggio, l'ho messo lì, mi sono rimesso un po' a dormire. Poi, preso dall'agitazione di dover uscire dall'aereo, quella roba lì che ti parte velocemente, mi sono alzato e stavo andando via. Per fortuna che qualcuno accanto a me mi fa: oh, ma quello è tuo?
1: Mamma mia.
0: Stavo per dimenticare l'iPad appena comprato, cioè 3 mesi in aereo.
1: Un saluto! Un saluto!
0: A chi?
1: A qualcuno. Ho visto il video di qualcuno che ha deciso di fare il timelapse del viaggio in aereo. E quindi ha messo il telefono, tirato giù il finestrino in modo che si è incastrato. E poi ciao.
0: E il telefonino è rimasto dentro. Però che timelapse meraviglioso è rimasto. Voglio dire, perché poi quando l'avrà visto, gli è andato il video di anche il viaggio di ritorno.
1: Sì, esatto.
0: Quello che ha fatto nei prossimi
1: quasi come il tuo timelapse dove il telefono cade dalla finestra,
0: anche quello bellissimo.
1: Comunque,
0: un'altra storia:
1: nel caso aveste dimenticato un telefono in aereo, un tablet in aereo eccetera, potreste recuperarlo perché adesso c'è l'asta.
0: Esatto, quindi tra poco vi diciamo esattamente dove andare a vedere e cosa potete recuperare. Se invece voi avete degli episodi dove vi siete dimenticati qualcosa nei mezzi pubblici, sentiamo.
1: Sì, infatti.
2: Ciao ragazzi, gli occhiali da vista Bibione, dai, trovatemeli.
1: Adesso li cerchiamo sul sito qua delle aste.
0: Non lo so però,
1: Oppure in caso vai a cercarteli te, tra poco ti spieghiamo dove.

0: Un augurio!
1: A chi?
0: Ad Alice di Vicenza, che oggi compie 30 anni. Auguri!
1: Auguri! Ali, paga da bere. Cose perse nei mezzi pubblici, era questo che vi abbiamo chiesto, se è mai successo, ma magari in treno, magari in aereo, magari in un pullman, magari boh, cose del genere, perché abbiamo trovato un articolo che parla dell'asta che viene, diciamo, fatta per il ritrovamento di determinati oggetti nell'aeroporto di Malpensa.
0: Sì, hanno messo tutto assieme, quindi hanno fatto una sorta di lotti diversi, quindi alcuni con solo vestiti, alcuni con solo valigie, alcuni con solo bigiotteria, alcuni con tantissimi orologi digitali, per
1: dovrebbero
0: più
1: farci,
0: Apple Watch.
1: Dovrebbero farci una serie tipo su D-Max.
0: Una cosa del genere, sì. Faranno 82 lotti, verranno venduti on the line anche, quindi potrete partecipare in via telematica.
1: No, anche. Quest'anno hanno detto che
0: solo on the line?
1: Sì, non si può più fare in presenza, si farà solo online.
0: Dal 28 settembre fino al 2 ottobre ci saranno poi i vari lotti che verranno venduti a varie ore, e voi potete vedere solamente l'anteprima, diciamo, della foto del lotto, non è che potete vedere realmente il contenuto, c'è scritto più o meno cosa c'è.
1: Esempio.
0: Però partiamo,
1: esempio. Non so, allora, oggetti rivenduti in ambito aeroportuale: scatola contenente circa 100 orologi digitali,
0: base
1: d'asta 100 euro, dentro ci troverai sicuramente degli smartwatch da 10, 15, 20 euro, ma anche probabilmente degli Apple Watch, quindi si va su di prezzo.
0: Oppure con base d'asta 115 euro potresti portarti a casa una scatola contenente circa 230 occhiali da vista. Puoi non trovarne uno che ti va bene, dico.
1: Quello che gli ha persi a Bibione.
0: Tra i 230 ne troverai uno fatto apposta per te.
1: Dimmene altri.
0: Poi cuffie di diverse marche e modelli. Cuffie, non cuffiette.
1: Cuffione
0: 12 paia, siamo sui 120 euro.
1: Base d'asta.
0: Sì, sono quelle più...
1: Guarda quell'altro, guarda lì, 75 euro, base d'asta, oggetti rinvenuti, carrello contenente 15 trolley / valigie vuote. Di varie misure, cioè 75 euro, base d'asta, non male.
0: Ci sono anche, ma per molti meno soldi, adesso aspetta che devo tornare alla pagina,
1: braccialetti tipo... di Radio Peter Pan,
0: cinture, un sacco di cinture che la gente dimentica quando passa il controllo.
1: Ma come, scusa, magliette del cinedisco?
0: Quello è impossibile. Vabbè, insomma, dai, adesso con calma ve le diciamo, perché ce n'erano altre anche molto divertenti.
1: Guarda se ce n'è uno sulle calamite, Edo. Che nel caso ci portiamo a casa un po' di calamite, diciamo che
0: no,
1: ce n'è.
0: No, questa è bellissima, non dir niente di queste che sono bellissime. Tra poco le diciamo.
1: Dico niente.
0: Queste vale la pena, eh.

0: ti dicevo, ci sono anche altri lotti molto interessanti che secondo me potremmo recuperare.
1: Parlamene, mene.
0: Allora, prezzo base 20 euro, ok? In questo lotto, il codice lotto è 82, segnate se vi serve, c'è un condizionatore mobile, un borsone contenente una bici da bimbo, un borsone con pattini a rotelle e ginocchiere, caschi per arrampicata, due scatole con attrezzatura domestica e materiale elettronico. Allora, poi c'è una roba che fa, credo, dei succhi.
1: Ma aspetta un secondo, Edo, prima di proseguire con l'elenco di queste cose che a me, cioè, tipo, io vorrei prendere qualsiasi di queste cose che stai dicendo, cioè, nel senso, mi piace.
0: Ce n'è uno ancora più bello, adesso te lo dico.
1: Volevo chiedere agli ascoltatori se hanno mai partecipato, c'è qualcuno di voi che ha mai partecipato ad un'asta? Se sì, cosa c'è da sapere se si partecipa ad un'asta? Perché io non lo faccio, perché non ne sono capace uno, e non ho neanche nessuno vicino a me che mi dica guarda, funziona così,
0: aiutateci voi.
1: C'è gente che compra la casa all'asta, per far capire, però ecco, anche comprare degli oggetti così non so come si farebbe.
0: Lotto numero 80, prezzo base 20 euro. Al suo interno troverete un carrello che contiene apparecchiature varie come due frullatori ad immersione, un'asciuga insalata, due tele da disegno bianche, un quadro con un bel paesaggio, un set di pentole e una piccola lavatrice portatile.
1: Di chi era? Di Cannavacciuolo stava lì, qua, che hanno trovato all'aeroporto. Perché poi io mi faccio il viaggio su chi può aver perso questa cosa. Cioè, nel senso, tu sei andato all'aeroporto con questi oggetti.
0: Sì.
1: Cosa pensavi di farci? Dove dovevi andare, scusa? E te li porti dietro. Perché poi immagino che siano anche oggetti che semplicemente magari fermano e ti dicono guarda, per portarlo questo devi pagare sto supplemento. Dici vabbè, tienilo qua, dai.
0: Io avevo visto il numero di valigie che vengono perse ogni anno, ora non me lo ricordo esattamente.
1: No, me ricordo,
0: lo recuperiamo, ne abbiamo parlato, forse non abbiamo mai parlato, è rimasta sempre lì, forse non l'abbiamo mai detta.
1: L'abbiamo fatto.
0: Ma è incredibile il numero di valigie che la gente si perde in un anno.
1: Sì.
0: Che
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: non vengono reclamate.
1: Sì, sì, perché.
0: E poi finiscono all'asta.
1: Ed eccole qua, se volete ricomprarle è il momento.
0: Volete un passeggino, casco da bici, due seggiolini per auto, un seggiolone per con tavolo per bambini smontato? Mamma c'è un sacco se volete. Questo è l'881.
2: Radio Peter Pan, app, web, Facebook, Instagram. Radio Peter Pan, Peter Pan, forever fan, fan, forever young, young, young.

0: Ma che disco che è arrivato? Quella.
1: Allora, ragazzi, volete spiegarci un attimo come funzionano le aste? Perché nel caso noi ne avremo bisogno. E in più ci stiamo facendo molto colpire da oggetti strani rinvenuti appunto negli aeroporti. Questo è quello di Malpensa che appunto farà quest'asta. Da quando è che parte?
2: Dal 28 di settembre.
1: Ok, quindi
2: poi
1: preparatevi.
2: C'era qualcuno che diceva, ragazzi, io ho lavorato in un altro aeroporto dove l'asta non si faceva e lì pare che prima di bruciare il tutto, portare a bruciare il tutto...
1: qualcosa,
2: però vabbè, posso
1: qualcosa.
2: Dire, dopo un anno è, cioè per legge si non
1: allora
2: è che
1: sì,
2: si può
1: sono
2: fare.
1: Con te, sono d'accordo
2: però
1: con
2: dopo
1: te.
2: Dopo un anno decade
1: non so se
2: la
1: era
2: proprietà.
1: Lui che lo chiedeva, tra l'altro. Era l'altro?
2: No, era lui che gli raccontava tutta la storia. Vabbè,
1: no, no, intendo quello che chiedeva invece di degli smart.
3: Comunque, la domanda sta: che cavolo se ne fanno di sta roba in aeroporto?
1: Quello non
3: cioè, io mi immagino quello che va al condizionatore mobile in aeroporto.
1: Sì.
3: Beh, fuori la testa.
1: Era Edo che provava a vendere il pinguino. Questo qua. la fine è finito.
4: Mi sorge una domanda spontanea.
1: Sì.
4: Ammetti il caso che compro il lotto degli orologi e trovo gli smartwatch. Quando comincio a usarli, il proprietario li localizza che sono a casa mia, poi mi denuncia perché li ho rubati. Cioè, cosa te ne fai di uno Apple Watch di un altro?
1: Secondo me, nel momento in cui sono messi all'asta è perché sono fermi lì da un tot di tempo, di conseguenza non hanno più, cioè dopo tanto tempo che sono lasciati là non hanno più un proprietario, viene certificato
2: me,
1: che
2: non lo so.
1: Secondo me sì,
2: cioè, anch'io mi sono fatto sta domanda, nel caso in cui poi tu lo accendi, no? Lo metti in carica, lo accendi,
1: sì, ma allora
2: all'altro
1: sì, ma lui ti dice guarda, io l'ho acquistato all'interno di una roba che era autorizzata alla vendita,
2: sì.
1: Legalmente, di conseguenza
2: certo.
1: Vuol dire che quell'oggetto era di nessuno e da quello
2: compri per darlo
1: tuo.
2: Indietro a quello che l'ha perso, sì, pazzesco.
1: Sto cazzo.
5: The Rissa Show, un programma che fa quasi da ridere. The

0: Sport. Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Ecco la merenda.
16: Ma è il panino al prosciutto.
15: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
17: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
18: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
19: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
20: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
21: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
22: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
23: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
24: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Alex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: fanno Malpensa Airport.
1: Sì, cercate Asta Beni, rinvenuti in ambito aeroportuale.
0: Esatto, da lì poi c'è proprio il link dove potete andare a vedere l'otto, esatto, per l'otto, perché non è sul sito del Milano Malpensa, ma si trova poi tramite quel sito lì.
1: Ma adesso, come facciamo con i DJ quando devono cambiare
0: ma
1: canzone?
0: Adesso!
1: Ma adesso parliamo d'altro, parliamo d'amore.
0: Ma perché non parliamo di cibo? Scusate.
1: No, parliamo di dating.
0: Volevo raccontarvi tutte le arancine che mi sono fatto.
1: Ci sarà la rubrica del cibo. Parliamo di dating, che è una parola che effettivamente fino a, boh, non lo so, 3 anni fa, 5 anni fa non si usava tanto.
0: No, credo che secondo me alla fine dell'anno, quando verranno fuori le parole del 2026,
1: potrebbe essere, sì,
0: dell'Accademia della Crusca, eccetera, così potrebbe aggiungere il date come, sì, nuovo termine per il vocabolario italiano nel 2027.
1: Accostato spesso a app di dating, che sono appunto le applicazioni che ti permettono di incontrare, uscire, chattare con le persone che ti interessano.
0: Esatto, per la rubrica parla come mangi, il dating è l'appuntamento.
1: Esatto.
0: Avere un appuntamento, un date è un appuntamento con una persona.
1: Esattamente, ma insieme a queste parole che abbiamo appena detto, ce ne sono tante altre che sono arrivate. Io da questo elenco molto lungo ho evidenziato le più interessanti.
0: Sì, sì, sì, perché comincio, sono veramente troppe.
1: Comincio a dirne una che è molto semplice, che è il ghosting,
0: okay,
1: che conosciamo tutti. Dai.
0: Abbiamo già parlato.
1: Il ghosting è sparire, quando ti senti con una persona a un
0: e
1: certo
0: poi,
1: punto ciao,
0: basta,
1: non rispondi più ai messaggi, non rispondi alle chiamate, non mandi un messaggio per dare
0: la persona diventa un fantasma.
1: Esattamente, c'è il ghosting, ma ce ne sono altre. Subito dopo il ghosting c'è lo zombing.
0: No, ne parliamo tra poco.
1: È bellissimo lo zombing.
0: Attenzione qua, dobbiamo fare uno speciale dating.
2: Attenzione,

0: qua la storia di Boro Boro, che a un certo punto si è chiamato solo Boro. Lei era Miley Cyrus, ora è solo Miley.
1: Aspettando che Boro si faccia chiamare Guess. Dai, siamo a posto. Vai. Allora, abbiamo parlato
0: special
1: di...
0: Special Guess. Boro.
1: Abbiamo parlato di ghosting. Ghosting è sparire. Zombing
0: che vuol dire?
1: Tornare dopo aver fatto ghosting. Cioè, sei stato un fantasma, torni in vita e ricompari dopo essere sparito completamente.
0: E noi vi chiediamo questa mattina: qual è la tecnica migliore per uccidere uno zombie?
1: No, allora,
0: in testa, no?
1: Domanda reale. Adesso vi facciamo un rapido elenco di queste parole con la spiegazione. Voi dite se avete mai fatto qualcuna di queste cose. Va bene anche con il ghosting e con lo zombing.
0: Sì.
1: Adesso andiamo avanti con il benching, cioè tenere una persona in panchina come possibile alternativa. E tu dici, vabbè, la tengo là.
0: Vediamo.
1: Il benching. Non la tratto male, però. Oppure il breadcrumbing.
0: No, questo non lo conosco. Non
1: dare
0: so.
1: piccole attenzioni per mantenere vivo l'interesse senza voler costruire una relazione.
0: Quindi, è bread serie... come pane.
1: Sì, cioè gli dai briciole. Gli dai briciole. Dai, sì, ogni tanto si ti fai sentire, ogni tanto no. Poi c'è questo che è molto famoso, è il catfishing, cioè ti fingi un'altra persona, cioè proprio con un'identità falsa.
0: Però c'è anche questo che è molto bello, il kitten phishing.
1: Esatto.
0: Questo non lo conoscevo.
1: Ovvero presentarsi online in modo leggermente abbellito o non del tutto sincero.
0: Cioè
1: con il filtro,
0: Andrea,
1: capito?
0: Quindi conosciamo. Ne conosciamo.
1: E tu dici, ma tu non sei la stessa.
0: No.
1: Tu non sei, no. Tu m'hai fregato. Ma poi, oltre al catfishing, questo è bellissimo, è il chatfishing, cioè usare l'intelligenza artificiale per scrivere o gestire le conversazioni con potenziali partner.
0: No,
1: tu non fai conversazioni, lasci che la faccia ChatGPT.
0: Qua dobbiamo sperare solamente nel meteorite. Cioè,
1: pensavo nel meteorismo. Questo è meteorismo verbale.
0: Nella I che scrive per te durante le conversazioni con le persone, no? Terribile.
1: Per adesso c'è qualche cosa di simile che avete fatto anche voi?

0: Speciale dating. Avete mai fatto pocketing?
1: Pickpocketing.
0: No, pocketing.
1: Qualcuno che fa quello.
0: Tenere il partner nascosto ad amici, famiglia o sui social. Cioè avere una persona con cui stai, diciamo ufficialmente, nel senso che riconosci che è una relazione stabile, eccetera, ma non la fai vedere a nessuno.
1: Io ho riso tanto quest'estate quando ho visto la storia di qualcuno che scriveva: belle le barche sulle quali vi mostrate, sì, no? Queste barche grandi. Ma fate vedere chi vi porta su quelle barche.
0: Sì, ok.
1: Sì, capito?
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Le ho riso tanto.
0: Vabbè.
1: Che è un po', no, fare il pocketing.
0: Sì, cioè, un po' sì, effettivamente. Cioè, della serie ti faccio vedere cosa faccio, ma non ti faccio vedere grazie a chi lo faccio. Ti faccio vedere...
1: O con chi, insomma.
0: Esatto, sì, sì, sì. Hai mai fatto Goblin Intimacy?
1: Non credo.
0: Non come si pronuncia.
1: Non credo.
0: Mostrarsi, cioè tu cominci a parlare con una persona ma ti fai vedere subito, tipo in particolare per le ragazze, struccata, con i capelli da fare,
1: come Goblin,
0: fai vedere le tue stranezze anche, cioè okay, tiri fuori quel lato lì. E c'era un'altra cosa.
1: Beh, c'è chi fa lo Shrekking invece.
0: Sì,
1: cioè che frequenta persone che pensa che siano più brutte rispetto a te.
0: Esattamente, esattamente. No, ce n'era un'altra che avevo perso, che era persone
1: Flood, questo qua.
0: Sì, bellissimo, il flood lighting. Cioè, esci con una persona e dal primo appuntamento racconti tutto. Cioè, tutte le cose intime. Una volta mio padre mi disse questo, no, ma perché io ho avuto
1: problemi. Secondo me questa è una
0: problemi.
1: Cosa che succede.
0: Alcuni sì, io non sarei
1: cioè,
0: mai quella
1: un
0: persona
1: fiume
0: lì.
1: In piena,
0: sì, perché
1: no?
0: Tu dici, entro subito in intimità con una persona, racconto subito dei dettagli molto intimi, però secondo me... Aspetta, stai molto calmo prima di dire delle cose molto private, perché se lo fai così poi non sai mai chi hai davanti, capito?
1: Vero?
0: Cioè,
1: cosa non hai più niente da dirti dopo.
0: Beh, anche quello è vero, hai ragione.
2: Radio Company.

0: cerchiamo di calmare subito il trabu. C'è il trabu che è in trouble. Sta malissimo il trabu.
1: È partito.
0: No, ha fatto un audio lungo in cui si lamentava del fatto che diceva tutte queste cose che state dicendo, ma io non so neanche cosa siano. Poi ha mandato un altro messaggio per rincarare la dose in cui dice: veramente, ragazzi, ho paura. Mi sono trovato catapultato in un mondo che non mi appartiene. Mi sembra di essere di un'altra epoca. Se queste parole che state dicendo.
1: Non ti scaricare nessuna app, devi trovarla offline. Allora,
0: guarda,
1: se non sei disposto a metterti in gioco con tutte queste cose qua, che purtroppo sono delle cose che succedono.
0: Ma voglia, no, una volta non avevano un termine che le raggruppava, mettiamola così. Però calcola che le stiamo imparando anche noi finché ve le diciamo. Non ne avremmo parlato se fosse una cosa che sanno già tutti, cioè cos'è il kitten phishing, il pocketing, il flood lighting. Cioè, ne parliamo proprio perché non ne sappiamo niente neanche noi, stai tranquillo. Per esempio, c'è lei che ghostava, anzi dice: ciao ragazzi, io sono una che ghosta gli altri, ma non resuscito come uno zombie dopo.
1: Quindi stai distante anche da questa ascoltatrice, Trabu, perché probabilmente se c'hai a che fare lei ti ghosta, va a finire così poi.
0: Ma poi effettivamente, Trabu, ma sbattitene anche in marone,
1: ma sì,
0: ma che ti fai problemi.
1: Ascolta l'astrosexo parente.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
0: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti. Listi dello scarrabile su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Gesù si batte, è troppo forte.
9: Peter Panno Clock.
10: Le 9 da 3 minuti.
11: Quella.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da.
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
15: news. Buongiorno da Esther Oletto. L'esito del voto in due land tedeschi consegna una Germania che cambia. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta al 25,7%, mentre nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che ammette disastro ma esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Dal palco di Phoenix, l'evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgia Meloni anticipa che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, dove sarà vietato il burka, perché spiega la Premier, a scuola si va a viso aperto. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0, successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0, stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma batte il Genoa 2-1. Europei maschili di pallavolo, a Torino l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: grazie ad Hub ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4 euro.
9: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan, 90.

0: con gli accendini l'abbiamo fatta questa, con le torce sul telefono. Ah, che bello, che bello.
1: Ce n'è un'altra di canzone da cantare, ma non è proprio una canzone, è una sigla che riunisce tutti noi,
2: tutti in una squadra, anzi, che dico squadra, in un team che...

0: Buongiorno rega.
1: Buongiorno signora. Quanto sono contento di aver sentito prima le gemelle horror che sono tornate, eh sì, il grande ritorno.
2: Allora, ho cercato di non far andare via anche un'altra cosa di questo programma, cioè? Venerdì quando tu non c'eri, cioè l'Astro Sexo Parade, una rubrica che porta solitamente Edo, l'ho fatta io, sentivo tipo uno speaker alle prime armi,
3: sì.
2: Non sapevo più far niente, Edo, facevo ridevo, sai le risate finte che fai, dice cosa... cioè ho detto adesso mi sparo in diretta, non riesco ad uscire da questo tunnel, sono totalmente incapace. Quindi per fortuna la prossima volta falla te.
3: No, questo venerdì dovrai farla di nuovo te, perché non ci sarò, ti do sta brutta notizia, ti rovino la settimana. Che segno siete voi? Come è andato il vostro weekend sotto quel punto di vista lì?

0: Stavo pensando che uno con una voce come Elvis Crespo l'avranno anche bullizzato poi quando era piccolo.
1: Sì, probabilmente.
0: E poi guarda adesso.
1: Degli amici dicevano: stai zitto!
2: Ragazzi, allora la domanda è sempre quella. La morale è sempre quella. Fai merenda con Cirella.
0: No, ascolta l'astro sexo parade e poi dici com'è andata.
1: Allora, quattro sono i segni che Andrea venerdì scorso va dato. Adesso male. Capiamo se i segni, quelli che dovevano, hanno poi concluso.
0: Quindi sostanzialmente adesso Edo vi dice questi quattro segni e voi che siete di quei quattro segni dovete dire sì, è vero, oppure no, no, no, no, no. Ho fatto niente, no. Ho fatto niente io sto fine settimana. Dovete dire, allora
1: preparate l'audio.
0: Dovete fare un audio, tipo se la risposta è sì, è andata così, dite com'è andata. Se non è andata così, dovete dire no. Ho fatto niente, è andata malissimo.
1: Quarto posto c'era il Capricorno, al terzo il Toro, al secondo lo Scorpione, al primo il segno della Vergine. Abbiamo qui con noi in studio uno del segno della Gergine. Caro amico della Vergine, com'è andata? Allora, ha funzionato l'astro sexo?
2: No!
1: Ma come?
2: No!
1: Ma come non ha funzionato?
2: Ho fatto

0: la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Sai cosa gli hanno chiesto quella volta? Gli hanno detto: ma tu ti innamorerai?
3: No.
2: No.
3: No. No.
2: Ma ti innamorerai?
3: No. No.
2: Ma dai, davvero?
3: No.
2: No. No, niente, non si innamorerà.
4: Chiedimi se la Gergine è andata bene questo
2: La Gergine è andata bene?
3: No.
2: Ma come no? Scusa.
3: No.
2: Ma no, ma davvero?
3: No.
2: Ma è impossibile. Vabbè,
4: lo dicono, lo dicono anche i ragazzi, lo dicono con i messaggi testo, ma anche con i messaggi audio, se vuoi sapere.
2: Ma tu sei sicuro, Andrea, di aver visto?
3: No. No.
2: Sei sicuro di aver visto il sito giusto?
3: No.
5: Allora ragazzi, io sono dei gemelli, però mia moglie è della Gergine, come
2: Gergine,
5: dice,
2: sei Gergine, la Gergine.
5: A meno che non l'abbia fatto con qualcun altro, non credo che sia andata tanto bene, però fate
4: quindi,
5: voi.
4: Quindi è
3: no,
4: non è andata bene. Due capricorni, ciao ragazzi.
2: No, aspetta, entrambi capricorno, scintille, erano al quarto
4: posto.
2: Scusami,
4: pensavo che si riferisse
2: perfetto
4: a qualcosa.
2: Poi aggiungeva, oggi i miei bimbi, 4-5 anni, non volevano andare a scuola perché non volevano, cioè non ci avrebbero più potuti ascoltare.
4: Perché?
2: È perché entravano a scuola.
4: No. Vabbè, altro Gergine che ci ascolta e dice è andata una cacca.
3: No,
4: è impossibile. Davvero la Gergine non è andata bene come si sperava.
2: Malissimo.
4: Vuoi sapere altri?
2: Vai.
4: Non lo so se questa raccontava.
2: Non c'entrava niente.
4: Nicolas non ha capito niente.
6: Credevo che quello che canta con Quevedo fosse Chicco, quello che lavorava con voi.
4: Questo non dovevo metterlo. C'era questo messaggio.

0: Diplo con Charlie XCX era Ordinate.
1: Allora, Ordinate. C'è chi dice, vi dirò, Gergine, non malissimo questo weekend, quindi in realtà qualcuno è anche andata bene.
2: No.
1: No, a me è andata no.
2: No.
1: Mamma mia, ragazzi. E quindi l'Astro Sexo Parade tornerà venerdì e dove vieni qui in radio?
2: No.
1: No, no, ora sono in vacanza, venerdì, mi spiace.
0: Ma sei proprio via?
1: Sì, sì, sì, sono via, quindi non posso venire.
0: Quando è che parti?
1: Parto giovedì.
0: Dai.
1: Sera. Sì, parto giovedì sera.
0: No, no, dai.
2: No.
1: No, non partire.
0: No, parto. Dai, parto. No, no, no. Però sto qui anche per la prossima mezz'ora, perché tra poco abbiamo i servizi in camera.

0: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Parenters Bar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospar Interspar. Info e regolamento su despar.it.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
18: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
21: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
23: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: On Radio Peter Pan.
6: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
7: Radio Peter Pan nella casa, Muva è nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.

0: da soli ad avere dietro di noi Rocky ed Emma Rossato.
1: Ai ai ai. Ma quindi non c'è Giovanni questa settimana?
2: No,
1: ah, non c'è,
0: che devi.
1: Però ci abbiamo invece un regas che ci sta aspettando, perché adesso facciamo il primo servizio in camera.
3: Servizio in camera
1: Daniele.
0: Bene, bene, sentiamo da Dio, Daniele.
1: Mi
0: guarda. Daniele! Daniele, Daniele, adesso io non so come sei abituato a fare le telefonate. Puoi, non so, togliere il viva voce e tornare a parlare come una telefonata normale.
4: Pronto? Pronto?
0: Oh, adesso sì. Buongiorno.
1: Adesso la telefonata è meravigliosa.
4: Buongiorno.
1: Come stai, Daniele?
4: Benissimo.
1: Oggi giornata importante, ci hanno detto che compi gli anni, quindi velocemente ti facciamo gli auguri.
4: Grazie mille.
0: Buon compleanno. Auguri. Sto facendo un po' la cadenza sbagliata di qualcuno che non è neanche mai stato in Sardegna, nel mio caso, però ci hanno detto che tu sei... Di dove sei esattamente?
4: Però come Oristano, di Cabras.
1: È a Cabras, sta a Cabras, okay. Provincia di Oristano, un posto meraviglioso,
0: immaginavo.
1: Ma, sai io dove sono stato? A Puzzuiddu sono stato qualche mese fa.
0: Sì,
1: visto.
0: Prossima
1: ho
0: volta
1: fatto
0: ti
1: un giro a Cabras.
0: Prossima volta ti ospita Daniele.
1: Ho fatto un bellissimo aperitivo, tra l'altro, in cento a Cabras. Veramente molto bello. Amici, allora, 50 anni è data importante. Che fai nella vita, te?
4: Lavoro
1: del pescatore.
0: Il pescatore. Fai il pescatore e stai lavorando in questi giorni? Non so, sei in ferie? Come?
4: No. Oggi sì, oggi ho preso il libero.
1: Bravo. Daniele, ti faccio una domanda e dopo chiudiamo. È vera quella roba lì delle salpe?
4: Che fanno fare brutti sogni?
1: Sì, è vero.
0: È vero?
1: Sì.
4: Così dicono.
1: È un pesce che, se mangiato in un certo modo, è un po' allucinogeno.
0: Ah, addirittura.
1: Sì, davvero.
0: Anche
1: i
0: peperoni ripieni che fa mia mamma. Comunque, adesso ti lasciamo tranquillo. Buon compleanno, ma in realtà non l'abbiamo detto da parte di chi è la dedica.
1: Da parte della mogliettina.
0: Sì,
1: la Manu.
0: La Manu, che ha voluto, insomma, mandare questo messaggio e farti gli auguri. Quindi, auguri da parte della Manu, da parte nostra, e ci sentiamo alla prossima. Va bene, Dani?
4: Ok, grazie.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

0: Ma ti ricordi che ricordi con questo disco?
1: Beh, è nuovo.
2: Scusami, Meet Me in the Dark è del 2026.
0: Non hai dei ricordi legati a questo
2: neanche
0: disco?
2: Un, neanche uno, neanche mezzo con questo disco.
0: Stavamo temporeggiando per scoprire se ci rispondeva al telefono o meno. Lo sentite così?
2: Pronto? Quella. Carmen di Pordenone, buongiorno. Quella. E benvenuta in diretta su Radio Peter Pan.
0: Grande.
3: Grazie.
0: Eccola.
3: Grazie.
0: Allora, Carmen di Pordenone, una storica ascoltatrice di questa radio.
3: Certo. E una vecchierella Radio Peter Pan.
2: No, sei vecchierella. Allora, sappiamo che oggi compi gli anni e quindi auguri.
0: Auguri. Auguri. Auguri da parte di tuo figlio Andrea, dice, fatele questo.
2: Sono io, suo
0: sei
2: Andrea.
0: Suo figlio? No, credo l'altro, quello che ha mandato il messaggio. Fatele gli auguri, vi ascolta sempre, è fissata con voi e tanti auguri.
2: È fissata con voi, mi piace.
0: Però Carmen,
3: grazie mille.
0: Noi ci ricordiamo tantissimo di te, soprattutto per quella storia degli americani
2: maledetti.
3: Raccontala
2: al volo, cos'era successo?
3: Io l'ho buttata giù sul ridere.
2: Brava, cioè, sì.
3: A parte il fatto che non c'è niente da ridere,
2: ma racconta cos'era successo,
0: perché non tutti l'hanno sentita quella volta.
3: Ma scusa, non possiamo parlare di robe più belle visto che è il mio compleanno?
0: Va bene. Come festeggi oggi?
3: Come festeggio? Altra cosa, vado a lavorare. Comunque, guarda, grazie tantissimo a mio figlio Andrea, che è un ragazzo.

0: incredibile, e si merita tutto il bene di questo mondo ed è grande.
1: Grazie.
0: La storia del sì, vabbè, dai, ve la racconto così.
1: Velocemente.
0: Allora, un anno fa, più di un anno fa, questo bellissimo Yankee al quarto piano ha fatto una bella festa, no? E alla fine della festa, cioè, cosa ha pensato di fare? Giù dal terrazzo, ok, tutto sulla mia tenda, sulla mia copertura. Dopodiché l'ho contato, gli dico: ehi, sì, you have a party e you blah. Adesso tu paghi. Ecco, così me la sono incartata pure quella. Ok.
2: Bellissimo momento quella volta lì che gli americani hanno vomitato dal
1: quarto piano,
2: giusto?
1: Al terra della Carmen. Ti vogliamo bene, ancora auguri da
0: grazie
1: parte
0: mille,
1: nostra.
0: Grazie mille, siete forti.
2: Ciao Carmen.
1: La storia live della Carmen è stata la chiusura perfetta di questa puntata. Anzi, c'è un'altra chiusura perfetta, il 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E allora, due appelli importantissimi per chiudere la puntata.
3: Il primo, andate sulle nostre stories che abbiamo fatto la storia come i veri influencer.
2: Mamma
3: guardate
2: mia.
3: Che
2: cercate
3: roba,
2: Edo di Peter Pan, cercate Andrea Nordio. Secondo appello,
3: ascoltate la Generation oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Vi diciamo solo due nomi:
3: Emma e Rocky.
1: The Remix Show.
4: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
5: Grazie, grazie mille. Oh.
1: Grazie a Peter Pan.
6: Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto.
7: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
9: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre. Dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 10 in punto, c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: E ora una hit amata da notai.
0: Sky, designer e artigiani.
5: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Ci siamo? Mm-hmm. Ci siamo, Jubel, Ocean House.
1: E io ho un po' paura.
0: E anch'io ho molta paura. Immaginavo. Però lo facciamo. Iniziamo con la Generation e dai!

0: buongiorno, le 10.05, siamo ufficialmente entrati durante la Generation. Una Generation un po' particolare.
1: Allora, partiamo molto male innanzitutto.
0: Perché?
1: Te l'ho già detto, ogni tanto ti partono questi fischi abbastanza
0: ma
1: forti.
0: Ma no, guarda che ero bravissima.
1: Non devi fischiare verso il microfono perché sono
0: secondo
1: già rimasto sordo.
0: Secondo me, Joe che ci sta già ascoltando, sicuramente
1: cambia la radio,
0: sarà molto fiero del mio fischio.
1: Ma immagino, l'unica cosa.
0: Ma ricordiamo che per questa settimana le cose cerchiamo di mantenerle più o meno simili. Non c'è Joe però, c'è Rocky e ci sono io, Emma Rossato.
1: Infatti state molto attenti, cari ascoltatori, perché per la prima volta nella sua vita Emma Rossato condurrà un programma radiofonico all'interno di Radio Peter Pan. Si parte per l'intera settimana, però essendo che io sono nuovo, no? Spiegami un pochettino come funziona questo programma.
0: Beh, allora, adesso faremo la domanda del cavolo con due Z.
1: Ok.
0: Poi dopo ci sarà l'oroscopo, perché comunque gli astri mi hanno parlato anche a me oggi, sì. Poi ci sarà il GR Sti Cazzi, la Lunde Broad, il Dilemma, la Sala Giochi. Il computerone è un pochino in ferie.
1: Ok.
0: Parzialmente c'è, parzialmente non, no.
1: E quindi hai studiato?
0: Quindi ho studiato.
1: Vediamo se ti ricordi il numero. Dai, sentiamo, ormai hai detto tutto.
0: Il nostro numero è sempre quello, 393-7366-240.
2: Attenzione,

0: quello di Jack Sunny, Ornella Vannoni, Santa Allegria qui su Radio Peter Pan durante la Generation.
1: Sì.
0: Oggi è la prima volta per me che conduco e arriva la regia. Quindi, intanto siate clementi.
1: Esatto.
0: Buoni.
1: Possiamo fare anche così. Ogni volta che Emma Rossato sbaglierà a cliccare un tasto, dovrete inviare un emoji della cacca al 393-766-240. Almeno così impari, no? Giustamente.
0: No,
1: è l'unico modo per farti insegnare bene.
0: Ma non è vero, abbiamo già, dai, guarda, abbiamo i nostri fan. Senti.
2: Bella Emma! Bella!
0: Dai.
2: Buongiorno Rocky!
1: Buongiorno!
2: Mamma mia, oggi si spacca! Che accoppiata!
0: Vero.
2: Vincente sicuramente!
0: Una accoppiata che spacca, magari spacchiamo il programma.
1: Ma secondo me è la scelta più facile.
0: Dai.
1: Però ti dicono anche brava Emma, sei forte.
0: Dai, vedi, mi do una pacca sulla spalla.
1: Ma sì, a tua mamma.
0: Sono lunghe tre orette assieme, sono tre lunghe. Ma appunto proprio per questo, siccome oggi è la mia prima volta, mm-hmm. mi è venuto in mente ovviamente questo argomento così.
1: La domanda del cavolo con
0: esatto.
1: Corsetta, sì.
0: Che cosa non ha funzionato la vostra prima volta?
1: Ok.
0: Quindi oggi sicuramente molte cose non funzioneranno.
1: Ok.
0: Molte cose andranno male, ma sarà motivo per cui riederci su magari anche domani.
1: Certo, perché no? Tanto abbiamo una settimana per fare
0: una settimana.
1: Tutto.
0: Quindi il nostro numero è sempre quello: 393-7366-240. Cosa non ha funzionato?
1: La tua prima volta.
3: Radio Peter Pan.

0: Ma ringrazia Dio che è quello lì a fianco, Rocky Testaiolo, è che ti è capitato comunque il peggiore della radio. Però
1: beh, certo, non ce n'erano altri, scusa.
2: No, dai, cioè, che cattiveria, ma non è vero.
1: Ma perché
2: vero,
1: secondo te qualcun altro avrebbe avuto il coraggio di venire con te con Emma Rossato per un'intera settimana, ma soprattutto fino alle ore 13, cioè.
2: Fino alle 13, è tanto.
1: È una cosa
2: folle. È tanto anche perché, ripetiamo, è la prima volta qui, quindi oggi sicuramente faremo qualche cavolata, perché si sa, le prime volte sempre qualcosa non funziona. Ed è la domanda che vi abbiamo posto.
1: Esatto, ma in generale comunque
2: sì,
1: non è una
2: non
1: domanda.
2: Non solo per forza nel fichi fichi.
1: Vabbè, più o meno sì. Vabbè, la mia prima volta non la calcolo nemmeno. La prima volta con la mia compagna, che era la prima volta per lei, dopo anni si è lamentata perché avevamo lasciato la luce spenta, ma lei voleva vedere.
2: Davvero? Sai che le prime volte di solito la luce va tenuta spenta.
1: Le prime volte, c'è la fase dell'imbarazzo, giustamente.
2: Sì, infatti. Altri.
1: Buongiorno, la mia prima volta non ha funzionato perché il tipo non era capace di muoversi né di baciare, delusione enorme.
2: Eccola, ecco.
1: Buona giornata da Gianfranca. Ecco, se c'è qualche tipo che avrà avuto, che ha avuto la, come morosa, come fidanzata, Gianfranca, mi dispiace,
2: non era molto contento.
1: Si sta sputtanando ovunque.
2: Mentre lui non parla di una prima volta a letto, ma dice: la prima volta che ho provato a vendere l'auto è venuto l'acquirente a vederla e a provarla, ma al momento di accendere la batteria era KO. Pensare che l'avevo usata la mattina stessa.
1: La prima volta dall'altro, praticamente.
2: Questa è una grandissima sfiga. E quindi la domanda è: cosa non ha funzionato la tua prima volta?
1: 393 73 66 240.
2: Ditecelo!
3: Radio

0: 5 estrellas.
1: 5 estrellas, te piace.
0: W Sound, Mike Towers. Questa è stata la prima volta di Emma Rossato. Mamma
1: togli
0: mia.
1: Togli le mani qua.
0: E adesso, capito? Ma lo sai mica la professionista.
1: Ah, togli queste mani. È la frase che ho detto anch'io la prima volta. Togli queste mani.
0: Non ti piacevano dove erano posizionate quelle mani?
1: Non mi piaceva niente della prima volta. Allora, ma niente, niente.
0: Ma raccontaci un pochettino della tua prima volta.
1: Allora. Ma anche no, perché la domanda l'abbiamo posta ai nostri ascoltatori.
0: Tu sei una grandissima ascoltatore di Peter Pan quando non fai le dirette. Comunque, quindi potresti rispondere pure te, eh?
1: No, invece Pavone ci scrive: la mia prima volta non ha funzionato come doveva essere. Uscivo con una ragazza e sembra strano, ma le puzzavano le orecchie.
0: Fa molto ridere questa cosa.
1: Una cosa incredibile. Facevo pure fatica a starle vicino.
0: Vabbè, ma tanto comunque, cioè, spero non le sia e puzzasse qualcos'altro, perché allora lì sarebbe stato un problema.
1: Ma le orecchie? Ma tu hai mai sentito qualcuno che li puzzassero?
0: E che ne sa, magari avrà avuto quintali di cerume, che ne so, usciva un sacco di puzza.
1: Ma no, ma guarda che secondo me aveva una malattia, perché non
0: ma
1: è...
0: poverina,
1: ma no. Un'infezione, un qualcosa, non è normale questa cosa.
0: Poi per esempio abbiamo lui che dice: un mio amico vorrebbe raccontare cosa non ha funzionato la sua prima volta in paracadutismo, però appunto non ha funzionato il paracadute.
1: Perfetto, e allora mi sa che anche a noi oggi non funziona il paracadute, sai?
0: Sei sicura?
1: Sono sicurissima.
0: Se ti lanci vai tranquilla che non ti salverà mai nessuno.
1: Perfetto.
0: A prescindere.
1: Perfetto. Radio Pit.

0: volta non ha funzionato perché probabilmente eravate tutti e quattro per terra e dovevate essere tutti e quattro sopra un letto. Potrebbe essere.
1: In quattro la prima volta.
0: Ovvio, quando sei in tanti si sa che probabilmente non andrà troppo bene, soprattutto se è la prima volta.
1: Difficile in quattro la prima volta, ma è proprio la domanda del cavolo con due Z di oggi. Che cosa non ha funzionato la tua prima volta?
0: 393-7366-240.
2: L'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
13: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
5: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
19: Perché
7: per un grande evento ci vuole un grande format.
8: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
7: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
20: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Wow.
1: Dal 1998 Get Superstar. Qui, durante la Generation, è arrivato il momento dell'oroscopo.
0: Davvero?
1: Quasi, no, tra poco. Ecco. Tra pochissimo.
0: Già meglio, perché
1: tra pochissimo.
0: Secondo mezz'ora della Generation, non so se abbiate sentito la prima mezz'ora, però durante la domanda del cavolo con due Z, stavamo discutendo un pochettino delle cose che non hanno funzionato la vostra prima volta.
1: Esatto, ma siccome a me comunque le stelle hanno già parlato, mi hanno ricordato, perché oggi io ho già sbirciato un po' che cosa, come andrà, ma mi hanno ricordato che oggi io male.
0: Molto male?
1: Molto male, ma dopo ne parleremo meglio.
0: Ma male come la tua prima volta a letto?
1: Male come la prima volta qui in radio,
0: ma
1: come
0: allora,
1: oggi.
0: Ma ascolta, raccontaci un po' la tua prima esperienza.
1: Ma
0: come
1: è
0: andata la tua prima volta? Era un calciatore, aveva abbastanza soldi.
1: Con questo calciatore, è andata veramente molto male la mia prima volta. Insulsa. Ho fatto finta di chiamare una mia amica che doveva andare via.
0: Hai fatto finta di chiamare una tua amica?
1: Chiamare. La mia prima volta è stata così in attesa che non avevo alcun paracadute, per cui a metà abbiamo dovuto darci una calmata da infarto e rinviare un secondo dopo.
0: Vabbè, comunque la prima volta bastano anche semplicemente i preliminari, cioè nel senso non serve proprio esagerare, perché
1: però
0: si
1: non
0: sa.
1: Sarebbe la prima volta, sarebbe diverso.
0: Buongiorno ragazzi, la mia prima volta è stata di notte in una piscina, ma non ho sentito nulla. Attenzione!
1: Due le cose, o l'acqua oppure lui che
0: o lui aveva l'acqua nei pantaloni,
1: dai.
0: E con nulla intendo niente, zero. Questo si muoveva, spingeva, ma secondo me l'aveva infilato nel bocchettone dove esce l'acqua, altrimenti non si spiega
1: bene. E con questo
0: andiamo a infilarcelo anche noi, cioè
1: andiamo anche noi a infilarcelo dove non si sa, lasciamo stare. Ascoltaci la

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

0: 4. 1, 2, 3, 4.
1: No, non stiamo facendo zumba. Zumba, no, no, stiamo continuando con la domanda del cavolo con due Z.
2: Tu stai un po' dormendo, ma non ti preoccupare.
1: Grazie.
2: Stavamo parlando appunto di quelle cose che non hanno funzionato la prima volta e direi di chiudere con l'ultimo messaggio, un po' più serio.
1: Ciao Emma e Ricky. Ti chiama Ricky. Cosa non ha funzionato la prima volta? Tantissimi anni fa sono rimasta in casa con i miei due fratelli più grandi.
2: E cosa ha fatto con i due fratelli?
1: No, dai, non pensare così. Beh, ho preparato il risotto. Era peggio della malta.

0: questo lunedì 21 settembre, quindi per questa giornata l'affrontano abbastanza bene. Sono quelli del Toro, dei Gemelli, del Leone, la Vergine, il Capricorno. Bravi, vi siete salvati per oggi. Gli altri non citati, un pochino male.
1: Anche non so fare tutti i suoni perfettamente io.
0: I migliori invece con 8 in pagella, perché il 10 non è la perfezione, sono quelli del rullo di tamburi. Pesci, bravi, siete lampadari, limoni, lustrini, splendete senza motivo, acidini al punto giusto e decisamente impossibili da ignorare. Se la vita vi offre un bivio, voi prendete la rotonda.
1: Bravi pesci, quindi.
0: Salvi per oggi.
1: Abbiamo anche quelli di peggiori di giornata?
0: Eh sì, rullo i tamburi, sono quelli del cancro.
1: Cancro molto male.
0: Male, oggi è tosta per voi del cancro.
1: Poverini.
0: Se lo meritano, sì, decisamente.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza! Dal 2016 DNC Cake by the Ocean, qui su Ra Generation è arrivato il momento del GR Sticazzi.
1: GR Sticazzi.
0: Sono quelle notizie cercate sul web che ti fanno dire
2: sticazzi.
0: Oh, beh, mi piace.
2: Certo.
0: Partiamo con la prima, dal Leggo. Arrestata per una foto sui social, ma era un errore degli AI. Ora chiede 10 milioni di risarcimento.
2: Ai,
0: sticazzi,
2: che male.
0: Sticazzi davvero, devo dire. Vai, dai, saliti page.
2: Perché alle 2 di notte finiamo sempre per confessarci cose che di giorno non avremmo mai detto?
0: Perché lo psicologo di giorno costa troppo. Sì.
2: Brava,
0: poi
2: Rossato.
0: Da ansia totale.
2: Esatto, trovata da Emma Rossato.
0: Ovviamente.
2: Sei a Roma, la benzina costa troppo e decidi di affrontare il traffico a cavallo.
0: Beh sì, il diesel costa troppo.
2: Esatto, sì. Rimaniamo sempre a cavallo.
0: Sempre lì,
2: comunque.
0: Sempre lì.
2: Sposa un incidente poco prima del matrimonio, l'auto si ribalta e finisce nel fossato.
0: Sai perché?
2: Finisce nell'Emma Rossato comunque.
0: No, non è nell'Emma Rossato.
2: Ma perché arriva in tempo per la cerimonia.
0: Perché la damigella del lato passeggero ha preso un dosso mentre andavano verso la chiesa e purtroppo ha stretto un po' troppo la bocca lo sposo.
2: Segno del destino.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
1: Forever Fan.
3: Forever.

0: Ku Aira Star Woman qui sulla Generation. La prima oretta è andata.
1: Ok.
0: Ne abbiamo altre due davanti.
1: Fortunatamente sì.
0: Tra poco c'è la Lung the Broad. E poi c'è anche la mia parte, c'è il dilemma. Ma tu l'hai mai fatto un dilemma con
1: non
0: me?
1: Non l'ho mai fatto, non avevo neanche tanta voglia di farlo in realtà, però vabbè.
0: Oh, te lo becchi invece, eh. Questo è quello che è il tuo destino di oggi.
2: Spar e Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Ora

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano, molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Lui se batte, è troppo forte.
7: Peter Panno Clock.
8: Le 11 minuto, c'è il meteo.
7: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Peter Pan, meteo.
11: Ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia, con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma, prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature, tipicamente estive, come se fossimo ancora ad agosto, con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì, in vista di metà settimana, l'ingresso di venti di bore grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Superman Loves Starlight qui su Radio Peter Pan durante la Generation. Mm-hmm. Un'ora è andata.
1: Buongiorno Emma.
0: Due ore ce l'abbiamo davanti.
1: Yes.
0: Emma Rossato, Rocky
1: Festaiolo.
0: Perché Joe, via, l'abbiamo cacciato.
1: Esatto.
0: E quindi continuiamo con la Lundebrod.
1: Con la Lundebrod,
0: oh,
1: esatto.
0: Che sì. Bello, il momento che mi piace di più di tutti.
1: Seguiamo un po' anche le tradizioni di Giovanni, giustamente, no?
0: Sì.
1: Esatto, visto che comunque stai prendendo te il suo posto, io sto prendendo il tuo, quindi dovrei passare io dalla persona un po' meno intelligente. Tu,
0: ah, che grazie.
1: Tu a quella intelligente,
0: grazie,
1: però non sta funzionando, ma non è un problema.
0: No, grazie, mi fa molto piacere.
1: E allora aspetta, io sto aspettando il momento in cui tu inizierai a raccontarmi del tuo appuntamento.
0: No,
1: dai, con chi sei uscita questo weekend,
0: ma
1: lo sai.
0: Sì,
1: no, ma perché non ce lo vuoi dire?
0: Ero a Milano. Okay, ero a Milano.
1: E qui non ci
0: oggi prove. Sono. Questo weekend sono andata a Milano. Mm-hmm. Mi sono trovata con degli miei amici.
1: Molto bene, pure ti sei trovata.
0: Sì,
1: come sempre,
0: esatto.
1: Certo, ma dici di più, dai.
0: Con dei miei amici abbiamo fatto. Siamo usciti tutti quanti e quattro assieme. Siamo andati a bere, siamo andati a mangiare, a ballare.
1: Ok.
0: Molto bene. È andata molto bene,
1: quindi mi
0: siamo
1: dicendo...
0: generali, siamo generalisti.
1: Però mi stai dicendo che comunque in fondo la cosa che stai nascondendo è che comunque sei uscita con un tipo, sei uscita per
0: sono
1: un appuntamento.
0: Mi sono preparata per bene,
1: preparata
0: ero
1: per
0: bella,
1: bene.
0: Profumata, irriconoscibile tipo in questo momento.
1: Sì, più o meno.
0: Come sono adesso.
1: E allora ti faccio una domanda, qual è secondo te il migliore momento per scrivere a una persona dopo il primo appuntamento?
0: Ma allora, secondo me cioè già quando stiamo tornando a casa.
1: Ok, sei già diretta te,
0: no,
1: subito.
0: No, mi devi scrivere quando se sono arrivata oppure no a casa.
1: Ok.
0: Ma per un senso di, sai, avere l'uomo che si interessa effettivamente a te.
1: Sei proprio fatta così.
0: Sono fatta così, mi piace essere fatta così.

0: Whisper qui sulla Generation Whisper, come molti, molti, molti uomini che dopo il primo appuntamento così puff,
1: desideri, sto dicendo. No. Spariscono.
0: No, no, proprio su spuff.
1: Spariscono.
0: Spuff.
1: Le domande sta succede sempre con te comunque.
0: Ma non lo so perché. Non lo so perché,
1: guarda,
0: credimi.
1: Ho una lista bella lunga che non mi va neanche di raccontare, perché probabilmente tanti ascoltatori la sanno già.
0: Grazie, grazie.
1: Prego, sono molto,
0: molto gentile.
1: Però stiamo parlando appunto di questa questione qui, ovvero qual è il momento migliore per scrivere dopo un primo appuntamento? Pensa che è stato fatto uno studio su circa
0: addirittura
1: 500 persone negli Stati Uniti, nel Regno Unito, e hanno confrontato appunto tre possibilità.
0: Vai.
1: Che si sa già, insomma.
0: La prima:
1: scrivere subito.
0: La seconda:
1: scrivere la mattina dopo.
0: Oppure
1: aspettare due giorni.
0: Due, sono tanti due giorni.
1: Allora, secondo me, se li scrivi subito potresti passare come pazzo maniacale o comunque.
0: Ma non è vero.
1: Sì, secondo me sì, magari sì, ci sta il messaggino, sì, mandami un messaggio quando arrivi a casa, mandami un messaggio magari quando, che ne so, ok?
0: Ma no.
1: Se no, scrivere la mattina dopo magari ti rilassi, insomma, la prendi con calma, fai un po' un recap mente locale di quello che hai fatto la sera prima, magari il giorno dopo decidi se scriverla.
0: Allora,
1: poi, no?
0: Dopo il
1: mente
0: appuntamento
1: lucida.
0: Io, come vedo io la vita, come l'amore, per me siamo già sposati.
1: Ah, dopo il primo appuntamento?
0: Sì, e quindi...
1: Ma allora saresti sposati con tutti quanti, scusa!
0: Esatto, però abbiamo scoperto che anche il momento perfetto per avere la relazione migliore, secondo questo studio, è...
1: La mattina dopo!
0: Vedi? Quindi, alla fine, la mia idea di romanticismo ha sempre ragione.
1: Madonna.
0: Anche se, alla fine, sono single.
1: Sì, ci rimarrai, probabilmente.
0: Grazie,
1: con questa
0: molto,
1: mentalità.
0: Molto gentile.

0: su Radio Peter Pan durante la Generation parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore. Come comportarsi dopo il primo appuntamento.
1: Ok.
0: Lui ci scrive, Ivan, allora la cosa che per me, che per due miei ex ho fatto, è stata quella di far recapitare un mazzo di fiori con un biglietto dopo il primo appuntamento,
1: sì.
0: Con scritto ti ringrazio della bellissima serata passata insieme, con tutte e due 4 anni insieme, e poi vabbè le cose finiscono sempre per molti motivi.
1: Eh beh, ci sta Ivan, dopo un po' di tempo è normale che le rose appassiscono, comunque le viole vadano a male, quindi ci sta che dopo 4 anni la relazione può anche finire,
0: no, allora bello, bello, mi aspetto il messaggio il giorno dopo. Però le rose, mamma mia, forse il mio cuore inizierebbe a battere tanto, tanto, tanto.
1: Tanto forte, tanto. Solamente per due rose.
0: Sì,
1: pensavo
0: il
1: soldi.
0: Il mio Apple Watch.
1: Allora facciamolo.
0: Switch dal cambio argomento.
1: Esatto.
0: Ed è proprio questo di cui parliamo, dello smartwatch che non rileva solamente i battiti che fanno boom, boom, boom, boom, boom, boom, mm-hmm, quando ricevi delle rose.
1: Certo.
0: Ma anche le calorie.
1: Esatto, se usate lo smartwatch per sapere quante calorie bruciate in palestra, attenzione perché potrebbe sbagliare anche parecchio. È stato fatto uno studio anche qui da parte di
0: un'università,
1: esatto, della Florida, che ha confrontato praticamente 4 smartwatch diversi. Smartwatch stavo
0: per dire,
1: perché,
0: fatti, okay.
1: Sì, perché poi se sbaglia a darti i dati è normale
0: quelle.
1: Che siano smartwatch. I risultati poi sono stati confrontati con uno strumento professionale per misurare il consumo energetico,
0: sì.
1: E pensa che 3 su 4, quindi quasi tutti, hanno dato errori sballati.
0: Vedi Rocky, allora quando il mio personal il trainer mi dice parole, non è colpa mia, è colpa del mio smartwatch.
1: Pensavo del personal, io cambio tutto.
0: No,
1: cambia.
0: No, no.

0: Avi Fibra, i pinguini tattici nucleari, Goya qui su Radio Peter Pan. Parliamo di un argomento di, riguardo alle primi appuntamenti.
1: Esatto, i primi appuntamenti del... stavamo discutendo appunto poco fa, che qual è secondo voi, o anche secondo noi comunque, il momento perfetto per scrivere a un'altra persona dopo il primo appuntamento, quindi magari la sera stessa, la mattina dopo, il pomeriggio tardo del, o dopo due giorni, insomma.
0: No, ho affrontato questo argomento e Giovanni ci manda quest'audio.
2: Ma io la penso come te, dovresti scrivere giusto per interessamento quando arriva a casa, infatti io sono fatto così. Anche se delle volte può capitare che pensano che magari sei un po' maniaco, quindi anche quello che ha detto il tuo collega forse sarebbe la cosa più giusta, come anche lo studio. Il giorno dopo un interessamento, però io sarei già per la sera stessa.
0: Vedi, dai, il giorno dopo un piccolo interessamento ci sta,
1: perché magari dici che perdi già l'interesse, magari lui inizia già a pensare che effettivamente non gli importa nulla, che effettivamente non è andata molto bene. Quindi tu dici, vabbè, arrivo a casa, le scrivo subito, magari le mando anche due foto, questo mi stai dicendo.
0: No, ecco, qua abbiamo un po' esagerato, però la galanteria nel chiedere sei arrivata a casa, come stai, secondo me funziona sempre. Radio Peter Pan.

0: Free Your Mind qui durante la Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Rocky già quasi mi sta abbandonando, ma tranquilli, perché io con il dilemma torno sempre. Peter Pan Generation.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 chilocalorie ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: E operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
12: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
11: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
12: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
11: Domenica 27 settembre Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica invece respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Forever Fun, Forever Young.

0: Night Owls, James Newman, Silver and Go, Gold, Gold, non Go, Silver and Gold, qui su Radio Peter Pan. Parliamo del primi appuntamenti, anzi, per l'esattezza, è che cosa si fa dopo il primo appuntamento.
1: Esattamente, abbiamo discusso di questo durante la Long the Broad, di primi appuntamenti, di quando è il momento perfetto anche secondo voi per scrivere alla persona con cui siete usciti la sera prima. E per esempio c'è Leo che ci scrive questa cosa qui.
0: Anche io la penso come Emma, dopo il primo appuntamento è come essere sposati alla fine, le regole da seguire sono sempre le stesse, no?
1: Ok.
0: Il problema è che sono single anch'io, quindi qualcosa non funziona.
1: Qualcosa non funziona.
0: Eh no, infatti. E da qui, quindi, ci leghiamo al momento migliore della Generation.
1: Ovvero al dilemma rossato.
0: Esatto.
2: Il dilemma rossato.
0: Ebbene sì, il dilemma rossato è quel momento in cui noi vi mettiamo di fronte a una scelta e voi dovete scegliere se destra o sinistra, in poche parole.
1: Quindi il dilemma rossato di oggi, di questo lunedì 21 settembre 11:42, riguarda al regalo primo appuntamento. Quindi regalo primo appuntamento sì oppure regalo primo appuntamento no?
0: Ecco, io sono per un no.
1: Ok.
0: Nel senso, siccome se vai fuori l'appuntamento vuol dire che ti ha portato da qualche parte.
1: Magari l'ha invitato te, cosa vuol dire?
0: Vabbè, ma paga lui.
1: Ecco.
0: Quindi è già quello un regalo.
1: Col cavolo che ti fa un altro regalo.
0: Ma
1: allora,
0: non è vero, non è vero. Il nostro numero è sempre quello: 393-7366-240.
1: Esatto.
0: Regalo primo appuntamento, sì?
1: Regalo appuntamento, no.
2: Peter Pan,

0: Qui su Radio Peter Pan durante la Generation, durante anzi il dilemma, e durante il dilemma di oggi,
1: esatto, il dilemma che vi abbiamo proposto oggi è: regalo primo appuntamento sì oppure regalo primo appuntamento no? Che
0: no.
1: Poi dipende. Allora, se la porti in un ristorante di lusso, secondo me magari un mazzo di fiori, dei cioccolatini, dei biscotti, dei giocattoli da utilizzare a casa, quelli ci stanno. Ma se la porti invece da kebab bar, ti dico va bene, già buttato allora, tutto in vacca, il regalo non serve, anzi forse fai peggio.
0: Per il mio futuro marito, se mi porti dal kebabaro, per me è un no. Al primo appuntamento no, al secondo magari sì, al primo no.
1: Ah, devi prima imparare a conoscere i tuoi gusti, quanto sei delicata.
0: Ma ci sono arrivati dei messaggi, senti.
2: Beh,
0: qui
2: se gli pago la cena, gli regalo il mio cazzo.
0: No, non si dicono queste cose, assolutamente no. Oppure lui.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora, il mio primo appuntamento con la mia attuale morosa.
0: Sì.
3: Ho fatto un pensierino, ma perché? Perché era il 23 dicembre. Allora ho detto, ma sì, dai, facciamogli una cagatina per Natale. Così guadagno punti, no?
0: Mm. Beh, li ha guadagnati da attuale morosa.
1: Facendo una cagata addosso a lei, non penso abbia guadagnato punti.
0: Perfetto. A noi piacciono moltissimo queste cose, vero?

0: se Dracula al regalo il primo appuntamento lo fa oppure no.
1: Fa un bellissimo regalo, se vuoi ti mostro anche come fa, come si inclina.
0: Come
1: pure.
0: Si inclina, hai capito.
1: Il dilemma rossato ci ha portati a parlare del regalo primo appuntamento sì oppure regalo primo appuntamento no. E per esempio abbiamo Giovanni che dice di no, Nicola dice di sì, ma quello è il regalo che voglio io.
0: Dai, no, vabbè Nicola, eh.
1: E poi abbiamo un altro Nicola che dice no,
0: no,
1: poi
0: anche
1: sempre
0: lei.
1: Lui, sempre no, poi lui invece sì.
0: Le ho regalato due biscotti, i suoi preferiti, due.
1: Sono due biscotti.
0: Due le ha regalati.
1: Ma sì, ma sono quei biscotti che c'ha da una vita praticamente, secondo me, sotto i pantaloni. Però vabbè, non serve specificare.
0: Ottimo.
1: Ciao, io al primo appuntamento, cena o teatro, pago io la prima volta. Il
0: sì.
1: primo regalo può essere una scatola di cioccolatini o dei fiori dopo un mese al primo appuntamento. E quindi, ecco, Marco da Milano scrive questo.
0: No, vabbè, ma mi sembra un po'...
1: esagerato, too much,
0: no,
1: dici?
0: Dopo un mese il mazzo di fiori mi sembra un po' troppo.
1: Troppo tardi o troppo presto?
0: Troppo tardi.
1: Troppo tardi?
0: Eh sì.
1: Magari ci esci solo una volta quel mese, che ne sai? Io faccio un regalo a ogni uscita, ovviamente non esagerando, però un pensierino mi piace sempre farlo.
0: Ma se pensa se le ragazze si coordinano tra di loro e dicono esci con Ale che ti fa un regalo, ma che ti regala una Birkin di Hermès. L'altra esci con Ale che ti regala, non so, una borsa di Prada.
1: Oddio,
0: e tutte quante dopo si uniscono e dicono abbiamo fatto il bottino.
1: Oddio, non so che tipo di uomini tu conosca.
0: No,
1: tutta
0: così.
1: Gente molto miliardaria, ricca delle tue zone, e noi, cioè le mie amiche non hanno mai avuto a che fare con questa gente qui.
0: Sandra ci scrive:
1: regalo assolutamente no, ad un mio primo appuntamento recentemente ho ricevuto una rosa stabilizzata in una teca di cristallo con onesto biglietto, non c'è stato il secondo appuntamento.
0: Teca di cristallo, vedi che anche a Castelfranco ci sono questi tipi di uomini.
1: Madonna, che
0: solo tu non lo sei.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Primo appuntamento, assolutamente no regali. Se esco è per conoscerti, mica per farti regali.
1: Vero.
0: E se si va a cena, pranzo, colazione, fuori, assolutamente pagato alla romana.
1: Ma come la romana?
0: Poi dal secondo appuntamento in poi dipende come va il primo. Si può anche offrire la cena o fare qualche regalino, ma primo appuntamento, l'unica cosa che posso offrirti o regalarti al massimo
2: cosa?
0: Una pallina di gelato o una birra o
1: una birra.
0: Uno spritz. Basta.
2: Ma non è molto d'accordo con questa cosa qui.
1: Assolutamente no. Per me non si fa mai la romana.
3: Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: On Radio Peter Pan.
12: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
13: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
2: Klingon!
13: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
2: Klingon.
13: Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun.
2: Gun. Gun. Gun.
13: Che fatica, ragazzi.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan.
18: Chi non si batte è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12.03.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Breaking news.
14: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa in seguito e Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la sede U di Merz. In Pomerania è fuori dal Parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto, vince la sinistra radicale di Linke. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
23: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: senza reggaeton.
1: Che brutto.
0: Ma dai, è stato bellissimo.
1: Dal 2017 Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito qui durante la Generation.
0: Ultima ora assieme comunque.
1: Due orette sono andate, abbiamo l'ultima oretta assieme, ma in questa ora arriva un momento molto importante, importantissimo, perché il computerone è in vacanza,
0: okay.
1: Però noi giochiamo sempre con la sala giochi.
0: Allora, quindi mi stai dicendo che comunque la sala giochi oggi è confermata, la anche sala... senza la presenza del proprietario del computerone.
1: Esatto, la sala giochi funziona, che vengono estratti due ticket ogni giorno, ok? Però intorno a quest'ora estraiamo ufficialmente il vincitore
0: della settimana scorsa.
1: Vabbè, certo. Esatto. E quindi il computerone mi ha parlato.
0: Pure lui, oltre agli astri.
1: Pure
0: bello.
1: Pure lui. E colui che ha avuto la fortuna e si porta a casa i gadget ufficiali di Radio Peter Pan per questa giornata. Vince con il numero
0: 5!
1: Stefano Marchetti! Bravo, bravo, congratulazioni!
0: Ci stai ascoltando, Stefano? Sei sicuro che lo vuoi questo premio?
1: Bravo,
0: se lo diamo
1: bravo.
0: A qualcun altro.
1: Beh, noi non lo diamo a qualcun altro, ma diamo la possibilità di vincere ad altre due persone, perché adesso apriamo la sala giochi.
2: Sala giochi!
3: You win!
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
1: Start! E sì, come ben sapete, ogni giorno qua si possono vincere due ticket per vincere poi i gadget ufficiali di Radio Peter Pan.
0: Ok, quindi
1: con la sala giochi.
0: E oggi a che gioco si gioca, cara Emma Rossato?
1: Oggi si gioca un gioco che si chiama BPM, ma tu lo conosci?
0: Quindi fammi capire un attimo, perché sono nuovo, aspetta.
1: Vai.
0: Noi vi metteremo una canzone.
1: Sì.
0: Ma fammi spiegare.
1: Vai.
0: Mi stai mettendo alla prova, scusa.
1: Vai.
0: Noi vi metteremo una canzone che ogni tanto va veloce, ogni tanto va lenta, rallenta,
1: sì.
0: Voi dovrete indovinare titolo e artista della canzone.
1: È facile, si gioca per vincere il ticket numero 1, okay. Che magari sarà quello fortunato per estrarre e vincere i gadget ufficiali di Radio Peter Pan, e quindi via con il gioco.
4: Oggi parleremo del ritmo.
5: BPM, BPM, BPM, BPM. Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare il
4: è il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
6: Non importa.
4: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
5: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
1: La domanda quindi è: titolo e artista.
0: Dovete indovinare il titolo e artista della canzone per vincere i gadget. 393 73 66 240.
4: Peter Pan.

0: Yanotro con Silver Lines. Qui durante la Generation c'è la sala giochi e abbiamo ufficialmente giocato con il primo gioco della settimana,
1: ovvero il BPM, giusto?
0: Esatto, una canzone che alcune volte rallentava, alcune volte accelerava.
1: Esatto, voi dovevate indovinare dandoci il titolo e l'artista e gli artisti della canzone. Quindi abbiamo per esempio il primo Federico che dice come un tuono.
0: Però manca l'artista.
1: Mancano gli artisti.
2: Oppure Eros Villain, non so il titolo.
0: Ecco,
1: non dici nulla.
3: Come un tuono di Rose Villain.
0: Manca una persona.
1: Fred De Palma, ragazzino.
0: No, in realtà la canzone faceva così. Esatto. Sentiamola un po'.

0: questa la canzone bella, che dovevate indovinare al 393-733-66-240. In realtà, aspetta un attimino perché abbiamo anche il vincitore.
1: Esatto, che ce l'ha, ci ha mandato un audio, che quindi la soluzione era...
2: Come un tuono, Rose Villain.
0: Bravo Samuele!
1: Pulito, velocissimo, è stato il più veloce e anche quello che ha mandato il messaggio corretto. Lui si chiama...
0: Samuele, e si è aggiudicato il ticket numero uno della settimana.
1: Bravo, bravo, bravissimo Samuele, hai vinto il primo ticket, ma tranquilli perché ne abbiamo ancora un altro da dare. Il numero...
0: due.
1: Bravissimo!

0: Maraldi qui su Radio Peter Pan durante la Generation. Sai che cosa abbiamo noi durante la settimana? Anche tantissimi eventi.
1: Guarda, non lo so. Ma anche perché li facciamo spesso questo Peter Pan gli eventi,
0: Soprattutto in questo weekend. E quindi
1: ne abbiamo tanti?
0: Ne abbiamo tanti,
1: li ricordiamo.
0: Tanti.

0: Peter Pan 90210 dalle 21 in console, DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione 90210.
1: Ma domenica 27 ci trovate anche con Peter Pan Impatto XXL al Tresto Music Festival all'Ospedaletto Euganeo a Padova. Dalle 21 in console trovate Marco Baxo, Salvo Gagliano, io, Emma Rossato e anche qua Rocky.
0: Oh, yes.
1: Radio Peter Pan è anche media part nella manifestazione dal 25 settembre al 4 ottobre.
0: Allora partiamo, facciamo così, alzatevi la mattina molto presto, perché sempre domenica 27 settembre c'è la Peter Pan at Run 51 all'aeroporto di Istrana in provincia di Treviso, sede del 51esimo storno dell'aeronautica militare. Quindi 5 o 10 chilometri non competitivi o 10 chilometri competitiva su percorso FIDAL. Quindi dalle 8 si parte con anche un DJ set e Peter Pan Radio Track con Marco Boffo, Monica Morgan, Marco Baxo e Thomas Menegazzi. Per partecipare a questo evento potete iscrivervi al sito endu.net e per i nostri prossimi eventi potete andare al sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
2: Peter Pan.

0: Purple Disco Machine, Fireworks. Ecco, questa è una cosa che io amo durante questi eventi, i fuochi d'artificio.
1: Ok.
0: È la cosa, il punto massimo della serata, perché per esempio sai che abbiamo questa corsa strana all'aereo.
1: Molto strana, sì, molto strana.
0: Ecco, sì, molto strana, in cui io non corro, io aspetterò il momento dei fuochi d'artificio.
1: Tu fai selfie, fai le storie sui social, esatto. Fai la ragazza immagine.
0: Io mi metto il pettorale per far vedere che effettivamente...
1: Che hai un bel pettorale?
0: No, no. Che effettivamente sono lì, che sto correndo, poi alla fine non corro.
1: Vabbè, non ce ne frega proprio niente, posso dirti.
0: Ma sai invece chi non corre mai, ma arriva con tre dischi degli anni 2000 con i 2000 Heroes?
1: Tra pochissimo c'è Thomas Menegazzi col 2000 Heroes e poi assegneremo il secondo ticket di giornata. State qui.
0: Il numero 2. Peter Pan Generation.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
21: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
20: Perché per un grande evento ci vuole un grande...
3: grande format.
21: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
3: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
22: Re che le ponga musica pa che baila sta bajo la...
23: Forever Fun, Forever Young.
24: Ci fu un'idea.
25: 2000 Heroes.
26: Un gruppo di persone straordinarie.
25: I supereroi degli anni 2000 mixati da
27: Thomas Menegazzi.
28: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E grazie, grazie a Thomas Menegazzi che ci ha portato fino al
3: 2007 con Pitbull di Anthem.
2: Al 2003 Milo, Drop the Pressure.
3: E nel 2016 con Kungs e Cooking on Three Burners con This Girl.
2: Grazie iper mega Thomas Menegazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation che ci ha portato fino all'ultima mezz'oretta assieme.
3: Esatto, l'ultima mezz'oretta molto scarsa assieme, però di tradizione abbiamo sempre il nostro dome, giusto?
2: Sì, senti, senti.
4: Buongiorno ragazzi, allora io vi mando l'audio, sì? Perché intanto ho un contratto da rispettare.
2: Sì.
4: E poi perché Joe mi ha detto di controllarvi, che facevate tutto bene, tutto perfetto, e se avete dei problemi ragazzi, voi chiamatemi a qualsiasi ora
2: sempre
4: del giorno, della notte. Io rispondo sempre, anche se pensavo di partecipare con voi due alla trasmissione.
2: Ma noi ti aspettiamo, Dome, noi siamo sempre qui.
3: In realtà sei un po' esagerato, però sei l'unico che ci risponde in questo momento, visto che Joe si è preso veramente il 100% del suo tempo in relax.
2: Giustamente, ma intanto noi giochiamo per assegnare il ticket numero 2 con il gioco
3: Fun!
2: Paesi, animali e nomi. Dovete individuare, si gioca con una lettera dell'alfabeto, devono individuare
3: paesi, animali e nomi,
2: e
3: che iniziano con quella lettera dell'alfabeto.
2: Sentiranno una persona che parlerà una certa lingua, individuate il paese, il verso di animale, l'animale, e dal cognome della personaggio famoso individuate il nome. Via!
1: Peter Pan. Hola. Yeah. Paesi, animali, nomi. Oggi giochiamo con la lettera F di frutta, il paese dove si parla così.
5: Pero kahit pa rin ay Tagalog ay ang administrative language sa Pilipinas kasama ng Ingles. May mga 175 languages sa Pilipinas.
1: L'animale che fa questo verso. Il nome di battesimo di questa persona. Il Rovazzi, cantautore, personaggio televisivo e youtuber italiano. Una lettera, tre parole.
2: E quindi individuate il paese, l'animale e nome con la lettera F.
3: 393-7366-240.
1: Radio Peter Pan.

0: Ai, che vedo una ragazza graziosa.
1: La grazia, sono io graziosa?
0: Non tanto.
1: Non tanto.
0: Vabbè, è anche italiano comunque se ti va.
1: Ah, ok, perfetto, perfetto, ottimo. Abbiamo segnato ufficialmente il ticket numero 2 della sala giochi con il gioco PAN.
0: Ok.
1: Paesi, animali, nomi. Dovevano individuare da un...

0: una persona che parlava, tipo.
1: Non mi ricordo.
0: E poi si va la
1: ok.
0: Da che paese venisse? L'animale che faceva un verso, tipo. Ok, dai, il cognome di una persona famosa.
1: Romazzi!
0: Indovinare il nome, e quindi
1: 393-7366-240 c'è che scrive Filippine, Facocero o Fabio? Sbagliatino. Filippine, Fenicottero e Francesco. No, sbagliato.
0: No, no, oppure
2: Filippine, Fenicottero, Francesco.
0: Anche lui, no.
3: Filippine, Foca, Fabio.
4: Fabio, Foca, Filippine.
1: Poi abbiamo Filippine, Furetto, Fabio.
0: L'animale
1: poi c'è.
0: Sta destabilizzando,
5: Filippine.
0: Sì.
5: Fagiano. No. E Fabio.
1: Quasi. Sì?
6: Finlandia, Fenicottero,
0: no.
6: Fabio.
0: No, niente. La soluzione ufficiale era.
1: Ce l'ha data Alice!
0: Sì.
1: Yes!
7: Filippino, formichiere, Fabio. Alice da Ravenna.
0: Brava Alice da Ravenna! Appunto, non sappiamo ancora il suo nome perché non ci ha ancora risposto il messaggio, ma congratulazioni Alice, ti sei ufficialmente accalappiata al ticket numero 2.
1: Esatto, quindi in questo caso si dice come sempre, Alice, you win.
0: You super win.
8: Radio Peter Pan.

0: Offenbach dal 2017, Be Mine, qui su Radio Peter Pan. Abbiamo ufficialmente finito queste tre ore assieme.
1: Esatto, e pensa che era soltanto il primo appuntamento della settimana. Però torniamo domani, sempre dalle 10 alle 13 con la Generation. Adesso lasciamo spazio a quelli bravi di Peter Pan a manetta,
0: esatto,
1: che ci stanno già guardando da dietro.
0: Però mettiamo la sigla finale, dai.

0: Sport.
1: Pari Eurospar e Interspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Ecco la merenda.
3: Ma il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 13 da un minuto.
11: Terpano Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Amata da notai, designer e artigiani.
17: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
16: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
18: Ha dimenticato i discount.
16: Giusti discount.
18: Ormai non vale più.
16: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Fede, ho capito. Quante volte lo deve dire sta canzone?
1: E con questa botta di egocentrismo e ego riferito siamo pronti per cominciare un'altra puntata di Peter Pan a manetta. Surra!

0: buongiorno Alice Fassina.
1: Buon pomeriggio al mio Fede preferito.
0: Sono l'unico.
1: Esatto. Invece tu c'hai la scelta, capito?
0: È vero.
1: E qui si apriranno degli altarini questa settimana.
0: Mi sembra abbastanza facile la scelta tra una 19enne che sembra Ilaria di Blasi nel top della forma e Alice Fassina che sembra...
1: Sei una merda. No, non dire. Sei comunque una merda.
0: A me piacciono le MILF.
1: Ma no, tu sei bastardo. Guarda, evita pure il confronto.
0: Lunedì 21 settembre 2026, luna da 7 minuti. Ringraziamo quell'impiastro che c'è stato prima di noi.
1: Come li possiamo chiamare? Non sono più i Gemmas, ovviamente.
0: Gli Emma Rock.
1: Non lo so. Un impiastro, un intruglio.
0: Non lo so. Non mi viene in mente niente. Se a qualcuno di voi viene in mente un nome buono da dare a quella coppia, gli impicciaraoli. Non lo so.
1: Ma evitiamo.
0: Ah, come stai?
1: Un aggettivo? Demolita, ragazzi. Demolita, sono anche un po' senza voce, quindi abbiate pietà di me, soprattutto te.
0: Abbiate fede.
1: No, abbiate pietà, un'altra cosa. Dai, pausa pranzo croccantina, si parte. Che vuoi dire?
0: Devo dire una cosa, volevo sapere da te com'è andato il weekend, perché secondo me non me la racconti giusta.
1: Perché? Che vuol dire? Ragazzi, ho lavorato venerdì pomeriggio, venerdì sera,
0: Bugiarda.
1: Sabato mattina, Bugiarda. Sabato pomeriggio, sabato sera, domenica mattina.
0: Bugiarda.
1: Domenica sono morta sul divano e mi hanno svegliato stamattina.
0: Non mi hai detto nulla che hai fatto l'intervista verissimo Alice Fassina.
1: Ma quando mai?
0: Ma tra poco ve lo faccio vedere io, anzi ve lo faccio sentire. Alice Fassina domenica stava dalla Toffanin.
1: Davvero? Non me ne sono accorta.
0: No, io lo sappiamo tutti, lo sappiamo.
2: Attenzione.

0: cominciare con l'entusiasmo del pulmino, tutti i ragazzi che tornano a casa dopo la mattinata di scuola.
1: Che bello, bello. I bei ricordi che trovavi il pranzo già fatto, ma perché giustamente c'avevi i genitori o comunque qualcuno che ti veniva a prendere.
0: Lupin che era lì pronto, che cominciava alle ore 2. No, che vita, come tornerei volentieri indietro, ma non si può, si va avanti, anzi torniamo indietro solo di un giorno. Saluto il gruppo Happy Dogs che ieri ha fatto parte di una manifestazione incredibile che è la Montebellone in Rosa, di cui siamo media partner e eravamo presenti con Sister Gloria e Marco Baxo. Più di 3500 iscritti e persone, ogni anno sempre meglio, una camminata corsa a favore della Lilt. È stata veramente veramente una bella domenica.
1: Io però continuo a essere molto titubante sul fatto che tu mi dici che ieri era Montebellone. O avete registrato, è verissimo.
0: Ma cosa dici?
1: Te la faccio sentire, senti.
0: Oddio.
1: Alice Fassina, a verissimo.
0: Ma non è vero.
1: Sì, sì, fidati. Oh, io l'ho visto in TV. Anzi, ho pure detto speriamo mi saluti. E invece ma niente.
0: Quanto dura sta roba?
1: È la sigla di Verissimo, ammazza. 2 ore e 20.
0: Ma non è questa la
1: senti?
0: Sigla? Non hai capito niente.
2: Tu hai un cognome importante, una famiglia molto amata, molto ingombrante. Quando è che ti sei resa conto che venivi appunto da una famiglia molto guardata? Molto.
3: Allora io mi ricordo quando ero più piccolina, diciamo quando ho iniziato a frequentare posti al di là della scuola.
1: Hai capito?
3: Mi sentivo osservata perché appunto ero figlia di.
1: Certo.
3: E quindi diciamo erano un po' tutti incuriositi, a me gli occhi addosso poi non mi sono piaciuti.
2: E adesso come ci vivi, tranquilla? O
3: no, adesso vabbè, col fatto che ci sono cresciuta, diciamo sì, ci convivo tranquillamente, cioè non mi pesa, ecco.
0: Sei un cretino.
1: Sono cretino.
0: Allora, abbiamo detto che Alice Serini, che è la ragazza che trasmette con te ed è qui a Peter Pan il sabato e la domenica, è la sosia in piccolo di Ilaria Blasi. Tu l'hai usato con lei, l'hai riusato con me?
1: No, questo è tuo. Ma e tra poco vi spiego di chi è figlia Alice Fassina, che fa la persona umile.
0: Ma te lo dico.

0: Vedendola anche in onda, è marrossato. Lei è la nostra Baddy che è in festa perfetta.
1: Sì, però la famosa sei tu.
0: Ma che famosa? Ma
1: c'è un po' di gossip. Alice Pastina è stata Verissimo l'altro giorno, è stata intervistata da Silvia Toffanini.
0: Ma pagano per andare a Verissimo?
1: Certo che
0: te.
1: Pagano.
0: Perché non ho ricevuto nessun bonifico.
1: Vabbè, però stavo cercando un po' su Wikipedia, dico perché quelli che vanno a Verissimo sono personaggi un po' famosi, cioè nel senso. Alice Pastina, leggo, sì. È figlia di Antonio Canova Sanchez Hermoso De Vibo Valencia Suarez Fastina.
0: Ma che minchia è?
1: È tuo padre. Ex comandante dell'esercito spagnolo e imprenditore nel mondo delle slot machine.
0: Praticamente un dittatore criminale.
1: Esatto. Indagato e perseguito penalmente nel 2000 per frode e truffa aggravata allo Stato spagnolo. E infatti è stato esiliato in Italia.
0: Quindi io sarei Fascina. Come si dice?
2: La Fascina.
0: Ah, okay.
1: È stato indagato per parentopoli in Italia dopo aver chiesto dei favori personali al direttore di Radio Peter Pan, Marco Baxo, per far
0: perché
1: entrare.
0: Perché altrimenti non si spiega il fatto che io sia qui, stai dicendo. Ah,
1: esatto, per far entrare appunto la figlia primogenita, perché ce n'è altre 4-5 di figlie, ma non
0: davvero?
1: Si sa. Non si sa. In Italia il papà ha fondato una catena di panini poco conosciuta chiamata tipo McDonald's, così, tanto per dire. Sì. E attualmente vanta un patrimonio di 12 miliardi di lire.
0: Di lire?
1: Lo so, sono passati tempo.
0: Ma ragazzi, ma di quando è questa informazione qui? È un po' datata.
1: 1998.
0: Scusa.
1: Ha dichiarato riguardo alla figlia: senza di me ora bagherebbe por la stazione sotto al pontos.
0: Che cavolo vuol dire?
1: È spagnolo, stupido.
0: Non ho capito.
1: Io le ho dato la dignità.
0: Che senza di lui sarei sotto un ponte.
1: Esatto.
0: Ah.
1: Un lavoros, un lavoro. Seno rifattos.
0: Ma magari. Anzi, evidentemente se l'ho rifatto e non me lo ricordo, avrei bisogno di una revisionata.
1: Va a vedere.
0: Sai che dopo tot male. Bisogna rifarlo.
1: Sì, ti faccio il tagliando. E tuttora dice: le do una paghetta mensile di soli 15.000 euro al mese per insegnarle il valore dell'umiltà.
0: Ragazzi, è stato bellissimo. Vado a ritirare la mia paghetta. Ci sentiamo fra qualche anno.
1: Non potevi dire che eri ricca, no?
0: Guarda, io volentieri, Fede, condividerei anche tutto quello che non ho con te.
1: Ma veramente? Ma mai che ci chiamo un genitore e dice: oh, scherzavo, ho fatto tutto questo per insegnarti.

0: Guarda, ci hai fatto sentire un estratto di Verissimo. Sì. Mi sembrava vagamente Chanel Totti. Te lo dico, se io fossi Totti di cognome, a quest'ora non sarei qui con te, caro amico
1: Ma
0: Fede.
1: Ma peccato. Eppure Chanel Totti non ce l'ha per niente quella calata romana.
0: No.
1: C'è una certa, dico, c'è una certa famo di mo.
0: Lo so, infatti.
2: Oh, a Fede, ti piacerebbe che la Fassina fosse romana? Ti piacerebbe. Invece ce l'abbiamo noi, la dea veneta.
0: Ha
2: capito?
1: La dea.
0: Ti piacerebbe.

0: Hype, Serotonin, qui su Radio Peter Pan. Che
1: possiamo ripristinarci e fare le persone serie?
0: Va bene.
1: Dai, ricorrenze certificate tra pochissimo.

0: Voglio essere fritto!
1: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan, ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre, dalle 21.30, Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 90210, Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.
8: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
9: il tè per le signore,
8: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
12: Sì.
11: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
12: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
4: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Generation qui su Radio Peter Pan. Sono le 19.51 di questo venerdì.
1: Le 19.51.
0: Ah, scusa, io sono un uomo di mondo.
1: No, sei fuori. No, sei fuori calcolo mentale, no?
0: Era una battuta.
1: Scusa. Ah, scusa, non avevo capito. Pensavo fossi sintonizzato su un altro jet lag.
0: No, ma io vivo in un altro pianeta, perché proprio oggi c'è una ricorrenza molto figa, quella del 21 settembre, legata al 1937, che è l'anno in cui venne pubblicato per la prima volta The Hobbit.
1: Allora, io alzo le mani perché non sono preparata, non è il mio genere, non è qualcosa che conosco bene, quindi partiamo un po' per il livello di quelli come me, ovvero quelli che non sanno che cos'è un Hobbit.
0: Un Hobbit è un passatempo.
1: Guarda, potremmo chiuderla già qui, ma no. Allora, è una razza di creature umanoidi immaginarie create proprio dallo scrittore inglese Tolkien. Sono alti circa metà di un uomo, dipende dall'uomo, 90 centimetri, 120 centimetri.
0: Vabbè, c'è gente comunque che non è alta.
1: No, c'è gente che è alta 120 centimetri del resto. Hanno orecchie leggermente a punta, piedi grandi e pelosi ricoperti da una spessa pianta naturale che quindi rende inutile le scarpe, e non portano la barba. Sono delle creature immaginarie pacifiche, amano la buona cucina, la birra, fumare la pipa. Ma allora sei tu sei un hobbit. È la tua descrizione lo perfetta.
0: Lo sapevo, guarda, però sono leggermente più alto di 120 centimetri.
1: Allora, l'unica differenza è che tu vivi a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, loro invece vivono principalmente nella Contea, una regione bucolica e tranquilla, in comode case chiamate smial o buche scavate nelle colline.
0: Beh, tra poco, se finisco i soldi e ci sono molto vicino,
1: anche tu
0: nelle buche scavate nelle colline.
1: Ragazzi, quante similitudini così inusuali che abbiamo scoperto tra fede e gli hobbit.
0: E voi, no, cari e amici, voi ascoltatori, ci avete dei parenti che sono degli hobbit?
1: Ma smetti, no. Ricorrenza certificata, primo libro pubblicato proprio che parla degli hobbit, creatura che poi è stata ripresa anche in altri libri e film.
0: Ne parliamo tra poco, però prima un disco che si chiama DNA su Peter Pan.

0: Hobbit. Da lì prende forma il suo romanzo, che realizzò anche con le illustrazioni nella prima edizione.
1: Esatto, poi quello che diede il via poi alla nascita del Signore degli Anelli.
0: Bravo.
1: Però al cinema ci hanno portato prima il Signore degli Anelli e poi hanno fatto lo Hobbit. Bello il Signore degli Anelli, però ti dico la verità, lunghissimo.
0: Io ragazzi farò outing oggi, in questo lunedì 21 di settembre. Sì, non ho mai visto il Signore degli Anelli. Non sono mai riuscita ad affrontare la fatica di dire ok, devi guardarti 72 film lunghissimi.
1: Neanche a mozzichi e bocconi.
0: Zero,
1: niente.
0: Zero, non so neanche di cosa stiamo parlando.
1: Voi, Radio Lovers, siete team Harry Potter o team Signore degli Anelli?
0: No! Non facciamo
1: la sfida. Tolkien ci stia ascoltando in questo momento.
0: Allora, curiosità, Tolkien era un grande studioso di lingue. Molti nomi della Terra di Mezzo sono costruiti proprio con una particolare attenzione linguistica che gli è stata riconosciuta poi nel tempo.
1: Stiamo parlando di una cosa che nessuno di due sa gestire, nessuno di due sa argomentare, quindi io tornerò di nuovo sul mio sondaggione.
0: Vabbè, Fede, fai come vuoi, che te devo dire?
1: Team Harry Potter oppure Team Hobbit? 393 73 66 240.

0: Nova.
1: Ciao ragazzi, assolutamente team Signore degli Anelli, Hobbit. Una saga meravigliosa. Vorrei non averla mai vista per rivederla da zero, diciamo.
2: Hai capito?
1: È fantastica.
2: Allora, come Fabio, anche Ronny ci dice Team Hobbit assolutamente, mai riuscito a vedere Harry Potter. In realtà la maggior parte dei messaggi che abbiamo ricevuto sta per Harry Potter. Quindi decisamente la sfida in questo caso vinta da Harry Potter.
0: Non voglio dire nulla, io anche sono fan sono proprio team Harry Potter, però secondo me perché è più commerciale.
2: Sì,
0: ce l'hanno
2: vero.
0: Più propinato in TV, più
2: ma forse
0: volte.
2: È anche più spendibile, anche forse a livello di famiglia, di bambini, insomma,
0: sì,
2: a prescindere dall'età è qualcosa un po' più di trasversale. Qualcuno dice ma nessuno dei due, no. Mi fanno schifo entrambi, quindi
0: brava
2: zero.
0: Che hai filtrato il messaggio.
2: Era, diciamo, era un po' più colorito.
0: Chissà invece il nostro buon Thomas Menegazzi se è team lo Hobbit, però poi gli assomiglia.
2: È team 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.
7: The bass. The beats. The melody.
8: Broken Bounce is your destination.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo Thomas Menegazzi, che a prescindere da quale team sia, se Hobbit o Harry Potter, non ci delude mai. La pillola del 2000 Heroes, torna domani sempre a quest'ora. Fede, smettila.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
3: Spot. Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra!
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
12: L'onda di energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21:30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90 2000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 90210, Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
13: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
17: Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Da Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo!
0: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: seconda ora di Peter Pan.
1: Perché già ridi? Ma perché già ridi?
0: Lasciami te.
1: Secondo noi insieme una cosa ci è chiara, è la palissiana, che io e te di fantasy e dintorni non ci capiamo una beata fava.
0: Avevo capito io e te di fentanyl, dico no, mi pare un po' esagerato, parla per te. So
1: parla
0: che
1: per te, so che tu potresti essere insomma esperto. Che forse se avessimo parlato della prima autostrada al mondo che nasceva il 21 settembre 1924, forse ci sarebbe andata meglio.
0: Ma no, sicuramente saremmo stati più preparati. Però abbiamo capito che i nostri radio ascoltatori sono più team Harry Potter rispetto allo Hobbit barra Signore degli Anelli. Che cosa ridi?
1: No, perché io ho Harry Potter e mi è arrivata una ventata di gusto formaggio perché abbiamo appena registrato un contenuto nel fuori onda, protagonista il formaggio che Fede ha mangiato. Tra l'altro hai appena fatto le analisi e so che con i trigliceridi non stai messo benissimo.
0: Il formaggio fa male? Ho capito. Allora, vieni qua. Innanzitutto non facciamo passare il fatto che ti puzzi, dai, no, smettila!
1: Posso trasmettere con le mani davanti? Ci avete una mascherina FFP3 per me?
0: Guarda, facciamo una cosa, parla tu, io parlo da qua.
1: Mi piace, così mi piace.
0: Tra poco?
1: Sì, tra poco?
0: Abbiamo il Forse Accade Oggi!
1: Prima però c'è un nuovo disco molto figo!
2: Attenzione! No.

0: per la giornata della pace, sì, che andiamo a celebrare proprio in questo momento, ho, sì, deciso di fare una tregua con te e bere un caffè che non mi andava per togliere l'alito che sapeva di formaggio.
1: Mamma
0: però
1: mia.
0: Adesso l'intruglio caffè e formaggio, vieni qui.
1: No, te lo giuro. Allora, c'è una legge, una sorta di indennità nel caso in cui il tuo collega speaker abbia l'alito cattivo? Sei esente per la trasmissione?
0: Potresti,
1: c'è una legge?
0: Potresti chiederla a Joe.
1: Non lo so, no? chiedo per me stessa, non per un amico.
0: Mamma mia. Allora,
1: forse accade oggi, lo facciamo?
0: Forse accade oggi, sì, ma in realtà lo fai tu perché c'ho la bocca talmente tanto impastata. Che per noi speaker avere la bocca impastata non è mai buono.
1: No, no, direi di no.
0: Vai.
1: 21 settembre, cosa si festeggia in giro per il mondo? A quanto pare oggi è la giornata internazionale della pace.
0: Sì.
1: L'ONU la istituì nel 1981. E nel 2001 la definì come la giornata di non violenza e di cessate il fuoco.
0: Sai perché nasce nel 21 settembre?
1: No.
0: Perché nasce tramite l'ONU, quindi il 21 settembre.
1: Madonna Fede, io tra l'alito e le battute non so oggi cosa stia dando storto. Il tema di quest'anno, perché ogni anno c'è un tema diverso, è investire nella pace per tutti, ovunque, ogni giorno, dedicato alle persone che costruiscono la pace attraverso anche le azioni quotidiane,
0: sì,
1: quindi non solo in luoghi dove la guerra è manifesta, ma proprio una cultura della pace sempre e ovunque.
0: Esatto, un po' una divulgazione, no? Quindi giovani che chiacchierano, conversano, attività locali, volontariato, iniziative per raccontare e le storie di pace.
1: Allora, mi ha fatto molto ridere perché proprio per attraverso azioni quotidiane è lo slogan del 2026. Abbiamo chiesto a ChatGPT cosa potremmo fare come speaker radiofonici, come azione quotidiana per celebrare la giornata internazionale della pace. Tra poco vi raccontiamo cosa ci ha risposto.

0: Hashtag. E allora si celebra oggi la giornata internazionale della pace. Aspetta, e chi è? L'allarme? Qualcuno ha aperto la porta? Allora, abbiamo chiesto, perché ogni tanto ci piace fare degli esperimenti,
1: sì.
0: Che cosa avremmo potuto fare nel nostro piccolo quotidiano da poveri speaker radiofonici in onda per celebrare appunto la giornata internazionale della pace.
1: C'ho un'idea, potremmo parlare tantissimo, fare un programma che dura tipo 8 ore, sì, per alimentare la pace.
0: No, ChatGPT ci ha detto: una radio musicale può trasformare il simbolo della giornata in un gesto concreto. Un minuto senza musica, jingolo, voce, lasciando l'antenna in completo silenzio. Ecco, se noi facessimo una cosa del genere, il risultato sarebbe dopo 3 secondi questo.
1: Ah, era questa la gag.
0: Allarme radio in muto! Polizia della radio, andate a controllare Radio Peter Pan. Quindi ChatGPT, bella idea, impraticabile.
1: ChatGPT, stai calma, già stai rubando il lavoro a tantissime persone. A noi che abbiamo la voce umana non ce lo rubate.
0: E ci vuole zittire con queste
1: idee. Ci vuole zittire, ChatGPT.
0: Capito, capito, bello.
1: Oggi è anche un'altra giornata molto figa, la, sì, giornata mondiale del mini golf.
0: Ma posso dire, io credo di aver tormentato da bambina i miei genitori d'estate per portarmi al mini golf. Del resto non me ne fregava niente, ma in vacanza, quando andavamo, io volevo andare al mini golf.
1: Bellissimo il mini golf.
0: Bellissimo, tra l'altro c'era anche un centro a Padova con vari giochi, credo non esista più perché sono passati mille anni. Sai che mio figlio non ce l'ha ancora mai portato al mini golf?
1: Paporello, scusa, tu volevi sempre andare al mini golf e non ce lo porti.
0: Perché me l'hai fatto ricordare, adesso te non ci pensavo da tanti anni.
1: Domani sera, tutti gli amici di Peter Pan, tutti al minigolf.
0: Mi segnalate dei minigolf belli nelle vostre zone?
1: 393 7366 240.

0: Hai sentito oggi Rocky ed Emma che non sapevano utilizzare il computerone?
1: Sì.
0: E quindi facevano il computerone quello a mano.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma
0: computerone?
1: Che disagio, che disagio. Allora, grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto al 393-7366-240 e mi hanno dato nelle loro zone alcuni suggerimenti per dei mini golf ancora esistenti. Zona Torricella Verona, qualcuno in zona Treviso, San Zenone degli Ezzelini, parti di Padova verso Montegrotto. Io ho preso segno e magari ci porterò, faremo il tour dei mini golf.
0: Chi ci porti?
1: Mio figlio di 6 anni.
0: E io?
1: Vuoi venire?
0: Beh,
1: vuoi
0: magari,
1: venire?
0: Sta male, oh.
1: Se vuoi venire, vieni.
0: Se vuoi venire, vieni.
1: Vieni.
0: Mamma mia, ti prego, basta. Suoniamovi la remastered track del giorno, che forse è meglio.
1: Se vuoi sentirla, sentila.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori

0: Pippo del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, sempre super bravi anche di lunedì quelli di Remastered. A proposito invece di mini golf,
2: sì,
1: cade a fagiolo perché è lunedì e quindi tra pochissimo si aprono le porte del Bar Sport.
0: Peter Pan Remastered.
3: Operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo?
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...

0: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica invece respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: bicicletta, ci piace.
1: Qualcuno ha detto invece che qui siete forti in tandem, tu e Rocky, quindi in anche tandem. Voi in tandem, sai il tandem, la bicicletta sì, per sì, due, sì. Però pedalano insieme, guidano solo, qualcosa del genere.
0: È una cosa bruttissima, però c'è uno sport di cui vi parleremo oggi, che devi, per farlo bene, devi fare tandem cose contemporaneamente fatte bene.
1: Esatto, parliamo del bossaball, uno sport di squadra che mescola tante cose in una: pallavolo, calcio, ginnastica, capoeira, musica, brio, entusiasmo, la madonna, ma quanta roba c'è qua dentro?
0: Briscola e 3-7.
1: No.
0: Peccato, perché in realtà io sarei molto bravo se solo sapessi fare pallavolo, calcio, ginnastica, capoeira, musica.
1: Infatti, credo che la premessa sia che uno deve essere un atleta pazzesco, cioè avere un fisico super allenato, perché non deve essere proprio facilissimo. Ti vedo, è per quello che non sto commentando.
0: Hai visto le mie analisi?
1: Appunto. Allora, si gioca su un grande campo gonfiabile con una rete centrale e anche un trampolino incorporato. Questo mamma perché mia. I giocatori possono colpire la palla con mani, piedi, altre parti del corpo, ma utilizzare anche il trampolino per fare che ne so, rovesciate in aria, salti molto alti, schiacciare come Mila e Shiro da 8 metri più in alto della rete.
0: Non provare a fare dei movimenti perché tra poco c'è l'appuntamento dal fisioterapista.
1: Finito qui, vado a fare la fisioterapia degli anziani. Io sinceramente il bossaball non me la sento di farlo.
0: Non te la senti? Strano, no. Peccato, però ti vedrei bene a fare le rovesciate da un trampolino.
1: No ragazzi, io se volete faccio il tifo. Se praticate questo sport fateci sapere, ma soprattutto mandateci la vostra foto, perché voglio vedere il vostro fisico.
0: No, la foto dell'assicurazione soprattutto.
1: Sulla vita,
0: sport
1: è certo.
0: Strano, ovvio.

0: 4-0. Alice Fassina aveva chiesto la foto dei fisici perfetti per fare qualcosa di strano.
1: Allora sì, ma di quelli che già lo praticano il bossa ball, perché deve essere uno sport particolarmente difficile a livello fisico, devi essere molto atletico, certo, col corpo. Mescola, scusa, sono un attimo agitata, sono emozionata perché ho visto la foto, ma pallavolo, calcio, capoeira, insomma, no, è uno sport spettacolo.
0: Sei accaldata,
1: Alice. Grazie, è venuto un po' di caldo perché un amico mi ha scritto: Alice, io non pratico questo sport, però se esistesse in Italia lo andrei a fare all'istante. Penso che a livello fisico ci siamo. E mi manda la foto dal bagno, come i veri malesseri che ti mandano la foto a petto nudo dal bagno.
0: Che poi,
1: con coperte le zone intime, sono un asciugamano.
0: L'asciugamano che poi non lo regge con le mani, voglio dire niente. Ma la cosa bella, lo sai qual è?
1: Dimmi. Che mi sono tirata giù il numero. No, non è vero, no, no, ma non no, è vero.
0: È il suo nome, si chiama Dennis Davis. Dennis, se non ricordo, affitti brevi.
1: Ma
0: che cosa ti affitta?
1: Un immobile ben arredato, probabilmente.
0: Adesso lui ti direbbe: no, quello non te l'affitto breve. No, quello almeno due ore.
1: Vabbè,
0: ore.
1: Insomma. Da dove nasce, dove nasce questo sport, amico
0: dai,
1: mio?
0: Ti metto la base giusta.
1: Beh, bar sport, facciamo le cose serie. Nasce in Spagna, sì, anche se in realtà il suo ideatore Eijkmans era olandese.
0: Olandese?
1: Belga, belga, vabbè, ragione, bravo, belga. No, non è uguale.
0: Vabbè.
1: Belga. Lui era andato in Brasile a fare un viaggio, aveva visto questi bestioni brasiliani in spiaggia a fare capoeira, musica, beach volley. Ma smettila, diventa la base sexy.
0: La base, quella è la base.
1: Vabbè, insomma, evidentemente anche lui ha avuto la mia stessa reazione, ha detto: facciamone uno sport anche in Europa.
0: Proprio bravo.
1: Dove sono i manzi? Tutti in campo, bravi.
2: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: Così cominciamo già a fischiare.
1: Ma quelli sono quelli che sono andati via.
0: Sì, no. Gio che è in ferie, ci mancherà, quindi fischiamo noi a quest'ora per non farvi sentire troppo la mancanza.
2: Gianmarco!
0: Allora ci siamo arrivati alla fine, è il momento di salutarci, ma vi lasciamo come sempre in buone mani. Tra l'altro ci è arrivato anche un audio prima, non riesco a recuperarlo, in cui dicevano che Muva è un po' il padre di tutti noi. Anche lui ha 300 figli sparsi in giro che prima o poi arriveranno a batter cassa.
1: Allora dopo, papà Muva, mi presti 20 euro? Devo fare la spesa. Grazie,
0: sì.
1: Ci ciao, sentiamo domani.
0: A domani, ciao! Ciao.
3: Spar Eurospar Interspar torna alla sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospar Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
9: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
8: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
9: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
8: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: del Miami su Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai in la radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Il non se batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Sono le 15 on point.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fun, forever fun, forever young.
11: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

da raccontare, però insomma direi che abbiamo parlato abbastanza di tradimenti in queste settimane. Siete tutti d'accordo? Molto bene, molto bene. Ho già paura di iniziare questo lunedì. Andiamo con la sigla, leggo.

0: Buon pomeriggio, 15.05 nella casa, tuo fratello muove al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state in questo lunedì? Tutto bene, tutto a posto in questo ventunesimo giorno, ventunesimo che dovrebbe essere, insomma, l'inizio dell'autunno, ma non è, ma non è, ma ne parleremo fra poco, perché sono stato, diciamo, sono stato ragguagliato dai miei colleghi di Peter Pan a Manetta, Alice e Fede, che all'inizio proprio del programma di Peter Pan a Manetta c'è stato un ascoltatore che ha mandato questo messaggio audio. Sentiamo.
1: Ciao, anch'io volevo salutare il mio papà che è muva, che fa queste cose qua, ingravida le donne e poi le abbandona.
0: Ma non è vero,
1: siamo circa 300 fratelli nel nord Italia.
0: Ma questa, cioè, che fra l'altro, comunque, guardando dalla foto profilo, secondo me siamo tipo coetanei io e sto ragazzo, e sembra per l'appunto dalla foto profilo che abbia anche un figlio, una figlia, cioè, per cui dovrei essere nonno in questo istante, cioè mi fai esclamare subito op bacco.
2: Buongiorno Mago.
0: Buongiorno
2: a tutti i radioascoltatori. Devo chiamare Mago Omar o papà Omar? Sì, dai, si vede che siamo papà e figlio, siamo due gocce di birra uguali, ma pensare che tanti figli spazi nel mondo,
0: ma non
2: Mago,
0: è così.
2: Ma anche fratello di quello là da Roma, pelato, brutto, la schifezza umana fatta a persone, vuole pure soldi da te, Mago. Sta attendo che quello ti ricatta, certo. È romano fubacchione, anche tu sei stato fubacchione con le donne,
0: no,
2: in tutto il mondo.
0: Ma no,
2: maiallo di scogliera, un incappettamento in tutto in the world, grande Mago Omar.
0: Va bene, grazie. Io purtroppo, che io sappia, chiaramente non ho da raccontarvi di storie di figli o figlie in giro per il mondo, però se ci fosse qualcuno all'ascolto a cui è capitata una cosa del genere, cioè il fatto di scoprire di avere dei figli in giro per il mondo, 393 73 66 240.
3: Attenzione,

su Radio Peter Pan, canzone molto autunnale, devo dire, canzone molto autunnale, uscita in estate, ma ce la godremo di più in autunno. Autunno che molti dicono inizia oggi, c'è l'equinozio d'autunno, insomma, come ci insegnavano a scuola, il 21 settembre comincia l'autunno. In realtà non è proprio così. L'autunno, in realtà, l'equinozio e l'autunno quindi sono quando oscurità e sole si equivalgono, cioè il tempo di sole e tempo di oscurità si equivalgono, per cui scrivono su molti giornali anche che l'equinozio d'autunno cadrà di mercoledì 23 settembre alle ore 2:05 in Italia. L'autunno astronomico si presenta nel cuore della notte fra il 22 ed il 23, quindi dovremo ancora attendere un pochino per l'inizio ufficiale dell'autunno, però nulla toglie che appunto abbiamo passato l'ultimo weekend d'estate, che già ti lascia un po' di malinconia. Come hai passato questo ultimo weekend d'estate? Io vorrei andare anche alla ricerca un po' poi di quello che rappresenta questo passaggio, l'equilibrio degli opposti, quindi quando sole e notte si equivalgono, è il punto in cui le forze cosmiche della luce, il giorno e del buio, la notte, si trovano in assoluta parità. Quindi, insomma, c'è prima di tutto da ringraziare per il raccolto seguendo favole antiche e soprattutto da fare una piccola introspezione dentro noi stessi. E ogni tanto ci si agita, no? Durante le introspezioni. Quindi ho scelto la boombox track di oggi che possa raffreddarti. Earth Gang assieme a Nature hanno fatto uscire questo singolo molto interessante che si chiama Cool Me Down, cioè raffreddami. Baby.

realizzata da appunto un gruppo molto molto figo, molto molto forte. Loro si chiamano Earth Gang. Vi consiglio di andare a recuperarvi un po' di tracce loro. Questa canzone, a parte che sembra appunto parli ad una donna, no? Cioè tu raffreddami, tranquillizzami, eccetera, però ha lo scopo di sensibilizzare climaticamente, no? Sulla questione del clima, sull'impegno ecologico e quant'altro. Adesso arriva un'altra collaborazione tutta italiana, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa

0: Mammasita. E a proposito di mammasita, quando c'è una mammasita, molto spesso, se non sempre, c'è anche un papassito, e c'è lui che dice
1: A proposito di Daddy Muva,
0: papassito,
1: allora hai registrato ritardi anomali dopo la settimana di vacanze di luglio?
0: No
1: dovremmo esserci in caso.
0: No, non ho ingravidato nessuno, non vi cioè non so se come dire, mi auspicate di diventare padre perché mi vedreste un buon padre, oppure state lì a tirarmela un po'. No, non ho ingravidato nessuna, ragazzi, non vi preoccupate. Però oggi potremmo non parlare appunto di figli miei sparsi in giro per il mondo, perché non ce ne sono, per cui l'argomento potrebbe essere terminato qui, ma mi sembra di capire che potremmo parlare di musica. C'è chi mi chiede, mentre va la canzone di Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Muva, che cosa ne pensi di questa canzone? Secondo me è molto bella, anzi ad un secondo, terzo ascolto ho notato dei temi che si possono trattare, perché ha dei temi molto cupi, molto scuri e soprattutto molto attuali. Se tu ascolti bene il significato delle parole dette da Fibra, appunto matchano tanto con i dipinti di Goya, che erano molto scuri, molto esoterici. Anche la canzone, secondo me, racchiude tutto questo in un singolo poi da radio, che non è una cosa facilissima. C'è anche lui che dice: ciao fratello Muva, sai che dopo tanto che ti sento nominare la drum and bass mi sono deciso ad ascoltarla, e devo dire, tanta roba, veramente tanta roba, bella spottata, dice lui. Ma domanda da ignorante: sembra a me o a qualcosa della dubstep, anche se un po' più tranquillo? Qui bisognerebbe aprire una parentesi gigantesca: è nata prima la drum and bass e poi di conseguenza la dubstep, quindi stiamo parlando comunque tutte e due anni 90, fine anni 90, inizio 2000. La drum and bass ha vari sottogeneri, c'è la liquid, che è quella più tranquilla, adesso io te la sto dicendo veramente in una maniera ignorante, però c'è la liquid, che è quella più tranquilla, c'è la jump up, che invece è quella che ti fa un po' più rimbalzare ed è un po' più energica, c'è la jungle, che invece ha delle derivazioni giamaicane, c'è la neurofunk, più tecnica, metallica. Insomma, ci sono molti tipi di drum and bass da scoprire. Adesso andiamo in Inghilterra, ma non per ascoltarci della drum and bass.

0: il campione di Anita Ward. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto.
5: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
12: A settembre con la super rottamazione Opel Corsa è tua da €13.450 in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.450.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
14: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
22: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
21: Delix.it.
22: Spediamo gratis in tutta Italia.
21: Delix.it.
22: Delix, il tuo partner al lavoro.
20: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Peter Pan.
0: Forever Fun, Forever Young.
4: Radio Peter Pan.
16: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

alle porte, non siamo ancora in autunno come molti credono, cioè sulla carta il 21 sarebbe l'equinozio d'autunno, però noi siamo andati a ricercare e abbiamo capito che in realtà il vero equinozio d'autunno sarà domani notte, cioè fra il 22 e il 23, attorno alle 2:05 di mattina per l'Italia, indicano. Per cui ci apprestiamo a dare il benvenuto, o meglio il bentornato, all'autunno, mezza stagione che non dovrebbe esistere più, per cui un po' come dire ai margini, considerata poco, però ha delle cose belle l'autunno. Adesso che abbiamo passato l'ultimo weekend d'estate, almeno sulla carta, poi di temperature chissà, andremo a scoprirlo mano a mano assieme, però dobbiamo prepararci a tutte quelle cose dell'autunno, al foliage, a piano piano tutte le cose con la zucca, a tutte le cose con la cannella. Ci sono delle cose d'autunno che non vedi l'ora di fare. 393 7366 240, cominciamo a fare un piccolo brainstorming di idee, se vi va, cioè anche perché anch'io mi devo preparare. Settimana prossima sono in ferie, mancherò una settimana, per cui

0: Attenzione, perché stiamo cercando di capire se siamo pronti e pronte per l'autunno, perché mezza stagione nessuno se la caca, ormai dicono non ci sono più le mezze stagioni. In realtà noi ci preoccupiamo. C'è lui che devo dire preoccupazione molto alta.
1: E il foliage, e la roba con la zucca, sì. E le varie feste delle castagne.
0: Sì.
1: No! Io voglio il mare, voglio il sole, voglio l'estate tutto l'anno.
0: No. Vabbè, si è sfogato. A lui non piace l'autunno. C'è anche chi ci segnala la sfida virale di cui ormai si parla ad ogni inizio novembre o fine ottobre, a seconda di quanto ti prendi avanti, ovvero la non at November. Praticamente questa sfida in cui tu non devi raggiungere l'orgasmo per 30 giorni. Non importa come, cioè tu non devi raggiungere l'orgasmo e eiaculare. Dovrebbe valere solo per gli uomini in teoria questa cosa qui, quindi no masturbation, no, cioè no ménage à trois e no ménage à moi, capito? Questa sfida è diventata virale, se ne parla ogni volta che arriva novembre. Quest'anno nel 2026 possiamo evitare di parlarne cortesemente? Anche perché poi si dicono un po' le stesse cose, a meno che, unico asterisco, voi non vogliate candidarvi come partecipanti della non at November e noi quindi ogni giorno potremmo avere notizie da parte vostra. Cioè se c'è qualche candidato che dice io per tutto novembre non, come dire, elargisco il mio seme al mondo e voglio comunque avere man forte da Peter Paniani e Peter Paniane, quindi dirci come va tutto il percorso, si candidi, ok? C'è tempo fino chiaramente al 31 d'ottobre, poi non vale più.

0: Malinconia. Questa è stata una delle canzoni dell'estate. Abbiamo appena vissuto l'ultimo weekend d'estate. Ugel con Moving to the Sun. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: Alex.
1: Un Andy Mancuso che mi è partito dall'estate ed è arrivato ad un mood autunnale. Questo è More Music in the Mix, tutti i giorni un DJ di Radio Peter Pan monta in console e suona. Ma fra poco, let's go!
0: Davvero molto bello. Peter Pan.
2: What? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Blu Latino.
9: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino
10: ogni sabato alle ore 17,
11: cada sabato alle 5
10: c'è il flow latino del Miami,
11: il flow latino del Miami
10: su Peter Pan, baby,
8: il Miami flow latino.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan.
14: Il luce batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 16 da un minuto.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Peter Pan Viabilità.
18: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il Bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Sulla 4 Roma-Teramo, code a tratti tra l'inizio della Complanare e il Bivio Complanare, grande raccordo anulare, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
19: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa, in più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso 0. zero da gennaio. €1.
0: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi €1, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
22: E per il gas?
1: Ottima.
22: Internet?
1: Ottima.
22: Mobile?
1: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero!
23: Forever Fun, Forever Young.
24: Hola, amanti della musica!
25: Menestrello della coscienza della musica.

0: cominciamo a dirigerci piano piano verso ottobre, e già dall'ufficio che appunto crea i palinsesti, dall'ufficio palinsesti mi saltano a pie pari l'autunno e pensano già all'inverno. Allora, due sono le cose: o pensano all'inverno o pensano
1: la bamba.
0: Com'è?
1: La bamba.
0: Una delle due. Adesso scopriremo questo pomeriggio a quale delle due. Noi ci stavamo dedicando invece all'autunno. L'autunno, stagione mai cagata, per usare un termine francese, una stagione che cos'ha? Il foliage, le cose, l'aspettare l'inverno. E invece stavamo cercando di capire che cosa fare quest'autunno al 393-7366-240. C'è chi dice: ciao Radio Peter Pan, con l'autunno si può fare l'amore senza avere caldo, che comunque è già una bella conquista.
2: Oh, va, voglio sapere quanto si sessualizza.
0: Adesso
2: che sono qua tutto curioso.
0: Tutto curioso. Va bene. Ci siamo appena sessualizzati con il suo messaggio. Poi c'è chi scrive, lo leggo dopo, dai. Più scontato di tutto: benvenuto autunno, confido nella castagna, c'è lui che dice. C'è chi mi dice: il brulè, il gin brulè e le noci rubate al noceto dietro casa mia. Allora, brulè e gin brulè secondo me sono da affibbiare all'inverno. Sì, puoi bertele anche d'autunno, ma secondo me sono un'immagine di tutti poi i mercatini di Natale, le casette di Natale, cioè il vin brulè e

attività dell'autunno e soprattutto che cosa aspettate dell'autunno, giusto per dare un po' di autorevolezza a queste mezze stagioni che non esistono più. Muva, l'autunno sarà solamente preparazione all'uscita di GTA 6, scrive lui. Si prospetta un progetto incredibile che potrebbe fare da spartiacque addirittura nel mondo dei videogiochi, ma non solo. Il bello dell'autunno è che si trebbia ed il mais e la soia, scrive lui. Poi ciao Muva, grandissimo Muva, secondo me sarebbe una sfida. Ah, lui parla del non at November, perché ci hanno ricordato prima che effettivamente a novembre c'è questa sfida virale che si chiama non at November. Ogni novembre ne parlano tutti e nessuno la fa. Mediamente funziona così. E c'è chi dice: secondo me potrei fare questa sfida, ma non solo per novembre, potrei farla per due mesi, tipo da dicembre compresi e gennaio o luglio agosto a seconda. Spero di conoscerti un giorno e parlare un po', perché sei un grande. Allora, non so come le due cose possano essere collegate. Noi ci possiamo vedere durante la tua non-at sfida, per caso, in modo che io possa essere sicuro di non incappare in brutti episodi. C'è anche chi scrive: viva l'autunno, castagne, vino nuovo e ganja fresca. Non male, lui deve essere un ascoltatore direttamente dalla casa di Bobbe Malle, ma autunno secondo me fa pandan bene con un certo tipo di drum and bass, visto che abbiamo iniziato la puntata con un nostro ascoltatore che diceva: ti ho sentito talmente dire tante volte drum and bass che sono andato ad ascoltarmela e mi è piaciuta. Sicuramente portavoce della drum and bass, ma non solo, sono i Rudimental, gruppo che abbiamo conosciuto molto bene all'interno di Radio Peter Panna. Questa è una collaborazione fra loro e Crystal con 3, 2, 1.

0: devo dire, continua la curiosità sulla drum and bass.
1: Comunque sai che stavo ripensando al fatto che dicevi che la drum and bass e la dubstep appunto siamo intorno agli anni 90,
0: sì,
1: con la loro uscita, con la loro creazione, e non pensavo fosse roba molto più moderna, cioè primi 2000 o magari anche 2010.
0: No,
1: pensavo fosse un genere così tra virgolette vecchio.
0: Sì, cioè allora bisognerebbe fare un grande percorso. Fra l'altro mi ha fatto molto ridere durante l'audio, sembrava che tu stessi camminando e una macchina t'abbia salutato. Sentiamo,
1: sì, senti. La drum and bass e la dubstep appunto siamo intorno
0: Molto bello. Salutalo anche a noi. Sì, in realtà nati a inizio anni 90, potremmo fare un percorso assieme, magari dentro Essentials, chissà. Bisogna documentarsi abbastanza, è un bel lavoro da fare di documentazione, però potremmo effettivamente domani. La settimana prossima no, perché non ci sarò tutta la settimana, per cui apparecchiatevi, non so chi ci sia, probabilmente Rocky e Alice Serini dovrebbero prendere il mio posto settimana prossima, però prossimamente potremmo fare anche un percorso molto rapido per, insomma, farvi sentire come è nata la drum and bass, un po' di esempi diversi. Adesso Another ed Emily Warren con Silver Lines, non è drum and bass questo.

dai. Comunque, nel 90% dei casi, quando ti dicono dai, è una cosa che ti sta sui maroni. Cioè, tu stai facendo una cosa e arriva uno e fa dai. Cioè, ti sta molto sui maroni, anche se lo dicono Shakira e Burna Boy. Allora, stavamo cercando di dare un po' di dignità a questa mezza stagione chiamata autunno, che non arriva oggi. Sui calendari è scritto il 21, l'equinozio d'autunno. In realtà no, avverrà nella sera, nella notte, fra il 22 ed il 23, precisamente alle 2.05 qui in Italia. Per cui resta sveglio o sveglia fino alle 2.05 la notte del 22, a.k.a. mattina prestissimo del 23, e grida benvenuto autunno in, cioè con tutta la voce che hai, mentre tutti dormono. Potrebbe essere un bel benvenuto per l'equinozio d'autunno. C'è stata una piccola diatriba in chat al 393-7366-240. Il bello dell'autunno è che si trebbiano il mais e la soia, ci hanno detto. E c'è chi dice: quest'anno il mais è già stato trebbiato da un pezzo, non dire cazzate, una cosa del genere. Quindi mai dire mais, come dice l'antico detto. Io non voglio più entrare all'interno del dibattito. C'è anche chi si oppone, c'è chi si oppone in chat e dice: no, io Rocky che sessualizza non lo voglio, non scherziamo. Ma dai, è un ragazzo irruento, un po' irruento, ma sta capendo le regole, sta cominciando a non fare la cacca in studio, c'è tutte queste cose qua. Le stiamo insegnando e devo dire che sta rispondendo bene, per cui trattatemelo bene, mi raccomando, che poi si stressa.

0: Boom! Canzone per fare la raccolta di tutte le tue amiche. C'è la Laura, la Francesca, la Samantha e la Jessica. Si trovano tutte tranne Jessica. E questo ragazzo si chiede: ma la Jè? A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Let's go! Da Medio World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Medio World Club. Regolamento su club.medioworld.it. Medio World.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.

0: de mi gente, i nostri ascoltatori, quelli dello zoccolo duro, non hanno apprezzato la canzone, cioè la battuta sulla canzone Mala Gente, cioè che ho detto è una canzone. Raga, si fa quel che si può con quello che passa al convento, scusate, eh!
1: Oh, va, capitano!
0: Sì.
1: Ma che belle battute!
0: No.
1: Ma che belle battute!
0: Non tutte le ciambelle escono con il buco, come si suol dire. Stavamo cercando di dare un po' di dignità all'autunno, cioè capire che cos'ha di particolare e di unico l'autunno.
2: Muva, il sì. bello dell'autunno è che vanno via le zanzare.
0: Oh.
2: Però arriva i cimici.
0: Certo, è certo. Via una dentro le altri. Però almeno i cimici non ti pungono, o comunque pungono meno. In teoria pungono anche i cimici, però non ti pungono, non ti rompono le balle come le zanzare. Cioè, vabbè, potremmo fare una gara di schifio, cioè sono più schifose e fastidiosi i cimici o le zanzare, perché tutti e due queste bestie malefiche appartengono al grande insieme di animali di cui potremmo e vorremmo fare a meno, e invece ogni anno ce li succhiamo, o meglio le zanzare succano noi, però diciamo che a livello metaforico invece ci tocca un po' assorbircele, per cui potremmo fare questa divisione, capire qual è la bestia più bestia del mondo, se la zanzare, le zanzare o i cimici. Adesso è il momento di dare il benvenuto ad una traccia che io spero che entri di diritto nel palinsesto di Radio Peter Pan, perché secondo me è molto forte, molto forte. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats and Cake con Long Jacket, canzone che va benissimo per l'autunno, perché ci vuole un po' una long jacket.

0: McNown sia un nome bellissimo o stupendo, io direi stupendo per come suona proprio. Come ti chiami? Max McNown. Non so perché mi è rimasto così impresso. Devo dirlo ogni volta che sento questa canzone. Ci stiamo interrogando se siano peggio le cimici oppure le zanzare. Sentiamo. Pronto?
1: Ciao. Secondo me, riguardo un mio amico, sono più schifosi i cimici.
0: I cimici.
1: Un amico, una persona che conosco, perché lui anni fa si faceva sempre le verdure nel suo orto.
0: Sì.
1: E una sera si è fatto una bella insalata mista.
0: Certo.
1: Mescola, metti in bocca il primo boccone, mastica.
0: Sì.
1: C'era un cimite dentro. Dentro, io credo stia ancora vomitando dopo anni.
0: Eh beh, certo, anche a me è capitato una volta, posso dire. Capita. Facendo una ricerca, allora, ho googolato, ho detto quanti insetti ci mangiamo senza saperlo, perché sapete che c'è la leggenda urbana che ogni uomo, cioè ogni essere umano, ingoi un tot di ragni all'anno mentre dorme. Quella è una leggenda urbana che è stata smentita dagli esperti. Però, secondo i dati statistici, mangiamo fino a un chilo di altri insetti all'anno. Come facciamo? Perché sono dentro ai prodotti processati. Cioccolato, farina, pasta, riso, passate di pomodoro, marmellate, succhi di frutta, aranciata, insalate in busta. Può capitare che contengano delle microparti di insetti, insomma, no? Cioè, buon appetito, fra l'altro, però così. Per esempio, farina, pasta e riso contengono comunemente tracce di punteruoli del grano e piccoli coleotteri macinati. Un singolo bicchiere può di succo di frutta o aranciata

0: graffiosa qui su Radio Peter Pan.
1: Uova.
0: Sì.
1: Sicuramente sì. Fanno più schifo i cimici.
0: Perché?
1: Anche perché le zanzare una volta che ti pungono poi muoiono.
0: Mm.
1: I cimici se quando muoiono puzzano pure.
0: Ma sai che sta cosa delle zanzare che ti pungono e poi muoiono non accade a casa mia. Passo tutta la notte che queste qua si attaccano, ciucciano e poi... Cioè, quanto ci mettono a morire? Chiedo per un amico, chiedo per un amico.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Secondo me sono peggio le scorregge di Andrea, lo stagista qua con me in cantiere.
0: Va bene. Però diciamo che te le becchi tu quelle, non è che ce le becchiamo tutti, per fortuna. Comunque sì, siamo giunti alla fine anche di questa puntata del lunedì. Io vi voglio ricordare gli appuntamenti di venerdì 25 settembre, a.k.a. quello che deve arrivare. Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto Treviso dalle 19.

9 opening Jarno DJ, a seguire Marco Baxo, poi Peter Pan 9210 alla festa di Apoenta, Castelminio di Resana Treviso dalle 21, DJ Max, Lady Ellen, Rocky e l'animazione 90210. Visto che uno degli argomenti di oggi è stata anche la drum and bass, io vi voglio lasciare con questa canzone di Catching Cairo assieme a Turni Turno. Oggi no, devo girare la ruota, comprare la vocale. La canzone si chiama Fingerprints, cioè voglio le impronte digitali sul mio corpo.

0: parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
4: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Turn the bass up. Under pressure.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 17:92:110. Ciao.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
0: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
16: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
18: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
17: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
17: Giusti discount.
19: Ormai non vale più.
17: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: E operatore hai per la luce?
20: Ottima.
12: E per il gas?
20: Ottima.
12: Internet?
20: Ottima.
12: Mobile?
20: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Forever Fun. Forever Young.
24: On Radio Peter Pan.
25: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: settimana dell'undicesima stagione del Peter Pan 90 210. L'EDLN alla voce, DJ Max alla parte tecnica. Nulla è cambiato assolutamente, anche per questa nuova avventura le regole rimangono sempre quelle, ossia mettere buona musica, far sorridere i nostri ascoltatori, far venire il brividino della nostalgia, ma soprattutto nessun pensiero negativo deve esserci in questi 30 minuti. E allora riportiamoli Maxwell nel 2007 con Timberland, The Way I Am.
1: Comincia la storia.

anche il cartone animato, lo guardavano anche le donne, devo essere sincera, me lo guardavo pure io, anche se preferivo Mila e Shiro. Eh sì, metteremo anche quella, sì, più avanti, ora abbiamo accontentato i maschietti. Entriamo nella seconda parte, ci conoscete, lo sapete molto bene che noi ora cominciamo a caricare. 2009, Sidekick, Deep Fear.

i primi anni 2000, dove c'era l'Italo Dance che governava così a spada tratta tutte le chart, tutte le classifiche, e noi lì a ballare sia d'estate che d'inverno, perché c'era

Atletica, anche, ecco. E poi anche tutti gli amici di Voiugano, della provincia di Padova, dei Colli, voi potete capire tranquillamente perché di lunedì le di Ellen è senza voce. Non mi risparmio, Max, non ce la faccio, mi devo devastare io su quei palchi. Ma ora arriva anche l'ultimo suono, il disco Botta de Vita, e il lunedì ne ha davvero bisogno.

0: Sport.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal. Fiorentini.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto.
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 9210 Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: Peter Pan XXL, all'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
15: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
16: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
15: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
16: Domenica 27 settembre Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedaletto Euganeo, Padova. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
18: Forever Fan, Forever Young.
19: Tra poco
18: lo sfogatoio di Peter Pan.
20: Inizia la settimana, la nuova settimana autunnale dello sfogatoio di Radio Peter Pan. E tra pochissimo, ragazzi, una sigla personalizzata per la nuova stagione autunnale dello sfogatoio
18: Radio Peter Pan.

0: quello stiamo preparando un'opera d'arte.
1: Siamo sicuri?
0: Sì, sì, dedicata solo al territorio friulano.
1: A posto, siamo.
0: Ma noi la sigla dello sfogatoio è una sigla che valorizza il territorio globale della nostra cooperativa.

0: gemona.
1: Ma ce l'avevamo già Tortona avere una gemona.
0: Allora, hai venuto il dubbio anche a me.
1: Ma come ho il dubbio chiesto, un cazzo? Ma no!
0: Ho chiesto a Max, il no, no, no. Lato non c'era.
1: No, no, che lui sa che tu sei un rincoglionito, adesso no, lo frego così. No.
0: C'erano, ma non messi insieme. No, ho controllato.
1: Vabbè, ho capito, ma che qual era? Che ha mischiato gemona?
0: Adesso tu vuoi sminuire il lavoro di Max? Ci ha lavorato tutta l'estate?
1: Tutta l'estate?
0: Tutta l'estate, non si è accorto che ha usato due paesi che già avevamo usato, adesso lo vuoi sminuire?
1: Che meraviglia.
0: Ho capito. Vabbè. Si è concentrato sul cinedisco e quindi noi ci è rimasto Verona Tortona gemona, capito?
1: Va bene, selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 come è fatto selvaggio, perché il primo sfogo di oggi è giusto, amici, eh?
2: Buonasera selvaggi, mi chiedo cosa aspettino a tagliare l'erba alle rotonde.
1: È vero.
2: In particolare quella di Godega delle quattro strade.
0: C'è un po' di.
2: Quando entri non vedi le macchine che arrivano.
1: È vero.
2: Quando sei dentro sembra di stare.
0: Non so perché.
1: È vero, ma non solo le rotonde, anche i campi limitrofi.
0: Ma no, ma anche nei giardini pubblici, l'erba, insomma, dei marciapiedi. Non so perché ci sia questo ritardo al taglio dell'erba.
1: È un ritardo?
0: È globale.
1: Non c'è di mezzo.
0: Ovunque c'è erba alta.

0: potrei sbagliare, ma il prossimo audio, secondo me, che stiamo per sentire, che si augura che la benzina arrivi a 5 euro, secondo me lo fa perché così ci sono meno rincoglioniti per strada, credo,
1: potrei, per questo
0: potrei sbagliare.
1: Ma c'è le solite che sono incazzati perché invece ci concentriamo su altre cose anziché stare lì a protestare per il gasolio. Vabbè.
2: Ciao selvaggi! Da quello che vedo in giro, io spero che il gasolio e la benzina cresca ancora. Ciao selvaggi!
0: Sì, secondo me è così, perché ci sono troppi rincoglioniti, se la gente.
1: Non è per quello. Ma sentiamo direttamente lo sfogo social, direttamente dai social, uno sfogo sulla situazione globale in Italia e poi sull'uscita dell'iPhone 18.
0: Vabbè, vedi?
3: Scherzo. Gasolio a quota 2,50 euro. Criminali extracomunitari che ci entrano in casa di notte per rubare e lo Stato indaga gli italiani che si difendono. Immigrati che giocano a fare gangster fuori e dentro le scuole facendo spedizioni punitive 2, 3, 4, 5 contro 1 e voi vi alzate alle 4 di mattina per fare la fila e comprare per primi l'iPhone 18. Una volta si combatteva, si facevano guerre per l'onore, per le terre, per i propri ideali. Adesso mi è capitato un video dove due persone hanno litigato fuori dall'Apple Store per chi fosse stato il primo ad acquistare l'iPhone 18.
1: Ma esistono queste persone? Ne conosci di persone che prendono un aereo per essere il primo a acquistare?
0: Sì,
1: le conosci?
4: Radio Peter Pan.

0: È vero che tantissimi, cioè non si parla più di calcio nello sfogatoio, anche perché voglio dire.
1: No, adesso sì.
0: Anche c'è Roma città capitale del calcio, cioè sia Roma che Lazio prima classifica.
1: Ne stiamo per parlare, ma prima anche del riassunto settimanale. È successa una cosa, non ha molto a che fare con lo sport, però anzi zero.
2: Buonasera selvaggi. Cosa pensate del comportamento della curva della Juve che ieri al minuto di silenzio per Mazzola si è girata dall'altra parte?
1: Cosa vuoi dire?
0: Vabbè, ma quelli lì sono ignoranti, e ci sono in ogni tifoseria. Non è, sono quelli della Juve in generale, sono quasi in tutte le tifoserie, quelli troppo ignoranti.
1: Ma l'abbiamo detto che il Cittadella sta volando, ormai non perde più. Sei su sei.
0: L'anno prossimo Serie A.
1: Magari. Amici, se vi siete persi quello che è successo questo weekend sportivo.
3: Alla maxi sosta di 3 settimane per le nazionali, sono 3 le squadre in vetta, visto il pari 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter e la vittoria della Lazio 2-0 a Venezia. Segue il Cagliari, di misura Udine, Milan 3-0 a Lecce e Juventus 2-0 all'Atalanta assieme al duo Como Frosinone. Pedro Acosta regala la vittoria in casa alla KTM, sul 2 aprile a Jorge Martín e Marco Bezzecchi, madrileno grazie alla vittoria della sprint e allunga più 12 su Mar Marquez, arrivato quinto. Comodo 3-0 alla Danimarca per l'Italvolley maschile, agli ottavi degli europei casalinghi, ai quarti mercoledì di sfiderà la Finlandia. Settima Supercoppa per Olimpia Milano, battuta la Reyer Venezia 87-94 dopo supplementare. Nella carrozzina ad Ottawa l'Italia si laurea vice campione mondiale, battuta dall'Australia 81-57. Restando in Canada, ai mondiali di ciclismo, la Svizzera Rosser e il belga Evenepoel si confermano iridati nella crono.
4: Peter Pan.

0: ci trasferiamo amici selvaggi in aeroporto a Treviso.
1: Sì.
0: Lui è molto arrabbiato, il motivo è...
2: Allora selvaggi, io questa sera volevo fare dei complimenti al gestore dei parcheggi dell'aeroporto di Treviso, dove anni fa erano gratuiti, adesso semplicemente hanno messo una sbarra con una colonnina per il pagamento, dove anche se lasci la macchina un'ora paghi comunque 20 euro, non ci sono le tariffe e lo scopri solo la prima volta al momento del pagamento. Una semplice sbarra, un grande cartello, la nostra responsabilità è zero sul tuo veicolo, però mi dai 20 euro, un parcheggio che prima era gratuito, quindi responsabilità zero, tanto guadagno, congratulazioni e complimenti al gestore e a chi ha creato questo sistema di business incredibile. Grandi complimenti.
1: Nelle zone di Mitrefe, l'aeroporto di Treviso, praticamente c'erano fabbriche e sono nati solo parcheggi.
0: Sì. Ma io ho bisogno, amici, perché è meraviglioso. Allora, venerdì, questo weekend è iniziata la caccia, ok? Venerdì ne abbiamo anche parlato, diversi cacciatori.
1: Poco, sì.
0: E ogni volta che inizia la caccia c'è sempre l'articolo. Allora, amici cacciatori, dovete spiegarmi il possibile. Il cacciatore spara, è successo qua a Padova, convinto che è una lepre dietro una siepe, pam, e spara all'amico cacciatore.
1: Vabbè, ma...
0: Adesso, amici cacciatori, io non sono un cacciatore. Ma come si fa? Perché dice, una volta può capitare, ma ogni volta che inizia la caccia qualcuno convinto che sia una lepre dietro una siepe spara a un altro cacciatore.
1: Perché secondo me arrivano da aperitivi lunghi.
0: Esatto, perché come puoi scambiare?
1: No, perché si ritrovano, fanno colazione con la grappa.
0: Ma il vostro amico cacciatore, che cazzo ci fa dietro la siepe accucciato? Scusa.
3: Radio Peter Pan.

0: privati, in questo caso di telefonia, che fanno qualunque cosa, potete avere per primi l'ultimo modello.
1: E questo è niente. Io conosco persone che pagano altre persone per andare in coda a prendergli il cellulare nuovo.
0: Lo so, ragazzi.
2: Però capisco più quelle. Perché è veramente. Cioè, bisogna prendersi un giorno di ferie per andare. Cioè, e quindi preferirei pagare se voglio proprio avere velocemente il telefono. A parte che puoi andare il secondo, il terzo giorno che non c'è nessuno.
0: No, ma cioè, il problema non è tanto. È la malattia, devi essere il primo. È quella
2: è
0: la malattia.
2: È una passione. È una passione, perché passione. Poi fanno le recensioni. Poi
0: dice passione. Se vuoi una malattia.
2: Come funziona.
0: Se vuoi una malattia. Comunque. Allora lui ce l'ha
2: l'unboxing,
0: contro. Sì, l'unboxing. Lui ce l'ha contro il limite ai benzinai del tetto della carta.
3: Oh selvaggi, buonasera. Allora io mi volevo sfogare perché ieri sera proprio un giramento di balle, perché cioè sono incazzato nero con i gestori dei carburanti, con i benzinai, compagnie petrolifere, perché non è possibile. Io vado per fare il pieno e mi si blocca a 102 euro, non riesco a fare il pieno. Ma perché non è possibile? Devono togliere quel limite.
2: Ma il camion come fanno?
0: Non lo so, se faccio la benzina con la carta mi dà un limite di 103 euro.
4: Peter Pan!

0: di fermarci per un secondo di pausa, amici, un classico di questo periodo.
1: Buonasera selvaggi, buonasera. Se quelli continuano a aumentare le tasse, il gasolio, la colpa non era loro, la colpa è di voi coglioni che siete capaci solo di lamentarvi alla radio e al bar e non fate un cazzo per far sì che scende tutto. Non fate nessuno sciopero, quindi cosa cazzo vi lamentate a fare?
0: Lololollo, un classico in questo periodo.
2: Assolutamente sì. Piccola pausa, si torna tra poco.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luce. Maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com.
6: Certo, ma Sedi Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel Dremix Show chiamiamo in diretta per
13: compleanni,
12: anniversari,
13: pensionamenti,
12: viaggi,
13: esami,
12: esami della patente,
13: esami della prostata,
12: licenziamenti,
13: matrimoni,
12: divorzi,
13: lauree,
12: case nuove,
13: macchine nuove,
12: fidanzati nuovi.
13: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 18:03.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e Politico, dalla Casa Bianca. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Dall'Italia, Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito partito. Non ho il potere né le facoltà di farlo, ha spiegato. Eli Schlein bolla intanto come populismo il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Roma accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. I funerali nella basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le breaking news di TGCom 24.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
22: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Semino di Lesana con DJ Max, Lady Ellen, Rocky, l'animazione 90-210.
1: Molto bene, selvaggi, iniziato il secondo quartino dello sfogatoio. Per qualunque motivo ci lasciate un audio, lo co-conducete insieme a noi, 393-7366-240, e riprendiamo questo quartino con un testa di cazzo.
0: Perché?
1: E si definisce così.
0: Ah.
2: Ciao Peter Paniani, volevo sfogarmi con tutte le teste di cazzo come me che non sanno dire di no ai colleghi, e dopo prendono anche parole, vaffanculo, devo iniziare a dire di no.
1: Lolololo, mi sembra un buon proposito.
0: Ha.
1: Amico che ti lamentavi del parcheggio di Treviso, dell'aeroporto, occhio che c'è anche un consiglio qua.
3: Ragazzo che ti lamenti dei parcheggi di Treviso, a parte che se lasci la macchina un'ora uno ti si chiede cosa devi fare. Cioè, se devi portare, il tempo di attesa è 5 minuti. Se devi apprendere, aspetti che l'aereo arrivi, cosa devi andare a parcheggiare prima. E comunque dalle 8:30, mi pare forse anche prima, apre il parcheggio della Lia, della Decathlon, e quello è gratuito. Puoi lasciare la macchina anche 18 ore lì, dalla mattina alla sera. Rompono le palle e rischi che te la portino via se la lasci dopo le 21, le 22 che sia, altrimenti per il resto vai.
1: Lololol.
0: Quindi dice non è così grave la situazione dei parcheggi.
4: Attenzione,

0: Latini.
1: Parentesi calcistica, amici, la signorina parla della curva della Juventus.
2: In merito al comportamento dei tifosi della Juve, sì, si può dire questo, che le mamme dei cretini sono sempre incinte.
1: Signorina, dai.
2: Il calcio, vabbè,
0: non
2: lasciamo stare.
1: Ma non per ciao, quello, ciao. La mamma dei cretini è sempre incinta, è una frase degli anni 70, se vuole dire qualcosa di più...
0: Vabbè, dai, poverina, sei il solito maschilista, maschilista, che alle donne non devono mai parlare di calcio.
1: Ah, lo sai.
0: Lo dici
1: va bene,
0: sempre.
1: Amici, per quei pochi che lo sapessero, noi abbiamo una redazione sportiva regionale.
0: Esatto, abbiamo anche una squadra in Veneto che è il Venezia, che dopo 5 partite ha 0 punti.
1: Poveretti. Sono anche un po' sfigati, perché ieri si sono mangiati un rigore, si sono mangiati altri 2-3 gol, se la buttassero dentro.
0: Però dopo 5 partite lo so, 0
1: hai
0: punti.
1: Ragione, hai ragione. Comunque, mentre quello di prima nel riepilogo è più serio, più professionale, lui è più tecnico, ok? Sentiamolo, perché poi entra nel merito.
0: Ma sicuro che questo qua è tecnico? Molto. Perché siamo al pop.
1: No, oggi è tecnico, da morire. Senti.
3: Buonasera Radio Peter Pan, lì eccoci dopo la settimana trascorsa di campionato. Vediamo che il Venezia per l'ennesima volta perde la partita,
0: la quinta,
3: questa volta contro la Lazio in casa. Sembra che abbia l'allergia a vincere le partite. Yeboah si è mangiato anche un rigore.
1: Dai, però se sbaglia,
3: vedremo adesso con la pausa se magari qualcosa cambierà, anche perché le prossime partite Atalanta, Napoli e poi c'è anche l'Inter, e quindi Fedro, sei contento dell'Inter, vero Fedro? Tanto è la quarta partita consecutiva che fa la remontata.
1: Anche meno, dai.
3: Speriamo che sia finita qui, perché
1: sì, ha ragione.
3: Sta rompendo un po' le palle prendere sempre due gol per dopo.
1: Hai ragione.
3: Cosa dici Fedro? Lollo.
1: Ha ragione, è la quarta partita consecutiva che andiamo sotto di due gol e poi dobbiamo rimontare, anche
0: ma
1: meno.
0: Che
1: dai.
0: Dice, cosa dice Fedro?
1: Lui è tecnico, va più sul tecnico.
0: Sicuro che è tecnico.
4: Peter Pan,

0: Allora amici, parliamo dei cacciatori che ogni inizio stagione di caccia ci regalano delle perle.
1: Sì.
0: In provincia di Padova un cacciatore convinto di vedere una lepre ha sparato un cespuglio e ha preso l'amico cacciatore.
1: Ma è andata veramente così?
0: Sì, almeno dicono così.
1: Vabbè.
0: Lui che non lo dice, secondo me è un cacciatore.
2: Pedro Baxo, succede ai cacciatori perché non sanno andare a caccia, perché non si spara a movimento, si spara quando vedi la preda, così uguale al cinghiale. Se spari così perché c'hai paura e allora non ci devi andare a caccia.
0: Amici cacciatori.
2: Lolo.
0: Amici cacciatori, se avete paura non andate a caccia, non si spara in movimento, capito? Oh. Lui dice che potrebbe.
1: Ma se spari all'uccello che sta volando, l'uccello.
0: Infatti non si spara all'uccello fermo su un rametto, no? Non si spara mentre vola. Dai, che mentre chi lo prende? Nessuno.
1: Ma come? Sono quelle anatre, quando fischiano, prendono il volo.
0: Ma un secondo,
1: sparano.
0: Appena si alza dallo stagno, bam, non mentre vola.
1: Secondo me stiamo dicendo una cazzata.
0: No. Vabbè. Lui dice che è un pretesto perché dietro c'era qualcos'altro.
3: Dice, caro Fedro, magari l'incidente di caccia è solo una scusa. Vai te a sapere cos'era successo prima tra di loro.
1: Ah, ok,
0: quindi era successo qualcosa,
1: una vendetta.
0: Sì, una cosa del genere.
1: Ma è morto il tipo, no?
0: No, non è morto. E amico, che ti lamentavi del parcheggio dell'aeroporto di Treviso?
4: Ciao Selvaggi, a proposito del parcheggio di Treviso, ma qualsiasi parcheggio, non credo proprio che non siano responsabili della tua macchina. Tu paghi il servizio, anche se scrivono che non sono responsabili, in realtà lo sono. Ti devono restituire l'auto come l'hai portata.
1: Ma questo dovrebbe un attimo approfondire, secondo me.
0: Beh, tu dici che mica te la possono dire sfasciata, no? Cioè, gli ha marcato.
1: Però se qualcuno ruba dentro la tua macchina, credo che loro siano responsabili.
0: Ma
1: in questo, no?
5: Peter Pan,

0: Apple Store, lui avrebbe una soluzione.
1: Io metterei una bomba in tutti gli Apple Store, ovviamente vuoti per carità, ma sta gente che si ammazza per prendere per primo il telefono, spendono migliaia di euro e dopo si lamentano che sono senza soldi. Ma va cacane, vergognatevi! Ciao selvaggi!
0: Ma però, lololo. Uno dei propri soldi può fare quel che vuole, anche, può anche decidere che nella vita se li mangia tutti e rimane sempre senza risparmi. Però se uno c'ha la passione della tecnologia, perché bisogna denigrarlo?
2: No, è proprio quel, però è a parte che non è che dà fastidio, uno dei propri soldi, anche della propria vita, fa quello che gli pare.
0: Sì.
2: Però prendere un aereo e, o vantarsi di essere il primo ad avere il nuovo iPhone, secondo me sei un coglione, però ci mancherebbe, eh.
0: Sì.
2: Bene, lui, amici che avete la Smart Cabrio, cioè proprio non accetta questa cosa.
3: Ma posso dire che la macchina che ho davanti, una Smart decappotabile, fa veramente cagare.
2: Non è vero.
3: Ma come cavolo fai a comprarti una macchina così di merda? Già di merda la Smart.
2: Non è vero.
3: In più decappotabile. Boh.
4: Lollo.
0: E poi quelle lì non le fanno più, perché quella lì era piccola con la capottina che si...
2: La fanno elettrica, mi sa. Solo elettrica, mi sa.
0: Non lo so, però non è più così piccola la Smart.
2: Beh, ormai è tutta
0: ormai
2: più grande,
0: è diventata
2: però
0: grande come un Apollo, come una cosa.
5: Peter Pan,

0: la carta quando vai a pagare, fare benzina con la carta, anche se metti 50, lui ti dice massimo, cioè, almeno dice 103,50, una cosa del genere. E lui ci spiega.
1: Buonasera selvaggi, allora anch'io ho questo problema che ogni volta che devo fare il pieno il distributore eroga al massimo 102 euro e poi si blocca quando pago con il bancomat. Ma che io sappia non è un problema della pompa, è un problema proprio di impostazioni che danno in banca alla tessera. Quindi bisognerebbe che loro aumentassero i massimali. Lolololo.
0: Lolololo.
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Peter Pan.
4: Squat. Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
8: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Spari Iperspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
20: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
22: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
23: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza. Vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
24: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
25: Life is simple.
24: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: La rimpatriata delle superiori?
0: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
0: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: è ritornata dal vivo, eh.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Ci mancava?
0: No. Cioè, nel senso, ai funk mancava, certo. Beh, una bella voce lei comunque.
1: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducete insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240 e lo riprendiamo con la signorina che ha un negozio e ce l'ha coi clienti che gli chiedono lo sconto.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono stufa di sentire, fammi un pezzo, sono un ton caro cliente. E io chi sono, la Befana? Un grande saluto dal magazzino Edile di Follina.
1: Ciao amici di Follina.
0: Si è fatta anche un po' la marchetta questa scusa.
1: Poveretta.
0: Avanziamo un sacco di cemento, signorina.
1: Che ci facciamo col cemento?
0: Ah, intanto tu non si sa mai.
1: Va bene, amici, sull'argomento che non si fanno mai proteste per cose serie, tipo appunto gli aumenti del carburante, stiamo per sentire un frontaliere, amici, ci trasferiamo a Varese.
3: Ciao Peter Pan, buonasera a tutti. Ma io volevo rispondere per quanto riguarda fare qualche protesta in Italia per il lavoro, le tasse, eccetera, eccetera. Allora, io abito a Varese e lavoro in Svizzera, da 14 anni faccio avanti e indietro, no? Sto bene economicamente, eppure io la farei una rivoluzione in Italia. Possibile che gli italiani che guadagnano 1.200, 1.300, 1.500 non arrivano a fine mese e non si muovono a fare un cazzo? Cioè, ma è possibile? Io la farei perché comunque anch'io mi sono rotto le palle ai 14 anni di fare frontaliere avanti e indietro, Varese, Bellinzona, Bellinzona, Varese. La farei perché per un'Italia migliore me ne tornerei anch'io in Italia a casa mia, a lavorare a 5 km da casa mia. Cioè, è possibile che gli italiani, basta che non gli togli il Grande Fratello, TikTok, le live e Uomini e Donne, poi per il resto gliene frega un cazzo, cascasse pure il mondo.
1: Anche Temptation Island, eh?
0: Comunque ha detto una cosa bellissima, è come dire: non toglietemi Fedro, toglietemi tutto ma non Fedro.
1: Intendeva quello, non credo.
0: Certo, Grande Fratello.
4: A

0: l'indicazione agli amici veneziani. Che non è che si sono mangiati a rigore, è che gli ha parlato Wenders, è diversa la questione. Se vogliamo fare tecnici, caro Pedro. Grazie per questo regalino che ci hai fatto, va, hai pareggiato e ci hai portato prima in classifica. Vicino a quei sozzoni romanisti. Ciao Pedro, forza Lazio!
1: Sempre forza Lazio! Ma stiamo per parlare, visto che un selvaggio prima si è lamentato che come si fa con poi la Smart Cabrio che fa cagare, lui era possessore di una Smart Cabrio.
2: Allora vorrei rispondere al gentile signore che ha parlato della Smart Cabrio. Allora io ho avuto una Smart Cabrio, oltretutto si potevano smontare anche i montanti, li mettevi nella parte posteriore dell'auto. Era una macchina favolosa, a gasolio, non consumava nulla.
3: Cioè 30 km.
2: E pensa che con 20 euro facevi il pieno e avanzavi 5-6 euro.
3: No, quello no.
2: Era a gasolio, non andava, dipende. La mia sgommava e sgommava fioi e come.
3: Perché era leggerissima, piccolissima, con la scocca comunque molto resistente.
1: Beh, io 25 anni fa ce l'avevo ed era una macchina meravigliosa.
3: Sì,
1: mi è piaciuta
3: io l'ho avuto dopo di te. Sì,
1: tantissimo.
3: Per un periodo della tua vita ci sta benissimo.
1: Sì,
3: cioè,
1: sì,
3: la
1: sì,
3: Smart
1: sì,
3: concepita così, mini car, resistente, sì, veloce, sì, che consuma poco. Era...
1: A me piaceva moltissimo.
3: Adesso secondo me non ha senso la Smart che fanno.
4: Peter Pan!

0: Dobbiamo salutare i nostri amati e numerosissimi replicanti che ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Ciao selvaggi, buon inizio di martedì mattina. Va bene, tornando a parlare della Smart.
1: Sera selvaggi, rispondo a quello che criticava la Smart Capio. Ok, la Smart Capio sarà brutta, sarà un cesso anche già la Smart normale, la vecchia, la nuova, quella di mezzo. Però vuoi mettere che fai un pieno e cammini 15 giorni con solo 18 litri di carburante, tipo 30 al litro? Lolololo.
2: Quello è vero.
0: Lolololo.
2: Però la vecchia Smart, non quella nuova, eh. Quella nuova è una macchina normalissima. Che allora, poi è cinese di proprio. Cinese,
0: sì, già da qualche anno, sì, sì, sì. Allora, amico laziale, stiamo per sentire un tifoso da Roma che te deve dire Duco Succe.
3: Ciao selvaggi. Volevo rispondere a qua, amico da Lazio, che dice che è primo in classifica. Sì, è primo in classifica. Ma sta sempre sotto. Pure se primo in classifica, ci sta sempre sotto.
0: Vabbè.
3: Forza Roma! Dai, raga, comunque è un bel campionato, dai. Ce l'hanno con l'Udito, che non spendi i soldi, gli dovrebbero fare una statua. Con 2000 euro ho fatto il mercato e sono primo in classifica, sì. Che sculati!
0: Che sculati!
2: Puoi spiegare cosa sono i sordi?
0: I sordi sono i sordi.
2: Ah, non sono quelli che non ci sentono.
0: Sono i sordi.
4: Radio Peter Pan.
2: Questa domenica 27 settembre Peter Pan Impatto XXL al Tresto Music Festival Ospedaletto Euganeo Padova. Saremo in console io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky. Peter Pan è anche media partner della manifestazione dal 25 al 4 di ottobre. Ma poi al mattino, domenica 27 settembre, ci saremo anch'io e Fedro. C'è la Peter Pan alla Run 51 Aeroporto di Strana, sede del 51esimo Stormo della Volontica Militare, evento solidale, 5 o 10 chilometri. Io e Fedor ovviamente siamo iscritti alla 10 chilometri non competitivi.
0: Sto cazzo, no, competitivi.
2: No, non competitivi.
0: No, scusa.
2: No, noi non possiamo.
0: No, io mi sono iscritto. Beh, no, io competo.
2: No,
0: sono
2: possiamo
0: competitivo.
2: Competere perché dobbiamo dare spazio
0: ai
2: veri atleti. Dalle 8 del mattino il Peter Pan Radio Track con Marco Boffo, Monica Morgan, Marco Baxo e Thomas Menegazzi. Iscrivetevi su endu.net.
4: Peter Pan.

0: Ma secondo me è una cazzata, però la sentiamo.
1: Amici Peter Pan, so che ci sono problemi ben peggiori, ma volevo parlarvi di questa cosa che mi è successa. Insomma, era da un po' di tempo che non trovavo una tipa con cui, insomma, fare quello che volevo fare. Allora ripiego su una ragazza della nostra compagnia. Bene, va tutto bene, però da quel periodo, da quel momento esatto, sono aumentate un po' tanto le richieste da parte dei miei amici maschi della compagnia di vedere il mio Pippo. Io non lo so, coincidenze?
2: Mamma mia, ha proprio bisogno, è una persona insicura che ha bisogno di conferme.
0: Tu dici che è quello?
2: Sì, un po' sì.
0: Amici di Silea, Silea per quelli che non sono di queste parti, è un paesino, sì, di queste parti, si parla dell'IP di Silea perché sta succedendo una cosa e lui...
2: Il distributore, IP?
0: Sì, IP.
2: Ok.
0: E lui vuol sapere.
3: Ciao Baxo, ciao Fedro. Una info, come mai il distributore di Silea, appena dopo l'uscita dell'autostrada, l'unico IP, ha ancora il diesel a 2,1 e 22 e c'è la coda di macchine che la sta facendo? È da un bel pezzo che è così, ma è normale? È l'unico onesto? Bah! Oppure è un diesel contraffatto?
2: È probabilmente un esperimento sociale. Lui carica le cisterne, non lavora, praticamente sta a casa, mette un guadagno bassissimo.
0: Dici che così, però?
2: E punta sui grandi numeri e probabilmente rimanendo a casa senza lavorare prende gli stessi soldi.
0: Però non è una pompa bianca, è l'IP, no? Perché lo possa fare come gli pare,
2: Beh, hanno dei margini, lui può abbassare quasi totalmente il suo margine. Sì, potrebbe essere una tecnica che funziona. Dovrebbe chiamare il pompista e chiedergli. Radio P-

0: come sarebbe?
1: Oh, un po' più.
0: Un po' au.
1: Oh, non po' au, anche oh.
0: Au,
1: no. Ma no, au poi ha un significato, invece oh, un po', capito?
0: Ah, ma c'è, così si dice perché
1: sì,
0: Roma.
1: Sì, sì.
0: Va bene,
1: prima. Vabbè, prima di andare in pausa, amici, come dicevo io, la signorina che stiamo per sentire è una che bazzica l'IP di Silea. Sì. E dice esattamente.
0: È diventato un locale ormai, cioè.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: È un luogo di intrattenimento sto IP di Silea.
1: Ma dice quello che dicevo io sui prezzi, sentiamola.
2: Allora, per il settore IP di Silea, o comunque quello in tangenziale, subito dopo lo svincolo direzione diciamo Treviso, lo frequento molto spesso perché è di strada e ha anche il GPL più basso dello standard. Gli ho chiesto e mi ha confermato che i prezzi sono tra virgolette imposti direttamente dalla centrale IP sui terminali e quindi sui listini, chiamiamoli così, che sono visibili agli automobilisti. Lui non tocca assolutamente nulla, tutto automatico.
1: No, è vero, ma IP è che Italiana Petroli, credo che sia statale o parastatale come.
0: Allora cos'è? Che la IP ha deciso di provare sta cosa solo su un distributore?
1: Non lo so.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
6: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: È l'ora di sfogarsi, le 19 un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Ma che bel sorriso! Dove vai?
8: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
10: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998, delitto per cui lo stesso Forti si è sempre dichiarato innocente. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump, lo ha deciso il pool di emittenti che segue gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN oltre Now e politico dalla Casa Bianca. Ora a Roma, dove nel quartiere Centocelle la presi dell'intera comunità scolastica hanno accolto come un eroe il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo in classe. I compagni hanno fatto rientro oggi a scuola assistiti da psicologi. Il calcio in chiusura dal ritiro di Coverciano, dove prepara gli impegni della nazionale per la Nations League, parla Roberto Mancini. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT, l'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: L'avevi mai ricantata questa?
1: Ma scherzi, è stata una hit in classifica per stagioni e stagioni. Stai
0: ma
1: scherzando?
0: Ma tu l'avevi ricantata?
1: Ma certamente anche una delle più belle che ho ricantato.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Vado a verificare.
1: Ultimo quartino selvaggio di sfogatoio del lunedì. Lasciateci un audio se volete co-condurlo insieme a noi al 393-7366-240. Tutti i giorni e le notti cerco di farti restare. Andava benissimo il programma. Ma il tuo amore selvaggio,
0: vero,
1: chi ti ha rotto il cuore?
0: È vero,
1: tu
0: fatta,
1: che sembri un angelo, amore selvaggio. Ma se mi baci non ti frega un cazzo, ma ne ho voglia ancora. Amore selvaggio, la la la, la la la, amore selvaggio, la la la, la la la, amore selvaggio, la la la, la la la.
0: Sei sicuro che sia la la la la canzone?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Una delle più belle ricantate fatte da Fedro in italiano, delle canzoni
1: assolutamente
0: internazionali.
1: Va bene, torniamo all'argomento limite. Quando vai a fare con il paghi con la carta al benzinaio i 103 euro.
2: Questo riguarda il distributore di pila a Silea.
1: Vabbè, lo mettiamo, parla del distributore di Silea, dai.
2: Questo riguarda il distributore di pila a Silea. Fino a stamattina era 2,16 che sono passato presto. Oggi l'hanno rialzato, comunque tutto self service, dunque là il pompista non lo trovi e forse, come hai detto te, non so, comunque è il più onesto di tutti, la benzina è a 2,04.
0: Quindi lui trasgredisce alle regole imposte dalla IP?
1: Sarà
0: oppure è l'IP che ha deciso che lì costerà così, però va ovviamente a disagiare quelli che sono gli altri IP della zona.
1: Non so che dire.
0: Vabbè.
1: Va bene, come dicevo, parlando del limite massimale della 103 euro.
3: Buonasera selvaggi, prima di questo governo qua con 103 euro facevi pieno a un camion, non a un'autovettura.
0: Insomma,
3: adesso con 103 euro che ha la macchina, diciamo tipo le nostre, quelle da viaggiare, ci fai se no mezzo serbatoio.
0: E vuole la Schlein.
3: Quindi vedrai che adesso rialzeranno. Speriamo che abbassino il diesel.
1: Perché dici?
3: Lollo.
1: Perché dici comunista? No. Sì.
0: Lui?
4: Radio Pidulpa.

0: 103 euro, dice lui.
1: Ma che cazzo di problemi avete a preoccuparvi dei 102 euro dei massimali del bancomat? Ma preoccupatevi dei prezzi, porca miseria, ma preoccupatevi dei prezzi che li aumentano a dismisura in una maniera esponenziale ogni santo giorno. Ma siete proprio dei scemi a preoccuparvi dei massimali del bancomat? Che cazzo.
0: Lolololo.
2: È l'intelligente solo lui.
0: È vero. E a proposito, la signorina su questo argomento è incazzata e ci sta per raccontare un aneddoto imperdibile, amici.
3: Selvaggi, buonasera. Inerente al discorso pieno benzina dai benzinai, allora, a me e anche ad altre persone, amiche mie, colleghi di lavoro, zona Treviso, ci è successo che per quanto abbiamo il limite di 102-103 euro, quando siamo andati a fare il pieno in due benzinai lì in zona, hanno erogato al massimo tra gli 83 e gli 86 euro. Quindi non so se effettivamente ci possa essere anche un limite che attualmente loro impongano alla pompa di benzina, non lo so. Che
2: interesserebbe non so. Farlo.
3: Però è successo a me e ad altre persone di non arrivare al massimale effettivo della banca.
2: Beh, che interesse avrebbe il distributore nel limitare per far felici più contenti, più clienti? Però voglio dire, quello che arriva col camion avrà la possibilità sicuramente di erogare
4: sì,
2: di più.
4: Penso proprio di sì.
2: Perché altrimenti
4: spero di sì.
2: Fa 20 chilometri e poi si ferma un'altra volta se ha solo 100 euro. Io non

0: per quello dei 103 euro, prima del governo Gargamella, avevamo la lira.
1: Chi è il governo Gargamella?
2: Intende Bersani, che assomiglia a Gargamella. Lui. Sì, però in realtà il cambio lira-euro è stato fatto con Prodi.
1: Sì, sì, con Mortadellone.
2: Sì, esatto.
1: E comunque tutti i giorni a rompere le palle sul prezzo della benzina?
3: Ma poi, sempre a parlare della benzina, è vero, è aumentata. E la spesa e tutte le altre spese, le altre merci? No, è solo la benzina che è aumentata. Siamo a casa, ma se dovete mangiare, avete visto quanto è aumentata la spesa?
1: Hai ragione. Se prima abbiamo parlato dell'IP di Silea, cambiamo IP.
3: IP di San Donato di Piave.
1: Sì.
3: 1,24 euro.
2: Ma che cazzo sta dicendo?
1: Ma attenzione, amici.
2: Dai, non credete a se stronzate.
1: Cupone. Abbiamo il titolare dell'IP di San Donà appena nominato.
2: Esatto.
1: E ci spiega come funziona.
2: E che conferma che quell'altro è un coglione.
1: No, non lo dice.
2: 1,24 euro. Ma non ce l'ha 1,24 euro, è impossibile.
4: Buonasera, selvaggi. Allora, io con la mia compagna gestiamo una stazione di servizio IP a San Donà di Piave. Confermo che i prezzi sono imposti dal gestore IP. Da noi ci arriva solo una email che possiamo confermare o rifiutare i prezzi, ma non possiamo rifiutarli continuamente. Loro ci mandano un prezzo imposto e questa è la realtà dei fatti.
1: Lololo.
2: Perché non hai fatto finire?
1: Perché è lunghissimo, non aggiungeva nulla.
2: Ma ci spiegava che... come mai dall'altra parte invece sono più bassi i prezzi.
1: No.
2: Non lo spiegava. No. Era quello che volevamo sentire. Radio Peter.

0: anni fa, però hanno diminuito la grandezza, la dimensione, la quantità. Così è.
1: Chi sei, Andrea?
0: Proprio
1: Nordi.
0: Così è. Ciao Andrea. E lui dice:
2: buonasera Peter Forniani.
1: Che ragazzata, però.
2: Notizie dell'ultima ora.
1: Sì. Ora.
2: Riguardo la benzina o diesel. Tutte le case costruttrici faranno i serbatoi più piccoli, così con 30, 40, 50 euro sarà fatto il pieno. Ciao a tutti!
0: Come gelato? Adesso il gelato costa come 3, 4, 5 anni fa, però è la metà di quello che mangiavi 3, 4, 5
3: anni
0: fa.
3: Tanti prodotti sì, ma.
0: Sì, sì, sì.
3: Però è vero, il prodotto, cioè per essere invitante, però il fatto della benzina, la benzina serve per fare chilometri.
0: Ma sì, ma questa è una cazzata.
3: È come prendersi per il culo da soli.
0: Adesso un camionista ci spiega come funziona per i camionisti questo limite di 103 euro.
4: Ciao selvaggi, anche col camion hai 102 euro. Però puoi fare più operazioni. Ma io ne palle. Faccio 7, 8, 10 operazioni.
3: Stai lì mezz'ora.
4: Finché arrivi a 1000 euro. A 1000 euro fai niente, fai 500 litri. Io ne faccio, devo fare 1100. Fai più operazioni. Niente di che. Scusa, ciao selvaggi.
3: Adesso lui per fare 1000 euro deve fare 10 operazioni e quindi poi rimette.
0: Non è come da noi.
3: Mezza giornata per fare il pieno del camion.
0: No, però non è come da come noi no. che andiamo di fretta. Un camionista deve fare, mezza Italia, sa che.
3: Non perde, va di fretta il camionista!
0: Ma no, perde quella mezz'oretta, riempie il camion e poi va.
3: A parte che ci mette più di mezz'ora.
0: Vabbè, quello che è.

0: siamo alla fine selvaggi, gli ultimi due co-conduttori, e lui ha ragione, cioè voi vi lamentate ma se non guardate la borsa, ciao, vabbè.
1: Ciao Fioi, comunque se guardate la borsa, sì, nel giro di 3-4 giorni il Brent petrolio da $108 è andato a 99 dollari a barile, quindi se guardiamo bene è un 10% di perdita, diciamo, in questa ultima settimana del petrolio.
2: Ma sono i dazi.
1: La benzina continua ad aumentare.
2: È per colpa dei dazi.
0: Ah, dici che è quello?
2: Allora.
0: E finiamo con lui, amici, che arrivati a una certa ora capita un po' a tutti, ma cosa vuoi?
3: E a quest'ora divento dislessico, anziché leggere 2,11€, leggo 1,12€, tutto sì, contrario, e sto contento così.
0: Ma sì, ma che te frega, dai.
2: Vi lasciamo tra pochissimo con Feel the Vibe, con loro ci saranno Fede insieme ad Alice 2.
0: Ah, vedi?
2: È Alice 2, perché se dice Alice poi dire chi è la Fassina.
0: Esatto, esatto, esatto.
2: A parte che la Fassina dovrebbe più chiamarsi Alice, è solo la Fassina.
0: Che lei è molto contenta quando la chiami la Fassina.
2: Non la
0: come
2: contenta,
0: no?
2: Sì, sì, sì. Ci sentiamo domani, poco dopo le

0: voglio essere fritto!
1: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Lasciami stare, sono un white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
12: Ecco la merenda.
13: Ma è il panino al prosciutto.
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
16: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
17: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
16: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
17: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
18: Succede solo questo mese, succede solo da noi.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
20: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Bad Bunny.
1: Buonasera Fede.
0: Buonasera Alice.
1: Ma che ci
0: Serini.
1: Fai? Bravo.
0: Io che ci faccio? Te lo spiego, anzi mo glielo spieghiamo ai nostri ragaz. E tu invece che ci fai?
1: Che ci faccio? La coppia del sabato è tornata per
0: c'è una
1: settimana.
0: Nuova settimana di Feel the Vibe.
2: Peter Pan è
3: Feel the Vibe.
2: Segui il ritmo.
3: Feel the Vibe.
2: Peter Pan è
3: Feel the Vibe con la Dallan.
0: E finalmente lo possiamo dire con la Dallan.
1: Infatti tu lo dici ogni volta che iniziamo il nostro happy ending il sabato. Stavolta è vero, nella sigla lo dice, ma non c'è la Dallan.
0: Non c'è la Dallan, che se n'è andata una settimana in ferie e torna martedì, non questo, quello prossimo. E una settimana e qualche giorno vi beccate la coppia del sabato mattina, Fede Alice Serini.
1: Bravo, iniziamo.
0: Allora, molti non ti conoscono perché questo orario per te magari è abbastanza nuovo. Mm-hmm. Presentati al volo.
1: Allora, facciamo come in quei circoli particolari.
0: Vai.
1: Ciao, sono Alice, ho 19 anni, vengo da Bologna e fortunatamente o sfortunatamente sono in diretta con Fede il sabato mattina qui su Radio Peter Pan dalle 7 alle 10.
0: Ma la vera domanda è: questa domenica è happy o non è happy?
1: Non si fa la domenica.
0: Ah no,
1: non
0: si fa?
1: Lì.
0: Vabbè, ho sbagliato. Dai, si parte con Feel the Vibe, si parla di musica, un sacco di cose, il nuovo disco di Sfera e poi un sacco di regole nuove per quanto riguarda Sanremo. Prima un nuovo disco molto figo che si chiama Ring My Bell qui su Radio Peter Pan.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Buonasera Alice, buonasera Edo.
1: Ma come Edo? Ma buttalo giù, ha sbagliato.
2: Ah, ecco, però sei corretto. Scusami Fede, sono appena rientrato.
1: Bravo.
2: Tanto, tra l'altro.
1: Allora, vorrei anche fare un saluto a Matteo che fa una domanda indiscreta. È gnocca? Non lo saprai mai.
2: Però sul profilo di Fede dice cose, potrai trovare.
1: Ah, ci abbiamo le foto, il profilo in comune.
2: No, hai appena messo una storia in cui, guarda, veramente non dico come sono venuta.
1: Vabbè, dettagli, neanche io ero così bello. Abbiamo ascoltato il disco Ricchi per sempre dall'album Rockstar di Sfera Ebbasta. Sfera che è al centro.
2: Al centro delle polemiche lo è stato, perché insomma ha portato il 5 settembre, quindi alla partita di San Siro, quando hanno giocato Inter-Napoli, 10 ragazze tutte vestite di nero, e da lì le critiche. In realtà era una promo per promuovere l'album, che oggi è stato annunciato che uscirà l'11 dicembre 2026, quindi ci dobbiamo preparare.
1: Puro Sangue, così si chiama, ovviamente dedicata ai cavalli di razza, no? Lui si è sempre definito un puro sangue, almeno dice: non è importante quanto corri veloce, importante è quanto sei puro.
2: E quanto sei di razza, quindi quando sei particolare rispetto agli altri.
1: Esatto.
2: Insomma.
1: Cosa molto figa, ci arriviamo tra poco, ho visto girare qualcuno con una collana con il cavallo di diamanti.
2: Erano tipo Gue e Marra?
1: Potrebbe.

0: ma che dischi state passando? Incredibili! Incredibile!
1: Sì, ma aggiusta il telefono.
0: Sto tornando a casa dal lavoro. Certi dischi in sottofondo, a guardare i tramonti che il cielo fa queste sere. Devastante.
2: Poesia. È già buio però ormai.
1: Bello. Poi abbiamo appena passato un disco del 2008, quello di Neyo, si chiama Closer, qui su Radio Peter Pan. Ma stavamo parlando del nuovo disco di Sfera,
2: che uscirà, abbiamo detto, l'11 dicembre, e si chiama Puro Sangue. Un nome sobrio, cioè lui ci vuole dire che non basta correre più veloci degli altri, ma bisogna essere di razza.
1: Anch'io sono un po' un puro sangue, anche perché vado lento, però sono di razza.
2: Confermo.
1: Però a quanto pare gira sta voce, o almeno gira qualche foto di questa collana con il cavallo di diamanti super gigante
2: che hanno tenuto in mano non solamente Sfera ma anche Gue e Marra, quindi potrebbero forse essere loro i primi due featuring del nuovo album.
1: E non sarebbe mica male, due grandi artisti che poi in tre insieme a Sfera già avevano fatto un paio di cose super fighe.
2: Ma voi ve la ricordate Scooteroni?
1: Come faceva?
2: Vroom vroom scooter.

0: Gigù e Aira Styles qui su Peter Pan in chiusura della nostra prima mezz'ora insieme.
1: Giusto.
0: Stavamo parlando dell'album di Sfere Bassa che è in programma, uscirà l'11 dicembre e tra i feat possibili ci sono Gue e Marra.
1: Vero, così gira perché c'è sta collana col cavallo di diamanti. Quasi quasi avrei voluto farlo io il featuring.
0: E però poi abbiamo detto che io li ho visti tutti e tre live. Sfere Bassa l'ho visto due volte in concerto, Gue l'ho visto dal vivo però in discoteca e Marra invece in concerto. Ma la cosa che mi ha divertito più di tutte è che Gue per il cachet che ha fatto per il live in discoteca ha chiesto un po' di soldi,
1: tipo 20k
0: sì tipo, però e poi un benefit particolare.
1: Un benefit di che?
0: Fede, dai, puoi immaginare cosa potrebbe aver chiesto.
1: Tipo un happy end in parte 1.
0: Esatto.
1: Ah, mica male. Gue
0: è furbo.
2: Peter Pan.
3: Despar e Eurospar e Interspar. Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.

0: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan clock.
11: Le 20 da 2 minuti.
10: Peter Pan clock.
12: Peter Pan Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica alta sul nord Italia. Il tempo nelle prossime ore resta asciutto, qualche velatura di passaggio a tratti potranno offuscare il cielo ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Temperature questo lunedì ancora tipicamente estive ma in calo nella giornata di domani. Con l'ingresso di correnti da est-nord-est, soprattutto sulla fascia adriatica, le temperature saranno decisamente più contenute. In alcune località non andremo oltre i 23-25 gradi. Per il resto il tempo resterà asciutto ed ampiamente soleggiato. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: mezz'ora dell'happy ending. No, aspetta, ho sbagliato.
1: No, no, no. Ah, ecco.
0: No, mi sono sbagliato veramente, sono sbagliato.
1: Vabbè, succede, anche i migliori sbagliano, Fede.
0: E pensa io che non sono il migliore. Rimaniamo in Italia, parliamo proprio di Jake La Furia, che in questi giorni, soprattutto sabato 19 settembre, si è reso protagonista non con la musica.
1: No, infatti ha fatto da cerimoniere al matrimonio di Ernia e Valentina Cabassi. Ernia lo conosciamo, grande noto artista, cantante rap, esatto. E Valentina Cabassi invece una, anche lei, nota modella italiana e influencer o content creator, come
0: sì,
1: vogliamo,
0: come
1: dire.
0: Vogliamo.
1: Si sono sposati proprio lo scorso sabato in Piemonte, in una location segreta. Noi abbiamo visto solamente dei colli meravigliosi e delle belle vigne, ecco. L'ingresso è stato accompagnato dalla canzone di John Cena, iconico.
0: Te la ricordi?
1: Me la ricordo.
0: Tutturuttu, tutturuttu, con la macchina che pompa su e giù, bello.
1: Però stavamo, tornando a noi, stavamo dicendo che è stato Jake appunto a ufficiare il matrimonio di Valentina. Ma tu te lo immagini, cioè Jake La Furia, super, no, cioè super, è abbastanza duro, no? Cioè non sembra bello, dolce, da così tanto da cerimoniare addirittura un
0: sì,
1: matrimonio.
0: Però se tu lo guardi X Factor, non so se stai guardando, siccome è iniziato una nuova stagione, lui per la terza volta consecutiva è giudice, in realtà non è così duro come fa sembrare.
1: Sì, alla fine è un cuore di panna, dai.
0: Vero.
1: Sembra tanto, però alla fine. E tra i super ospiti abbiamo visto tutta la scena italiana, a partire da Tedua, Kid Yugi, Ircomi, insomma, c'erano tutti.
0: Ci sono rimasto male, sai.
1: Perché?
0: Perché mi aspettavo l'invito da parte di Ernia.
1: Sì, ciao Fede.
0: Oh, io l'ernia ce l'ho, c'ho l'ernia del disco, c'ho l'ernia del nuovo disco e soprattutto c'ho l'ernia del nuovo disco, molto figo.
2: Attenzione,

0: feel the vibe che sa molto d'Italia, no? Mm-hmm. Oggi belle notizie, abbiamo parlato di Jake che ha fatto il cerimoniere al matrimonio di Ernia. Abbiamo aperto con il nuovo album di Sfera Ebbasta che esce quando?
1: L'11 dicembre.
0: Ti sei già prenotata?
1: Sì,
0: ti sei messa in fila?
1: Sì. A mezzanotte sono già lì su Spotify ad ascoltarlo.
0: Però proprio oggi è uscito il nuovo regolamento di Sanremo.
1: Perché Sanremo è Sanremo, facciamo così. Infatti saranno 24 i concorrenti e non più 30, come
0: posso
1: faceva
0: dire
1: il buon Carlo Conti.
0: Va bene, perché noi abbiamo una vita, io ho la sveglia alle 5, che alle 6 sono in onda, vado a dormire presto.
1: Se Sanremo finisce alle 3, tu dormi 3 ore e poi vai in onda.
0: Guardo le repliche di solito.
1: Ah, ok.
0: Guardo
1: vabbè,
0: fino a dove arrivo.
1: Il bello della diretta dopo.
0: Ho capito. 23 saranno scelti da De Martino, più uno sarà portato dal vincitore di Sara Sanremo, che si terrà a fine dicembre.
1: Di quest'anno.
0: Sì, esatto.
1: Poi le serate saranno martedì e mercoledì, in cui si esibiranno tutti gli artisti. Invece gli anni scorsi si dividevano tra
0: metà
1: le due
0: e metà,
1: serate.
0: Esatto.
1: E poi le votazioni saranno Sara Stampa, TV e Web per il 67%, mentre invece il pubblico 33%.
0: Per martedì, mercoledì invece voteranno le radio per il 67%, il pubblico sempre per il 33%.
1: La serata cover invece non cambia più di tanto, perché sarà la classica serata cover, però non peserà sulla classifica generale.
0: E poi c'è una novità per quanto riguarda venerdì, niente spoiler, che riguarda soprattutto l'Eurovision. Però ti vogliamo far sentire, a te che sei in macchina di rientro da lavoro, un disco di un artista che a Sanremo c'è stato nel 2022, è andato malissimo.
1: Però come dice il detto, gli ultimi saranno i primi.
0: E infatti su Radio Peter Pan c'è Tananai con Baby Goodman. But they can't hold on, no, man, they can't hold on.

0: parlando di Sanremo.
1: Perché Stefano De Martino, che è il nuovo direttore artistico di Sanremo, debutterà nel 2027 e ha cambiato alcune cose, tipo che 24 saranno i concorrenti e non più 30.
0: Esatto.
1: Che martedì e mercoledì invece si esibiranno tutti gli artisti al posto di dividerli nelle due serate.
0: È finita la pacchia!
1: E poi il venerdì, la tanto attesa serata performance, è il grande vero cambiamento della prossima edizione di Sanremo.
0: Sì, perché a quanto pare il venerdì tutti gli artisti si esibiranno come sempre, però presenteranno lo stesso brano della gara.
1: Mm-hmm. Però con arrangiamenti diversi. E chi vince poi andrà all'Eurovision.
0: Esatto, quindi quella è una gara un po' a parte. A votare saranno gli ospiti internazionali e il pubblico, quindi ospiti che vengono esterni da Sanremo e il pubblico 50-50. Quindi è bello perché magari puoi fare la versione acustica, chitarra e voce di quella canzone, che è bella.
1: Solamente perché piace a te alla fine la versione acustica.
0: A me piace tanto.
1: Le tue preferite, giusto?
0: È vero.
1: E quindi sarà, secondo me, molto interessante, perché all'Eurovision vediamo sempre grandissime performance di alto livello. Io mi ricordo quella che ha vinto l'Eurovision l'anno scorso con la sua canzone Bangaranga, ha fatto, cioè ha scatenato un bellissimo
0: bello,
1: show.
0: Bello. Adesso ci ammorbidiamo un pochino, perché dal 2014 arriva Follow the Sun.

0: niña, traga lento y haz tu vida.
1: Es lo que era, bebé, ya tú sabes.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
9: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
10: Sediearreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fan, Forever Young. Radio Peter Pan.

0: Anna con 30 grammi qui su Radio Peter
1: 30
0: Pan.
1: Gradi.
0: Ho sbagliato.
1: Attenzione, non facciamo questi errori fraintendibili.
0: Ma si scherza. Grande Anna, visto che abbiamo parlato di Sanremo.
1: E Anna è una papabile. Ma tra i concorrenti di Sanremo ci potrebbe essere Anna.
0: Bello, tutte le baddie che votano Anna.
1: E non è l'unica, perché prima abbiamo parlato del matrimonio di Erna e Jake La Furia, e tra gli invitati ci sono altri papabili, come per esempio abbiamo detto Tedua, Kid Yugir, Comi, insomma, sono tanti i nomi che potrebbero inserirsi tra la lista dei big.
0: Anna, che è finita un po' sui giornali in questi giorni perché ha dichiarato che il suo fit dei sogni no, non è Sfera con cui ci ha collaborato, non è Cesare Cremoni, non è brava, non è gente del suo cerchio, diciamo. Mm-hmm.
1: Ma bensì è Giorgia,
0: davvero,
1: la cantante che conosciamo tutti, ma tutte le immagini insieme.
0: E uscirebbe una bella roba.
1: Una bella roba, anche perché Giorgia ha detto che si sente una baddie un pochino.
0: Davvero.
1: Quindi, ma... cioè, è una bellissima collaborazione. Io la sogno anch'io.
0: Non lo so, può sicuramente uscirebbe roba figa, perché una delle due sa cantare, mm-hmm, l'altra no.
1: Dai, smetti, la Fede, non è vero. A proposito di baddie, però, Fede, tu quanto ti senti una baddie da uno ad Anna Pepe?
0: Zero.
1: Ma come zero?
0: Non sono fan, non ascolto sta roba da giovani.
1: Forse tu no, ma Rocky è una baddie al 100%.
0: E tu quanto sei baddie?
1: Anch'io zero, Fede.
0: Davvero?
1: Ammetto, sì, alla fine è bello essere baddie, però non so se mi appartiene. Lo
0: ma
1: scopriremo.
0: Io e te, da una

0: Calvin Harris e Dua Lipa qui su Radio Peter Pan. Ma secondo te quanto è una bad di Dua Lipa da una Danna Pepe? Serve un bedometro, servirebbe un bedometro.
1: L'ha distrutto il bedometro Dua Lipa per quanto è, ma è oltre
0: per
1: le
0: bad. Per quanto
1: baddie,
0: è buona, diciamolo.
1: Per quanto è buona, ma per quanto è brava soprattutto.
0: Stavamo parlando di bad a proposito di Anna Pepe, che ha detto che il suo fit dei sogni è proprio con Giorgia, la bello cantante, che in realtà si è dimostrata aperta ad una collaborazione e molto contenta.
1: Ah sì, in realtà lei dice spesso, col fatto che c'è il figlio adolescente, mm-hmm, che ascolta un po' bazzica quella musica lì, un po' trap, e quindi è molto predisposta anche a collaborazioni future del genere.
0: E comunque ci fa capire che l'essere baddie in realtà non ha età, cioè quindi Fede, anche tu che sei un pochino vecchio, comunque alla fine puoi essere una baddie anche tu.
1: Allora, da domani comunicazione di servizio, Alice non la sentirete mai più. Da domani Field Vibe è in solitaria, c'è solo Fede che deciderà di mettere tutto il giorno per un'ora e mezza, mm-hmm, questa canzone qui. Sentiamo la mia canzone preferita, La Graziosa.

0: un po' di ricordi d'estate pensando però agli eventi futuri.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Si parte da venerdì 25 settembre perché

0: del performer Rocky. Poi ricordiamo che siamo media partner della manifestazione dal 25 settembre fino al 4 ottobre. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre trovate sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it e la sezione
1: eventi.
2: Radio Peter Pan.
3: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game always suggests.

0: tutto quello che ci porta a cena, Alice, grazie.
1: Ci siamo già, grazie a te, Fede.
0: E certo, grazie a me. Ti devi ringraziare.
1: Grazie, Graziella. E grazie.
0: Grazie a voi, ragaz. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani mattina, quindi tra poco vado già a preparare la puntata, colazione, ci sono dalle 6 alle 7 le sveglie indesiderate.
1: E poi dalle 12 alle 13 sarò con Emma nella Generation.
0: Mamma mia, come si è ridotta sta Generation, povero Joe. Ci sentiamo domani. Ciao!
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. What?
3: Impatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro. In pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock.
11: A Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
15: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA. Facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
2: Forever Fun,
17: Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
18: Saggezza veneta, Yomani. Se te che parli noi te ascolta, se i te ascolta noi te capisse, se i te capisse i se desmentega.

0: Nuova vita. Mi voglio allenare 4 volte a settimana. Mangiare sano. Bere 2 litri di acqua al giorno minimo. Manifestare tutti i giorni. Avere una morning routine, qualsiasi cosa sia. E non avere più paura dei piccioni.
1: Sono soddisfatta.
0: Sono tanti, eh?
1: Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no?
0: Domani, comincio domani.
1: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero? Non è un bel giorno.
0: Chi
1: è
0: che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno.
1: Chi sono io per cominciare il martedì?
0: Dai, oggi li ho scritti.
1: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
0: Come faccio?
1: Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre.
0: Cioè, non so, anche ci formalizziamo settimana più, settimana meno, no?

0: capisco. Quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare, parlare, parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata. Il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è e tu stai già lì a farmi domande. Ma chiudi quella bocca, non mi parlare!
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: poi uno entra in discoteca con un obiettivo così alto che è magari la cubista, e poi con l'andare avanti delle lancette dell'orologio e della percentuale di alcol nel sangue, diciamo che gli obiettivi si ridimensionano. Entri verso l'1 e 1 e un quarto che ci provi con la cubista, l'1:30 sei già passato alla barista, 2:05 guardarobiera, 2:30 tua cugina di secondo grado non ti sembra malissimo, 3:15 fidanzata del tuo migliore amico, 4:20 signora anziana entrata a cercare la nipote, 5:05 donna delle pulizie, 5:30 anche il buttafuori con i capelli lunghi non ti sembra male, 6:05 cartonato col buco.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Jackpot.
1: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci. Maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
16: Lo conosco, è sediarreda.com.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
19: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
20: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
19: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
20: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
19: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
23: Forever Fan, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
24: Ciao, che lavoro fai?
25: Sono un ingegnere del suono, mi occupo di grandi eventi.
24: Ah, ho capito, sei quello che dice
25: 1, 2, 3, prova. Come

0: Lei ha paura che arrivi la fine del mondo? Quella è una paura da ricchi. Io ho paura di non arrivare alla fine del mese.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan.

0: Ah, beh, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno. Fino a quando schiatta, si capisce?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Come

bellezza, tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito. Back. Come on, and forth.

0: mi hanno chiesto dove mi vedo tra 10 anni. Il reparto di psichiatria o in carcere, con una bella camicia di forza, che parlo da solo, che non vedo nessuno, felice e contento.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Real People.

0: Oh, ma l'hai mai sentita la musica che ascolta tuo figlio?
1: Purtroppo sì.
0: Ma l'hai sentita bene?
2: L'altro giorno sale in macchina, attacca Bluetooth e parte una canzone. Una canzone.
0: E?
2: Dopo 10 secondi parlavano già di droga.
0: Il mio invece è partito col sesso.
2: Col sesso?
0: Dopo 20 secondi, risse, coltelli, soldi.
2: Al mio gli faccio, ma che cazzo stai ascoltando?
0: E lui?
2: Oh bro, questa spacca.
0: Spacca? A me sembrava il verbale di una questura.
2: Ma poi non si capisce niente. Sembrano tutti che cantano con una patata in bocca.
0: Io gli faccio, ma che ha detto?
2: E lui?
3: Bro, non lo so.
2: Lo sa manco lui?
0: No. Però sta tutta a memoria.
2: Vabbè, c'hanno tutti sto coso nella voce.
0: L'autotune.
2: Io pensavo che si era rotta la radio.
0: Ma ti ricordi noi da giovani? Ascoltavamo, che ne so, i cantautori, le canzoni d'amore.
2: E loro?
0: E loro ascoltano uno che in 3 minuti ha commesso 12 reati.
2: Bella merda.

0: Affari Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Solo da un euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era New More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Prendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
8: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
12: Sta per cominciare.
13: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
14: Cinedisco.
13: Cinedisco.
14: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
13: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
14: Alla grande.
13: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
15: Sì, no, non me la segno.
13: A tempo di DJ Maxwell.
14: Magnifico.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
17: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Jackpot.
1: Punteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul. Peter Pan.
2: Spot. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: E ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
6: Dettagli in negozio online.
7: 2 verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: che lo che lo che lo che lo che lo che lo che lo che che la calle del rete che lo che lo che lo che lo che lo che che lo che lo che la calle del
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
5: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
4: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
5: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
4: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Euganeo. Padova.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti. Pianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Fan, hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul. Peter

0: grazie a DAB+ FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: What?
3: L'onda di energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21:30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90 2000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 90210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso. Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
4: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Squat.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
9: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.